In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora soleggiato e molto caldo in Campania, così come in gran parte d'Italia. Poi nel pomeriggio magari qualche temporale di calore potrà interessare le zone appenniniche, ma fenomeni per lo più isolati. Più che altro il caldo che continua a essere pesante, punte massime nelle zone interne fino a 36-37 gradi, ma al sole anche di più. E poi anche lungo la fascia costiera, nonostante qualche grado in meno, si fa sentire parecchia umidità, quindi caldo pesante e afoso. Ma per sapere a questo punto per quanto ancora durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cerchi la convenienza quotidiana.
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
2: 000 Cerciello Auto.
1: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Cerchi la convenienza quotidiana?
4: Via, via.
3: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti.
4: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
5: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
6: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Diverti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18.30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
5: 000 Cerciello Auto.
4: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sulla Campania, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni tra pomeriggio e sera. Calde d'afa molto intensi non solo di giorno ma anche di notte. Domani sarà un'altra giornata per lo più stabile e soleggiata. Sempre la possibilità di qualche temporale di calore a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno. Punte massime intorno ai 35 gradi o localmente al di sopra sui settori interni. Venti deboli e martireno calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino

0: la preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Villa Betania per un 12enne ferito all'addome con due coltellate. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, avrebbe litigato con un coetaneo e sarebbe scaturito il tutto da una chat di gruppo. L'accaduto ha avuto luogo nel rione Conocal di Ponticelli. Il giovane è in osservazione, ma non in pericolo di vita. I militari stanno indagando per chiarire e ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora cronache di due morti ed un ferito grave. Il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto durante la notte alle porte della città di Benevento. Lungo la strada 90 bis alla contrada Ponte Valentino, due auto si sono scontrate frontalmente in modo violento, tanto che i loro motori sono stati scaramentati sull'asfalto. Nell'impatto a perdere la vita sono stati due uomini di 61 e 65 anni di Benevento. Gravi le condizioni del conducente dell'altra auto, un ragazzo di 21 anni di origini rumene. Cambiamo argomento. È morto in carcere, probabilmente stroncato da un infarto, Costantino Russo, 39enne, figlio del boss del clan dei Casalesi, Giuseppe, detto O Padrino. Russo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di DIA e Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della Procura della Repubblica di Napoli, perché è ritenuto il nuovo capo della frazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, una scelta approvata anche dalla moglie e dei figli del 39enne, e anche per questo sulla morte di Russo la DDA di Napoli si stanno facendo accertamenti. La chiusura con lo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Miguel Gutierrez è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. A comunicarlo è il club azzurro attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Operazione in uscita che porta nelle casse del Napoli circa 30 milioni di euro. Intanto questo pomeriggio alle 18:30 il Napoli sfiderà l'Osasuna in amichevole a Castel di Sangro. Intanto in ritiro è arrivato anche Kevin De Bruyne, mentre Romelu Lukaku, di comune accordo con il club, beneficerà di qualche altro giorno di permesso prima di unirsi al resto del gruppo. Bene, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri
3: spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere.

0: Ferragosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, i carabinieri sono intervenuti all'ospedale Villa Betania per un 12enne ferito all'addome con due coltellate. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, avrebbe litigato con un coetaneo e tutto sarebbe scaturito da una chat di gruppo. L'accaduto ha avuto luogo nel rione Conacal di Ponticelli. Il giovane è in osservazione ma non in pericolo di vita. I militari stanno indagando per chiarire e ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora cronaca, accordo raggiunto tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo per il risarcimento legato alla morte del bambino. Ad annunciarlo è l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, che parla di un'intesa stragiudiziale in grado di evitare un lungo processo civile. L'accordo, coperto da clausola di riservatezza e la cui firma è prevista a settembre, riguarda 6 familiari aventi diritto al risarcimento. Resta invece aperto il procedimento penale sulla vicenda. Passiamo al meteo, ancora caldo estremo a Napoli. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso per giovedì 6 e venerdì 7 agosto, il livello massimo di allerta per le ondate di caldo. La temperatura percepita raggiungerà i 38 gradi in entrambe le giornate. Le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Massima attenzione anche agli animali domestici, che non devono essere lasciati in auto né esposti al sole nelle ore più calde. Cambiamo argomento. La regione Campania ha attivato una raccolta fondi a sostegno della popolazione colpita dal terremoto del 31 luglio nell'area dei Campi Flegrei. I cittadini possono contribuire con una donazione libera attraverso la piattaforma online MyPay della regione Campania. Le risorse raccolte saranno destinate agli investimenti di solidarietà e alle iniziative a favore della comunità interessate. La regione fa sapere che l'andamento della raccolta e l'utilizzo dei fondi saranno pubblicati sul sito istituzionale per garantire la massima trasparenza nella gestione delle donazioni. La chiusura con lo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Miguel Gutierrez è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. A comunicarlo è il club partenopeo attraverso un comunicato sul sito ufficiale. Operazione in uscita che porta nelle casse del Napoli circa 30 milioni di euro. Lo stesso Gutierrez saluta la piazza partenopea di tifosi azzurri con un bel messaggio sui suoi canali Instagram. Intanto questo pomeriggio dalle 18:30 il Napoli sfiderà l'Osasuna in amichevole a Castel di Sangro. Intanto in ritiro è arrivato anche Kevin De Bruyne, mentre Romelu Lukaku, di comune accordo con il club, beneficerà di qualche altro giorno di permesso prima di unirsi al resto del gruppo. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, ben trovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva sulla radio ufficiale della città e del calcio Napoli. Sarà una giornata molto intensa per il Napoli di Massimiliano Allegri, perché quest'oggi ci sarà la prima delle tre amichevoli internazionali che attendono gli azzurri nella seconda parte di ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro. Sarà una giornata molto interessante, sarà una puntata molto interessante, anche perché abbiamo da darvi un sacco di notizie legate al calciomercato, e infatti nel corso della prima ora mi raggiungerà anche il direttore Walter De Maggio. E poi c'è da parlare di alcune ufficialità, come ad esempio l'addio di Gutierrez, bellissimo il suo messaggio dedicato ai tifosi del Napoli, e anche l'ufficialità del ritardo relativamente a Romelu Lukaku, che ha di comune accordo con il Napoli ottenuto alcuni giorni di permesso. Altra ufficialità è l'arrivo di Kevin De Bruyne, abbiamo visto anche delle foto con il calciatore belga che tra le altre cose si dedicava anche ad alcuni tifosi nel concedere autografi e fotografie. Siamo pronti però per ritornare nuovamente da Riccardo Catapano, perché tra pochissimo il buon Riccardo ci racconterà tutti i temi, tutte le tematiche che andremo a snocciolare nel corso di questa puntata. E allora siamo pronti per l'anteprima di Radio Gol a cura di Riccardo Catapano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sesto giorno di ritiro a Castel di Sangro per il Napoli di Massimiliano Allegri. Come annunciato poco fa, Kevin De Bruyne è arrivato in Abruzzo, mentre Lukaku concorda due giorni di permesso extra con la società prima di aggregarsi poi al resto del gruppo. Stasera alle 18:30 amichevole contro gli spagnoli dell'Osasuna. Potrete seguire ovviamente il match in diretta su Radio Kiskis Italia e Radio Kiskis Napoli con la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna. Nel corso della puntata ovviamente vi presenteremo anche l'avversario odierno del Napoli. Intanto il direttore sportivo Giovanni Manna è operativo sul mercato. Gutierrez, come detto, è ufficiale al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni. Priorità adesso al mercato anche in entrate al difensore. Avanza il nome di Badiashile, poi verrà definito anche l'arrivo di Costantino Favasuri. Si cerca tra l'altro sistemazione anche per Vania Milinkovic-Savic, così come per Noah Lang, che è finito nel mirino dell'Ajax. E intanto Ceballos continua ad attendere segnali dal Napoli. Allegri invece è concentrato sugli allenamenti ed alza il ritmo con l'obiettivo di arrivare nella miglior condizione possibile per Genoa-Napoli, in programma il prossimo 22 agosto. E quest'oggi nel corso della puntata faremo anche un approfondimento sul restyling dello stadio Diego Armando Maradona. È stato presentato il progetto pronto tra 4 anni, capienza che aumenta a 63.000 unità, niente pista di atletica, previsti skybox premium e tante altre novità per una struttura moderna ed ecosostenibile.
0: Grazie a Riccardo Catapano che mi ha dato anche l'assist tra l'altro per andare a Castel di Sangro dal nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno carissimo Marcello, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiskis Napoli. Eccoci qua nel nostro studio proprio in piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, una Castel di Sangro che ovviamente complice la prima delle tre amichevoli internazionali. Da questa mattina è stracolma di tifosi, tant'è che la partita andrà quasi sicuramente in sold out. Mi dicono che ci sono veramente pochissimi tagliandi che molto presumibilmente andranno via tra le prime ore del pomeriggio e l'inizio del match, quindi il primo dei tre match in sold out. E allora puoi immaginare, ci sono tifosi azzurri dappertutto qui a Castel di Sangro.
0: Grande entusiasmo a Castel di Sangro, ma non potrebbe essere altrimenti, e entusiasmo che è ancora più forte dato il rientro di Kevin De Bruyne. Un Kevin De Bruyne, Carlo, che già nella sera del centenario mi ha dato l'impressione di essere entrato ancora di più nel tessuto calcistico sociale di questa città, cosa che magari nel corso della passata stagione, complice naturalmente l'infortunio ma anche un po' il carattere del calciatore, è avvenuto in maniera un po' lenta. Adesso invece mi sembra di capire che il ragazzo, e l'aspetto mentale conta tantissimo nel mondo del calcio, sia davvero conscio di quanto sia importante ottenere dei risultati ed entrare nel cuore di questa gente, oltre che dal punto di vista personale riscattare una stagione, quella passata, che soprattutto per colpe non sue non è stata come tutti noi ce l'aspettavamo.
3: Ma guarda, facciamo una valutazione dal punto di vista tecnico e rimaniamo a quello che il cammino di De Bruyne fino all'infortunio, quella maledetta sera per lui, benedetta per il Napoli, contro l'Inter a Fuorigrotta, ricorderai, con vittoria sì, anche molto discussa del campo. Fino a quel momento il Napoli con De Bruyne, dopo quella vittoria, è primo in classifica. Questi sono i dati di Kevin De Bruyne fino all'infortunio. Poi il lungo periodo di stop, quando è tornato Kevin, il Napoli comunque ha portato a casa un brillantissimo secondo posto, inanellando dal ritorno di De Bruyne in poi anche una serie di risultati importanti. Cosa voglio dire con questo? Che forse è passato sotto silenzio, tecnicamente parlando, l'infortunio di De Bruyne. Il calciatore comunque aveva dato il suo contributo, poi ci possiamo discutere, possiamo analizzare il ruolo, quello che ha dato, quello che poteva ancora dare di più, però il De Bruyne fino all'infortunio comunque aveva mantenuto fede alle aspettative. Però quest'anno, per quello che è stato il suo blitz a Piazza del Plebiscito, per quello che si è visto già qui nel suo primo giorno, ragazzi, c'è un sorriso sulla faccia di De Bruyne che io facevo fatica a trovare nelle immagini, mi sono messo a fare una ricerca veloce, ma io di sorrisi così come ho visto quest'anno di De Bruyne sul palco, e ti assicuro, i tifosi che hanno avuto la fortuna di incontrarlo a Rivisondoli mi hanno mandato un po' di foto che poi per questioni di privacy non ho pubblicato, ma c'è un De Bruyne sorridente che io faccio fatica a ricordarlo con la maglia del Napoli. Questo magari significa poco, questo significa nulla, non lo so, però vedo un calciatore pienamente dentro. Credo che questo secondo anno di De Bruyne possa servire a lui per dare un segnale al resto del calcio, non solo quello italiano ma soprattutto quello europeo. Non sono un calciatore sul viale del tramonto, non sono un calciatore alle porte della pensione. Credo che sia animato da un grande senso di rivalsa. Per De Bruyne ci penserà Allegri a ritagliare un ruolo particolare, a dosare le presenze di questo calciatore, a personalizzare gli allenamenti. Intanto ti dico che si sta sottoponendo a test sì, medici e fisici proprio per in questo proprio primo giorno di ritiro qui a Castel di Sangro. Quindi io immagino, questo è un po' il sentire comune, ti giro un po' quello che è il sentire comune in casa Napoli, immagino insomma un Napoli pronto a scommettere su De Bruyne e un De Bruyne pronto a scommettere su se stesso.
4: Una diciamo così fotografia, la tua, che probabilmente non si addice al momento di Romelu Lukaku, quantomeno rispetto a qualche mese fa. C'è stato il comune accordo tra il calciatore e la società per prolungare la sua permanenza in Belgio e quindi il suo allenamento personalizzato. Mi sembra di capire che, a sensazione, ma tu ce lo stai raccontando già da qualche giorno a questa parte, la differenza tra De Bruyne e Lukaku, prima che l'attaccante belga possa parlare anche con Massimiliano Allegri vis-à-vis, che ci sia una differenza di centralità all'interno del progetto tecnico di questa stagione.
3: Ma io dico che forse, molto probabilmente, questo vis-à-vis, se tutto va come deve andare, non ci sarà. E io porto avanti una tesi che magari poi sarà smentita dai fatti, perché il mercato ti porta anche a dover raccontare storie in un modo che poi finiscono in un altro. Ma io resto dell'avviso, per quelle che sono le mie informazioni, per come si sta evolvendo la situazione, resto dell'avviso che la storia tra Romelu Lukaku e il Napoli è una storia finita. Questi giorni ulteriori di permesso, chiamiamolo così, concessi dal Napoli di comune accordo, stanno solo a testimoniare che le trattative, non la trattativa, ma le trattative per la cessione di Lukaku sono trattative apertissime. Io ho sempre fatto riferimento a un gentleman agreement, ad un patto tra gentiluomini sottoscritto all'epoca tra Pastorello e De Laurentiis. Credo che ci sia la voglia di mantenere fede a questo patto. Questi giorni in più concessi dal Napoli a Lukaku sono giorni in più per dare a Pastorello la possibilità di chiudere quanto prima la trattativa, che possa essere con un club turco piuttosto che con club americani. Ecco, questo poi è da scovare, da capire, da indagare, però io resto dell'idea che la storia tra Lukaku e Napoli è finita. è stata bella per quanto mi riguarda, soprattutto quella del primo anno. Certo. Faccio fatica a credere che Lukaku possa arrivare a Castel di Sangro dopo questi giorni di permesso. Ciò significherebbe che Pastorello sta trovando delle difficoltà nella cessione. Come sempre accade, bisogna tutti fare un passo in avanti. È un matrimonio a tre, non a due, o meglio è un divorzio a tre, quello di Lukaku con il Napoli. Devi mettere d'accordo il Napoli, che magari deve abbassare le pretese, devi mettere d'accordo chi acquista, devi mettere d'accordo lo stesso Lukaku, che voglio ricordare gode a sua di uno stipendio elevato, e magari chiede lo stesso stipendio. Poi sarà abile, sicuramente lo è, Pastorello, manager straordinario, a far capire a Lukaku, insomma, che per trovare una soluzione bisogna essere meno rigidi da una parte e dall'altra. Però per me la storia è oltre ai titoli di coda. Io credo che sia calato definitivamente il sipario. Poi il mercato è imprevedibile, e magari certo, quello che sto dicendo ora in diretta Kiss Kiss Napoli alle 13:11 cambia tutto,
4: viene sconfessato alle 13:12. No, ma fortunatamente è giusto che noi ricordiamo sempre a chi ci ascolta che il mercato è realmente imprevedibile, che se diamo delle notizie perché in quel momento le abbiamo, ma dopo bravissimo, qualche minuto ci può essere davvero un ribaltone inaspettato che non dipende da noi, perché
3: io qua voglio arrivare, perché poi le trattative non le facciamo noi,
4: esatto,
3: la firma ai contratti di acquisto di cessione non è la nostra, e quindi talvolta poi ci prendiamo una serie di critiche anche feroci, come se avessimo raccontato delle fesserie. No, non raccontiamo delle fesserie, raccontiamo i fatti e vanno contestualizzati al momento in cui li raccontiamo. E questo è il fatto di oggi. Il fatto di Lukaku io lo sto portando avanti da settimane, sì, da mesi, e quindi io resto fermo sulla mia posizione, e questo permesso avvalora la tesi. Però, ripeto, mettere d'accordo chi compra, chi acquista e il calciatore resta un'operazione di non facile soluzione, ma la soluzione la troverà Pastorello senza alcun dubbio.
4: Dal punto di vista tecnico, però, a questo punto ci troviamo dinanzi ad una situazione che secondo me, rispetto anche a quello che ha dichiarato Manna nella conferenza stampa a Di Maro, se ricordi Carlo, lui disse dal punto di vista delle punte centrali abbiamo Højlund, all'epoca abbiamo Lukaku, abbiamo Lucca e abbiamo anche Giovane, però mi sembra di capire che può avere una connotazione tattica diversa nell'idea di Massimiliano Allegri, spostato sulla sinistra. Lukaku, come giustamente hai detto tu, si farà di tutto per accontentare le parti e trovare una nuova sistemazione al ragazzo. Resta Lucca. Come procede il rapporto di neofidelizzazione dell'attaccante del Napoli con Massimiliano Allegri? E viceversa anche, mi viene da dire.
3: La tua è una domanda molto interessante, calzante, che contestualizza anche il momento. Io faccio un piccolo passo indietro facendo riferimento alla conferenza che tu hai ricordato. Un'amabile bugia, quella di Giovanni Manna, come ogni abile direttore deve fare durante il mercato, quella di dire che con l'attacco stiamo a posto perché il Napoli ha Højlund, Lukaku e Lucca. Sapeva di mentire e lo ha fatto in maniera amabile e giusta, anche perché già in quel periodo le parti erano al lavoro per la cessione di Lukaku, quindi Manna già conosceva bene il destino del belga. Su Lucca, io sai, come una partita di ping pong, la pallina in questo momento è nel campo di Lucca, l'ha gettata con forza, con un diritto violento, Massimiliano Allegri. E la pallina è nel suo campo perché? Perché è tutto nelle mani, nella testa, nei piedi di Lorenzo Lucca, nella voglia di questo ragazzo di dimostrare che l'anno scorso è stato un anno horribilis per tutta una serie di questioni che è inutile stare qui a rinvangare, tanto ci ha messo lui, tanto ci ha messo anche Antonio Conte, che non è stato in grado di far scoccare la scintilla, però senza rinvangare il passato a caccia di colpevoli, a me è una cosa che non mi piace. L'anno scorso è stato un flop clamorosissimo. Sì. Adesso deve capire il ragazzo se ha nelle corde, nella testa, nella voglia, questa possibilità di riscattarsi e di giocarsi questa seconda chance. Perciò dico la pallina nel suo campo. Se lui dimostra che con con atteggiamenti, con voglia durante gli allenamenti, con discorsi da fare anche con l'allenatore e con lo staff di Massimiliano Allegri. Se lui dimostra che questa è una seconda chance, che se la vuole giocare, e allora si apre una pagina nuova. Ma viceversa, il Napoli poi sarebbe costretto, obbligato, in caso eventuale di cessione anche di Lucca, sarebbe obbligato a tornare sul mercato per un attaccante, visto che non puoi pensare neanche lontanamente di affrontare una stagione così ricca di appuntamenti, tutti di grande importanza, solo con Rasmus Højlund. È una questione da monitorare, è una valutazione che va fatta, secondo me, anche in tempi relativamente brevi. Ma tutto è nelle mani di Lorenzo Lucca. Per me il destino di questo ragazzo è nelle sue stesse mani. Se ha voglia, allora si può andare avanti. Se non dico non ha voglia, ma se si rende conto che la questione è simile a quella dell'anno scorso o non cambia molto rispetto all'anno scorso, allora è giusto che il Napoli poi possa orientarsi su un'altra figura e accontentare Lucca dandolo via. Non so con che tipo di formula il Napoli quest'anno vorrebbe liberarsi con prestiti, con obbligo o addirittura concessioni a titolo definitivo, ma il mercato è difficile sotto questo punto di vista.
4: Perfetto Carlo, noi ci ritroveremo alle 14, ti ringrazio e naturalmente buon lavoro.
3: A dopo Marci, a più tardi.
4: Grazie a Carlo Alvino, che tra l'altro ha fatto riferimento anche all'amichevole di questo pomeriggio ore 18:30, la prima delle tre amichevoli internazionali che il Napoli affronterà nel corso di questo ritiro in Abruzzo, e noi abbiamo in diretta il segretario tecnico dello Sassuna, José Antonio Prieto. Hola, muy buena, señor Prieto.
5: Hola, muy buenos días a todos.
4: Empezamos con la entrevista, cominciamo con l'intervista. Oggi la prima delle tre amichevoli internazionali del Napoli contro una squadra, lo Sassuna, che fino a questo momento nella pre-season ha ottenuto vittorie importanti, tra l'altro anche contro due squadre inglesi come l'Ipswich ed il Norwich. È una squadra vicina alla migliore condizione fisica e tecnica, quella che il Napoli affronterà questo pomeriggio. Hoy es el primero amistoso internacional por el Nápoles en esta pretemporada. Enfrenta un equipo como el Osasuna, que ha ganado los últimos dos, enfrente dos clubes inglés como el Ipswich y el Norwich. Es un equipo acerco de la mejor condición física y técnica lo que va a enfrentar el Nápoles esta tarde.
5: Sí, bueno, al final creo que el Nápoles es un equipo que viene a ser subcampeón de Italia, que va a jugar Champions, pero es verdad que ha tenido un montón de gente de jugadores en el Mundial, y nosotros, bueno, solo con el regreso de Budimir, el delantero centro de Croacia, y la incorporación de Dubasín, pues el equipo sé que ha trabajado prácticamente desde el inicio de la pretemporada junto. Y es verdad que llegamos en un muy buen momento de forma, rodados, aun con un equipo de tabla de Liga Española, y enfrentarse a uno de los mejores escuadras del fútbol europeo como es el Napoli.
4: Sì, quest'oggi noi affrontiamo una squadra forte come il Napoli, che è vice campione d'Italia, che giocherà la Champions League e che può contare su tanti campioni nella sua rosa. Noi conosciamo molto bene la forza degli azzurri, anche perché abbiamo un calciatore come Budimir che ha giocato nel campionato italiano e quindi sa bene come il Napoli sia cresciuto in questi anni. Effettivamente stiamo attraversando un ottimo momento di forma per essere in una fase iniziale appunto della stagione. Abbiamo ottenuto delle vittorie importanti non soltanto contro due squadre inglesi ma anche contro una squadra spagnola, e sicuramente quello di oggi per noi sarà un test molto probante. Il modulo tattico dello Sassuna è il 4-3-3, che è lo stesso del Napoli. Come ci può descrivere il modo di interpretare questo modulo da parte dell'allenatore Ramis? Il modulo tattico è il 4-3-3.
5: Entiendo.
4: Sí, puede responder sin problemas.
5: Sí, he leído mucho en italiano de módulos tácticos italianos, el de Navidad, de Sacchi, y del 4-3-1-2. Miren, el módulo táctico de Osasuna tiene dos facetas. A nivel posicional es un 4-3-3 con variante 4-2-3-1 en fase ofensiva, y en fase defensiva si jugamos con presión alta es a pares, hombre contra hombre, y si jugamos en bloque bajo, en defensa cerrada, con variante 4-4-2. Un equipo de solvente en defensa, con están dando ese importante y seguros en fase defensiva, y sobre todo apoyarnos en la velocidad para la transición de ataque y en el centro de remate con dos delanteros de mucha eficacia como son Budimir y Raúl.
4: Vale, voy a traducir. È un modulo
5: tattico.
4: Sì, molto bastante. È un modulo tattico, il nostro, che in fase offensiva alle volte si trasforma in un 4-2-3-1. Facciamo molta pressione alta in fase di non possesso, giochiamo uomo su uomo, e quando invece decidiamo di lasciare il pallino del gioco alla squadra avversaria, difensivamente ci mettiamo con un 4-4-2. Le nostre armi sono soprattutto la velocità nel ribaltare la manovra da difensiva a offensiva, appoggiandoci molto sulle nostre due punte centrali, che sono Budimir e Raul. Quindi è un modulo offensivo molto cangiante all'interno della partita. Non restiamo con un 4-4-3, 4-3-3, diciamo così, fisso nel corso del match. Ultima domanda. Che pensa del Napoli come club di Massimiliano Allegri, che è il nuovo allenatore, e qual è il giocatore o i giocatori più rappresentativi di questa rosa? Che pensas del Napoles como club de Massimiliano Allegri como nuevo entrenador, y cuál es el jugador o los jugadores más representativos de esta plantilla, en su opinión?
5: Sí, bueno, pues al final la trayectoria de Allegri pues está ahí. Creo que es uno de los claros candidatos a pelear el Scudetto, la Serie A. Pues al final pues ha incorporado a Holgun, al chico del Manchester United, sí, que creo que es un delantero totalmente diferencial y más para el modelo de juego y las características del campeonato italiano, que creo que le viene mejor a ese futbolista que el campeonato inglés.

0: para hacer un muy buen año en Champions, y sobre todo creo que tiene capacidad para pelear el Scudetto.
1: Allegri è un grandissimo allenatore e sicuramente il Napoli è una delle due o tre candidate per vincere lo scudetto in questa stagione. Relativamente ai calciatori, mi piace molto Højlund, che è un attaccante perfetto per il campionato italiano, anche più rispetto alla Premier League per come interpreta il ruolo di punta centrale. E poi ci sono tutti gli altri campioni come De Bruyne, come McTominay, come Alisson Santos, che è un calciatore che conoscevo molto bene già ai tempi dello Sporting di Lisbona. È una squadra che, come ho detto, può lottare per lo scudetto senza alcun dubbio e può fare molto bene anche in Champions League. La ultima, Rafa Marin, che in questo momento è un titolare della difesa, soprattutto dopo l'infortunio di Buongiorno. È un giocatore più maturo per affermarsi anche in Italia? Rafa Marin, in sua opinione, è un jugador che tiene la maturità necessaria para ser bueno también en el campeonato italiano?
0: El chico, a ver, si no tiene una cantera como la del Real Madrid, ya destacaba en el Real Madrid Castilla, en el filial. Creo que su paso por Alavés a él le marca mucho por la manera de defender. Jugaba en el Iapcar, un central marroquí que ahora está en el Getafe, y todo eran duelos individuales, y le dio esa consistencia a nivel de trabajo individual sobre delanteros fornidos que igual le pasaba. El año pasado estuvo bien en el Villarreal, y creo que es un jugador que por edad todavía no ha llegado a su 100%. Creo que para mí tiene nivel para estar entre los cuatro centrales del Napoli, pero creo que todavía su performance, su máximo nivel de rendimiento todavía tiene que llegar, porque hablo de memoria, creo que tiene 24, 25 años y la edad ideal de un central son 27, 28. Un jugador que no ha tocado techo, ¿me entiendes? Que no tiene topi todavía.
1: Sì, muy, muy claro. Beh, sicuramente un calciatore che grazie anche alla sua crescita attraverso le giovanili del Real Madrid ha ottenuto dei risultati importanti. Il suo passato anche in vari club spagnoli gli ha permesso di crescere. Credo che in questo momento non sia ancora al 100% delle sue potenzialità, non ha ancora dimostrato il meglio di tutte le sue qualità. L'anno scorso al Villarreal ha fatto bene, è un calciatore comunque giovane perché ha circa 24 anni e solitamente i difensori centrali entrano nel meglio della loro maturità tecnico-tattica intorno ai 27-28 anni. Credo che comunque, dopo l'esperienza dell'anno scorso a Villarreal e in generale dopo essersi diciamo così misurato con attaccanti sia in Spagna che in Italia, è un calciatore che con la maglia del Napoli adesso può riuscire a dimostrare il meglio. Grazie mille signor Pietro, hasta luego y mucha suerte por esta temporada, in bocca al lupo per questa stagione.
0: Igualmente, molta sorte al Napoli también.
1: Gracias, abrazo.
0: Ciao, grazie mille, bye bye.
1: Grazie a José Antonio Prieto per questa bella descrizione dello Osasuna, prossimo avversario del Napoli questo pomeriggio alle ore 18:30. Restate lì perché tra pochissimo mi raggiunge il direttore Walter De Maggio, che ha un sacco di notizie legate al calciomercato. A tra poco.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli,

0: 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
1: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Per chi ci stesse guardando al canale 76 del Digitale Terrestre avrà già avuto modo di vedere che al mio fianco c'è il direttore Walter De Maggio. Ciao Walter.
2: Ciao Marcello, buon pomeriggio a te e naturalmente ai nostri ascoltatori.
1: Ti lancio in campo aperto perché so che hai una serie davvero incredibile di notizie legate al calciomercato del Napoli.
2: Assolutamente sì, perché il mercato del Napoli adesso entra nel vivo soprattutto dopo la cessione di Gutiérrez. Quindi, una volta resa ufficiale la cessione di Gutiérrez, il mercato entra nel vivo. Il mercato del Napoli lo definirei un mercato in cottura. Perché in cottura? La brace è accesa, le trattative sono tante. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, sta facendo un lavoro pazzesco. E perché pazzesco? Perché sapete la logica, deve corrispondere una cessione ad un arrivo, le trattative sono tutte imbastite, ma ovviamente hanno dei paletti. Andiamo con ordine, nel cronoprogramma tutte le trattative che Manna ha già imbastito e tra virgolette chiuso, quindi tendo a ribadire, tra poco vi dirò quali sono, e quindi trattative chiuse, c'è però una priorità assoluta, cioè Giovanni Manna non farà nessuna operazione fino a quando non avrà completato l'acquisto di un difensore centrale. L'indiziato numero uno è Badiashil del Chelsea, accordo totale fatto con il calciatore. Il Napoli non ha ancora avviato la negoziazione con il Chelsea, lo farà nelle prossime ore vista la cessione di Gutiérrez. Da quel momento sistemata la casella, questo è il cronoprogramma, ovvero su tutto bisogna colmare quella vacazio che c'è, complice l'operazione di Buongiorno e le condizioni ancora non top di Beukema. Fatto il difensore centrale, ecco che il mercato del Napoli entra nel vivo. Di fatto è stato trovato l'accordo con Favasulli, il Napoli chiuderà l'operazione con il Catanzaro, non è stato ancora contattato il direttore sportivo del Catanzaro, Ciro Polito, con cui il Napoli però ha rapporti splendidi, era l'ex direttore a Bari con il presidente Luigi De Laurentiis. E poi gli incastri. Ecco, qui mi soffermo 30 secondi, perché una delle operazioni possibile, ed è a catena, è quella di Noah Lang all'Ajax. L'Ajax ha bloccato il calciatore, ha già un accordo con il Napoli per 25 milioni di euro. Però l'Ajax non può acquistare Noah Lang fino a quando Götze non andrà al Paris Saint-Germain, trattativa che si potrebbe sbloccare entro 48 ore. E a quel punto, dopo la cessione di Götze al Paris Saint-Germain, cosa accadrebbe? Che il Napoli cederebbe all'Ajax Noah Lang, avrebbe in casa 25 milioni, Napoli pronto a investire e a chiudere quella che è una trattativa oramai che va avanti da mesi, che vi abbiamo raccontato, quella di Ceballos. Quindi l'incastro è tra Napoli, o per essere chiari, Castel di Sangro, Noah Lang, Amsterdam, casa Ajax, Parigi, con Götze che deve andare al Paris Saint-Germain, Argentina, con Ceballos. Ma attenzione, perché si potrebbe aprire un'ipotesi clamorosa, vale a dire che non è detto che arriverà Ceballos. E perché? Perché il mercato del Napoli potrebbe spostarsi su un altro obiettivo. Questo perché? Perché Allegri è felicissimo di Giovane a sinistra con Alisson Santos, a destra al momento ci sono Politano e Neres. L'idea iniziale è e rimane, lo voglio chiarire, quella di Ceballos. Ma siccome dobbiamo parlare dell'Ajax, di Noah Lang, di Götze, di Ceballos, caro Marcello, nel chiudere l'ultimissima, sì. Manna è anche attivo per le cessioni di Khedira, c'è in vantaggio il Padova, di Foloruscio, interesse al momento un po' tiepido del Torino, devono essere ceduti anche Lindstrom, Cajuste e Ngonge che da oggi è a Castel di Sangro. Detto questo, Badiashile è l'obiettivo numero uno al momento, nulla da fare per Gatti, la Juve non apre alla cessione, ma il fulcro del mercato è tutto lì, è legato a Noah Lang e a Ceballos.
1: E allora noi abbiamo in collegamento due persone che secondo me ci possono dire molto sia su Noah Lang, sul suo futuro, e anche su Ceballos. Andiamo con ordine, la prima al telefono, quindi per dovere di ospitalità introduciamo l'ospite che in questo momento è a Amsterdam e che conosce molto bene le cose di casa Ajax, che è David Ent. Ciao David.
3: Ciao, Buonasera, non ancora.
1: Buon pomeriggio. Va bene lo stesso.
2: Ciao David.
1: David Ent, che tra l'altro, per chi non lo sapesse, è l'ex team manager dell'Ajax, è in collegamento da Castel di Sangro il nostro Gianluca Miranda. Ciao Gianluca, ben trovato.
4: Marcello, ciao Walter.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Partiamo dall'Olanda, dall'Ajax, da Noah Lang. David, insomma, Noah Lang in questo momento si è unito al gruppo a Castel di Sangro, si sta allenando con Massimiliano Allegri, però il mercato non si ferma mai e già da qualche settimana si parla di un suo possibile ritorno in Olanda, sponda Ajax. Però la condizio sine qua non è la cessione da parte del club olandese di Götze. Pensi che sia un'operazione vantaggiosa per il calciatore, per l'Ajax e di conseguenza anche per il Napoli, che comunque otterrebbe un compenso economico di tutto rispetto?
3: No, tutto quello comincia con la speranza, perché non è una garanzia che quando lui torna sarà un profitto per tutti e tre. Lui calcisticamente è quasi nato all'Ajax, ha giocato nel settore giovanile, così noi conosciamo il ragazzo con tutte le...
1: Era Aaron Winter il suo allenatore, giusto, alle giovanili?
3: Chi era?
1: Aaron Winter.
3: Sì, proprio lui, anche tra altri, ma anche Aaron Winter era suo allenatore. E lui ha un carattere un po' particolare, tutti sanno questo, e lui ha lasciato l'Ajax, è andato a altre società, e anche quando lui giocava contro, lui si esprimeva non solo come un ex che era più motivato che gli altri, ma uno che non era proprio positivo sull'Ajax.
2: Senti, David, sono Walter, io però volevo farti una domanda, perché dalle informazioni che abbiamo noi, il Napoli e l'Ajax l'accordo su Noah Lang l'hanno trovato, 25 milioni di euro. L'Ajax ha chiesto al Napoli però di attendere giusto 48 ore, perché ha bisogno di cedere Götze al Paris Saint-Germain. Secondo te, in questo fine settimana, riescono a fare l'operazione col Paris Saint-Germain e a quel punto acquistare Noah Lang?
3: Sì, io penso di sì, perché il tempo è stretto. Tra poco inizia anche il campionato e l'Ajax, che è guidato adesso dal direttore tecnico Jordi Cruyff, di Johan, non si può permettersi di aspettare più lungo, e io penso che Götze è veramente molto interessante per Paris Saint-Germain, lo comprano e vengono fuori questi soldi che abbiamo bisogno per comprare questo Noah Lang.
2: Quindi appena verrà ceduto Götze al Paris Saint-Germain, potrebbe quell'accordo sbloccarsi, che è già in essere, perché sì, Napoli e Ajax hanno l'accordo, Noah Lang all'Ajax, e a quel punto, Marcello, il Napoli è pronto.
1: Infatti è una situazione molto simile a quella che è in piedi da un bel po' di mesi a questa parte, noi lo stiamo raccontando da altrettanto tempo, tra il Napoli e il Boca Junior per Ceballos, perché c'è l'accordo con il calciatore, con il Boca Junior l'accordo
2: c'è,
1: però è stato complicato
2: trovato
1: arrivarci, perché volevano giustamente ottenere qualche soldino in più prima del termine del contratto. Quindi vado da Gianluca Miranda per chiedergli sul fronte Ceballos. Gianluca, i tempi contano tanto anche in questa situazione?
4: Sono ore importanti, sono giorni importanti, è una trattativa che stiamo raccontando da qualche mese, ormai l'abbiamo raccontata in anteprima ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. È un calciatore che ha il gradimento di Manna, è un calciatore che farebbe di tutto per vestire la maglia azzurra, l'abbiamo raccontato anche nel corso di queste settimane, ha rifiutato un'offerta ricchissima dal CSKA Mosca di 20 milioni di euro in 5 anni, e quindi ovviamente parliamo di cifre molto alte, al Napoli verrebbe a prendere molto meno, ma per lui l'onore e l'amore di giocare il Napoli a indossare la maglia azzurra, sappiamo il legame che c'è tra gli argentini e il Napoli, sarebbe veramente qualcosa di grandissimo. Però c'è un però, cioè il ragazzo inizia a essere un pochino spazientito, è chiaro che Manna ha i suoi motivi, diciamo, per ritardare un pochino l'operazione, per tutto quello che è stato raccontato dal direttore in apertura di collegamento. Sono ore caldissime, importantissime, il gradimento del calciatore c'è, del Napoli pure, e quindi è una cosa che deve solamente succedere.
1: Vado dal nostro Riccardo Catapano perché c'è un'ultima ora che riguarda un altro calciatore argentino che tra l'altro era stato anche accostato al Napoli, ma mi sembra di capire
2: delle voci,
1: mi sembra di capire che sarà un'altra la squadra italiana che potrà contare sul talento di questo ragazzo. Riccardo.
5: Sì, sì, assolutamente, insomma, notizia davvero delle ultime ore per quanto riguarda l'arrivo in Italia di Franco Mastantuono, talento del Real Madrid che era stato accostato anche al Napoli, alla fine la spunta la Fiorentina che sta confezionando davvero un mercato di grandi firme, si accontenta del prestito secco, ma dunque i viola si assicurano il talento del Real Madrid, Franco Mastantuono, i dettagli sono veramente al photo finish in questo momento.
1: Grazie Riccardo, prima di salutare David Ent io voglio fare una domanda su Beukema che è stato protagonista sul palco del centenario del Napoli insieme a Ruud Krol, un'altra leggenda del calcio mondiale anche del Napoli. Può essere la stagione della consacrazione anche con la maglia azzurra per questo ragazzo che complici gli infortuni e anche tutta una serie di questioni tecnico-tattiche che non l'hanno aiutato l'anno scorso, ecco, non si è espresso al meglio, quest'anno può essere il suo anno?
3: Io penso proprio di sì, perché con tutte le esperienze che ha avuto in Italia, penso che il terzo anno nella Serie A, lui può essere molto molto importante per il Napoli.
1: Speriamo davvero. Grazie a David Ent per essere stato con noi. Ciao David.
3: Un saluto da Amsterdam.
2: Ciao. Buon lavoro.
1: Un abbraccio. Walter, c'è un ruolo che a noi piace molto, che è quello del portiere. Ultimamente non se ne sta parlando tantissimo, un po' perché le gerarchie sono chiare, Allegri lo ha fatto capire, Meret è il portiere titolare, Milinkovic è il secondo, con naturalmente la postilla di trovare eventualmente una sistemazione per l'ex estremo difensore del Torino. Però anche qui non si sta muovendo tantissimo, c'è la possibilità che addirittura le cose restino così come sono se il Napoli non trova la giusta soluzione, perché comunque stiamo parlando, si è fatto un gran parlare di minusvalenze, plusvalenze, il Napoli per Milinkovic ha speso tanto.
2: Allora, a oggi, perché prima ascoltavo anche Carlo Alvino, quindi magari quello che dico oggi poi qualcuno me lo rinfaccerà il 31 agosto, a oggi non ci sono le condizioni affinché Milinkovic resti al Napoli, per due motivi. Il Napoli ne sta trovando una soluzione, io devo fare i complimenti a Manna sul tema Milinkovic perché ci sta lavorando, credo potrebbe esserci una soluzione vicina e ci sta lavorando anche su richiesta del calciatore che ha capito che rispetto alla passata stagione la gerarchia è chiara, il portiere titolare sarà Alex Meret. Proprio per questo Milinkovic spinge affinché si possa trovare la soluzione e Manna sta lavorando benissimo perché credo che la soluzione si stia avvicinando. Lasciami dire un'ultima cosa, torno per un attimo a Giovane, perché Massimiliano Allegri, che ha avuto questa intuizione con la Carrarese, lo ricorderete, no? Poi capiremo stasera se lo ripropone, se lo ripropone subito, quell'intuizione di vedere Giovane alto a sinistra, laddove c'è Alisson Santos, laddove a oggi c'è anche Nualang, specifico a oggi, credo che nell'arco del weekend Nualang tornerà in Olanda, destinazione Ajax, lo abbiamo spiegato. Allegri è felicissimo di Giovane, tanto che Manna potrebbe, uso il condizionale, mettere in discussione l'arrivo di Ceballos, perché quelle due caselle potrebbero essere due caselle tutte brasiliane, Alisson Santos e addirittura oggi Giovane più di Alisson Santos, perché Allegri lo immagina di fatto alla Leao, pronto a rientrare, quello che fa anche Alisson, sì. E quindi Allegri è felicissimo di Giovane.
1: Questo però poi, e ritorno da Gianluca, non chiuderebbe definitivamente da un punto di vista tattico le porte a Ceballos, perché è un esterno che può giocare sia a sinistra che a destra, vero Gianluca?
2: È così, bravissimo Marcello.
4: È vero, è così, e parliamo di due calciatori molto duttili secondo me quando parliamo sia di Ceballos che di Giovane, e questa è anche la particolarità che piace a Massimiliano Allegri, l'ho visto diciamo provato in più posizioni. Ti dico la verità, in questi giorni di ritiro ho provato spesso e volentieri a destra, però insomma sicuramente la cosa che piace a Massimiliano Allegri è il fatto, è la duttilità di questi calciatori. Vedo che confermo quello che dice il direttore, perché mister Allegri stravede per Giovane, lo abbiamo visto nel corso di questi allenamenti. Quando attenziona particolarmente un calciatore significa che quel calciatore sarà particolarmente importante.
2: No, Gianluca, guarda, te lo posso garantire, ne è rimasto affascinato dalle sue qualità, le sue doti, come giustamente rimarcavi, la sua duttilità, ma nella testa di Allegri c'è Giovane a sinistra e lì con a destra Opolitano Neres, Højlund punta centrale, un Giovane che dà anche una mano a centrocampo, un Giovane che va ad accentrarsi, che salta l'uomo e che può andare a giro, cose che ci ha fatto vedere, seppur in un altro ruolo, a Verona. Non a caso il Napoli proprio a gennaio ci ha investito, dopo i primi sei mesi di Giovane al Verona, 20 milioni, perché il direttore Manna lo stima molto e Allegri conferma che Giovane ha grande qualità.
1: A proposito di Allegri, vogliamo dare uno sguardo alla probabile formazione che abbiamo imbastito questa mattina per quanto riguarda l'amichevole che attende gli azzurri contro lo Sasuna. Ve la faccio anche commentare. Allora, Meret tra i pali, Spinazzola, Rafa Marin, Rahmani, Di Lorenzo, il quartetto di difesa, Anghissalo, Botka e Vergara a centrocampo, Alisson, Højlund e Politano in attacco. Parto da Gianluca che è sul luogo e quindi, e soprattutto ha visto tutti gli allenamenti. È una probabile formazione che si avvicina a quella che vedremo titolare oggi alle 18:30, Gianluca?
4: Secondo me è questa, Marcello, senza correggere.
2: Me lo lasciate un dubbio?
4: Che non mi permetterei mai. Però.
1: Aspetta che c'è il dubbio da Napoli.
2: No, no, allora, sentiamo. Sono straconvinto e condivido che sarà questa, complici anche le assenze. Quindi di sicuro gioca Meretta, la linea 4 mi sembra chiaro, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Mari, Spinazzola. Confermo e sottoscrivo il timbro notarile sui tre di centrocampo. Vergara, Anghissalo, Botka, giusto? Sì, sono sì. Loro. A destra Politano, confermo. Attaccante centrale Højlund, confermo.
1: Giovane al posto di Alisson.
2: Io mi tengo il dubbio Giovane Alisson, però può darsi che io stia sbagliando. Capiamo se stasera parte titolare Alisson o parte titolare Giovane. In ogni caso Giovane lo vedrete a gara in corso, alto a sinistra, affrontando lo Sassugna. Ne approfitto A per farti i complimenti perché ci hai fatto conoscere da vicino gli avversari. B, ricordo Gianluca Miranda, Vincenzo Perna alle ore 18 per Napoli Osasuna, apriremo le danze diretta in esclusiva Radio Cronaca, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, lo studio con Miranda, la cronaca con Perna, il post partita, non perdete, sono tutte in esclusiva in questa stagione le gare del Napoli.
1: Sono i nostri antipasti estivi in vista di una lunga stagione che ci attende nuovamente come radio ufficiale, quindi come maggiori cantori delle gesta del Napoli di questa stagione. Ti è piaciuta questa
2: chiosa? Moltissimo. Racconteremo tutte le amichevoli, ovviamente tutte 38 le gare di campionato in esclusiva. Vi ricordo quest'anno Radio Cronaca, Vincenzo Perna, commento tecnico di Paolo Del Genio, diretta azzurra con Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora, Diego Armando Maradona Junior, post partita Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, tutta la Champion, tutta la Coppa Italia, tutto in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ed è tutto da non perdere. Grazie a Gianluca Miranda che ritroveremo nel corso di Radio Gol. Grazie naturalmente a te, Walter.
2: Grazie a te, Marcello. Ovviamente dovessero esserci novità clamorose, tendo a escluderle oggi. Ovviamente saremo pronti ad aggiornarvi. Buon lavoro.
1: Ci fermiamo, pubblicità.
0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
0: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci ritornati in diretta. Buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte anche di Riccardo Catapano, salutando il nostro Nello Iorio in regia. Insomma, abbiamo fatto una bella scorpacciata di calciomercato, tutte le ultimissime. Continueremo a parlarne nel corso della puntata odierna di Radio Gol, ma adesso dobbiamo soffermarci anche sulla tematica dello stadio Diego Armando Maradona, perché ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione del progetto del restyling dell'impianto di Fuorigrotta, che insomma va verso il futuro, verso quelli che sono gli europei del 2032, e abbiamo visto anche quelle che sono le immagini del progetto, i render illustrati tra l'altro anche dall'assessore Cosenza. Ma di questo e tant'altro torniamo al telefono per parlarne con il collega del mattino, Luigi Roano. Non ancora, tra poco abbiamo qualche problemino di natura tecnica. Vi dicevo, insomma, la tematica relativa allo stadio Diego Armando Maradona in questo frangente. C'è 63.000 quelli che saranno i nuovi posti per quanto riguarda l'impianto di Fuorigrotta, Skybox Premium, 1.500 posti auto, il tutto per una struttura che sarà ovviamente ecosostenibile, con la possibilità di 5 o 6 ettari tra l'altro di area verde all'interno dell'impianto, che diventerà così fruibile davvero H24. Siamo pronti adesso per andare al telefono per salutare nuovamente il collega del mattino, Luigi Roano. Ciao Gigi, come stai?
8: Tutto bene, grazie, saluto te e tutti i radioascoltatori.
5: Un saluto da parte nostra, un ringraziamento ovviamente per aver accettato il nostro invito. E insomma, ne abbiamo parlato per tanti anni. Ieri insomma si è messa magari ancora non la prima pietra, però di fatto la presentazione di quello che è un progetto che è avveniristico, un progetto sicuramente che porterà lo stadio Diego Armando Maradona nell'epoca moderna, a prescindere da Euro 2032, perché le istituzioni con il sindaco Manfredi e lo stesso assessore Cosenza sono stati molto molto chiari sul tema.
8: Sì, certo, perché il Maradona necessita di essere portato a un livello di riqualificazione superiore rispetto a quello di adesso, metterlo in regola con gli standard europei, e poi è un bene pubblico che va valorizzato, e quindi ecco perché si farà sicuramente il progetto. La cosa più importante di ieri, la cosa fondamentale, al di là dei rendering molto fascinosi che ci regaleranno poi quando sarà nel 2030 uno stadio totalmente rinnovato, è che l'amministrazione, nella persona del sindaco Manfredi e dell'assessore Eduardo Cosenza, la prima cosa che hanno detto è un progetto completamente autorizzato e finanziato. Quindi questo significa che ci sono i soldi e c'è il progetto definitivo, tanto che entro l'anno, come hanno asserito quelli dell'amministrazione, si partirà anche con la gara, e questo significa che insomma il treno è partito e ci sono fondatissime speranze che la prima pietra possa arrivare a inizio 2027, metà 2027 già.
5: Anche perché le tempistiche poi indicate dallo stesso assessore Cosenza insomma prevedono anche un termine lavori entro il 2030, addirittura c'è spazio fino al 2031. L'assessore invece ha detto: noi contiamo di chiudere tutto entro il 2030.
8: Ma sì, perché poi alla fine anche le tecniche che utilizzeranno, pezzi prefabbricati di stadio, ci verranno fatti in altre fabbriche e trasportati, bisognerà solo montarli. Ma soprattutto quello del Maradona è un lavoro che vale oltre 200 milioni di riqualificazione, non di ricostruzione. Esatto. Nuovo, cioè la struttura già c'è, quindi è molto più semplice lavorare sulla trasformazione della struttura che non fare uno stadio ex novo, anche sotto il punto di vista autorizzativo, che non è poco.
5: No, assolutamente, anche quello che è lo snellimento burocratico, tra l'altro, che non guasta mai.
8: No, quello è fondamentale.
5: In una nazione come la nostra, dove insomma questo è uno dei capisaldi anche del presidente Aurelio De Laurentiis, insomma, certo, è quella che la macchina burocratica, quelli che sono dei tempi tecnici che ovviamente tendono poi a dilungarsi sempre. Luigi, ieri c'è stata ovviamente la presentazione, abbiamo visto anche le immagini, è ovvio che si parla di un Maradona che diventerà sicuramente in chiave moderna, però io ci vedo anche molto insomma di passato, un bel abbraccio tra quello che è il presente, il passato ed il futuro proprio nell'anno del centenario, perché a me dalle prime immagini con quelle gigantografie ricordano molto anche lo scheletro di quello che fu lo Stadio del Sole, no?
8: Ma certo, no, ma è proprio così. Il Maradona cambierà non cambierà l'anima, ma verrà radicalmente trasformato, con una forte identità che viene appunto dal 1960, cioè voglio dire, l'ovale resterà tale, però poi tutto quello che c'è dentro l'ovale, a iniziare dal terreno di gioco, verrà spostato, verrà messo in asse, insomma diventerà uno stadio sicuramente più confortevole, più agevole, ma che vivrà 7 giorni su 7, e che ci sarà, avrà spazi per i servizi, sarà un agorà, uno spazio urbano riconquistato dentro al quale si potrà vivere appunto 7 giorni su 7, non solamente durante la partita di calcio. E è così che gli stadi moderni conquistano anche traguardi come ospitare gli europei, magari finali di coppe internazionali e comunque tornei importanti. Lo stadio oggi in tutto il mondo è un'agorà, è un luogo dove viverci, trascorrere del tempo libero, e chi lo gestisce potrà fare anche business per recuperare poi l'investimento fatto.
5: Ah no, assolutamente, anche perché insomma, come giustamente ricordavi tu, viverlo 7 su 7 con quella che è stata anche descritta come la Maradona Experience, è ovvio che poi ci si può sbizzarrire con quella che è la creazione di un museo, di un cinema, di ristoranti, insomma, può davvero esserci di tutto. È ovvio che ci saranno anche insomma delle implementazioni dal punto di vista logistico, come la riapertura insomma dei parcheggi. Si è parlato di 1500 posti auto, sarà in tutto questo, e secondo me questo è un aspetto fondamentale proprio in chiave di modernità, un impianto ecosostenibile che è fondamentale per quelli che sono i parametri della UEFA.
8: Sì, certo, da iniziare dalla copertura che verrà allungata di 15 metri, che non è poco, ragazzi.
5: Eh no, certo.
8: Sostanzialmente coprire tutto, e tutto un allungamento della copertura che servirà per installarvi sopra pannelli fotovoltaici. Diventerà una, come si dice oggi, una comunità energetica di cui beneficerà anche il quartiere, che in qualche modo verrà ristorato da anni e anni di straordinaria eccitazione, perché si è abitato là, ha vissuto dal vivo tutte le imprese del Napoli, però poi ci sono stati degli inevitabili disagi, e insomma si va verso la giusta direzione. Con o senza Euro 2032, e poi quello che, e poi ci sarà il Napoli dentro comunque a prescindere, perché almeno per i prossimi 4-5 anni il Napoli giocherà al Maradona, ed è giusto che uno stadio che nel suo atto di fondazione la dicitura precisa che è stato costruito per fare giocare la squadra della città sia nel migliore dei modi possibili per accompagnare il cammino sportivo, ma anche imprenditoriale, di chi adesso gestisce appunto la società, che è il presidente De Laurentiis, certo. che comunque è uno dei 100 anni di storia che stiamo festeggiando tutti con grande amore. Lui ne occupa quasi un quarto, stiamo parlando di un'epoca importantissima, costellata di grandi successi, di grandissimi calciatori, e quindi questo stadio deve reggere il passo con la storia di una società che, pur non avendo vinto moltissimo in termini di scudetti, ma ne ha vinti più di Roma, di là sotto il Garigliano siamo quelli che ha vinto di più, certo. Però è stata sempre ricca di giocatori fantastici che hanno fatto la storia del calcio nazionale e internazionale.
5: Gigi è nominato ovviamente De Laurentiis, perché poi parallelamente, a proposito di quelli che sono i fascicoli e i progetti presentati alla FIGC e alla UEFA, Napoli insomma dispone di due progetti, c'è anche quello di De Laurentiis per la creazione ex novo di un impianto, abbiamo parlato spesso dell'area insomma dell'ex Kuwait per la realizzazione del nuovo stadio. Questa l'idea di De Laurentiis, di difficile attuazione però, quindi credi che poi alla fine lo stesso De Laurentiis, non dico torni a miti consigli, perché poi ovviamente ognuno porta avanti quelle che sono le proprie idee, ma credi che ci sarà un altro tavolo ulteriore di confronto con le istituzioni per poi davvero lavorare tutti insieme sull'aspetto e sull'impianto del Diego Armando Maradona?
8: Guarda, io dico che oggi come oggi, immaginare che la società Calcio Napoli non continui con forte determinazione, come sta facendo, nella strada di costruire un nuovo stadio, penso che questo sarà, insomma, ci si siederà al tavolo per parlare, perché comunque il Napoli, torna a ripetere, comunque vada, ci giocherà là dentro almeno per i 3-4 anni
5: certo.
8: Che verranno, si inizia subito con i lavori, Poi sono due strade in questo momento qua parallele destinate a non incontrarsi, perché sia da un lato che dall'altro hanno delle legittime ragioni per portare avanti i loro progetti. Il Napoli, che per forza di cose noi anche giornalisti, cronisti politici, perché lo stadio, quando si fa uno stadio nuovo e quando si rifà quello storico in una città, è uno stravolgimento per tutta Napoli, perché è un asset, è un hub che diventa un hub culturale, un attrattore enorme di turisti. Anche con il Maradona d'Alessio i turisti si mettono in fila per andarlo a vedere. E ci parliamo anche noi, per quello che ne so io, il presidente De Laurentiis chiaramente guarda con attenzione quello che sarà il teatro della squadra di Napoli ancora per qualche anno. Certo. E che io sappia lui continua in maniera determinata, sta lavorando al progetto sulla Kuwait, non so se ce ne saranno anche altri, ma a oggi credo che le due strade, torno a ripetere, sono parallele, che non significa che c'è un muro contro muro.
5: No, assolutamente, ma le stesse istituzioni non hanno mai voluto mettere i bastoni tra le ruote, anzi tutt'altro.
8: Anche ieri il sindaco ha ribadito che se arrivasse un progetto che riguarda quell'area compatibile, ma soprattutto finanziato dai privati, non ci sarebbero problemi nell'attuale. Insomma, una grande città come Napoli avrà due palazzetti, avrà tante altre cose, avrà, come è stato annunciato, anche uno stadio dell'Atletica. Voglio dire, Napoli oggi vive un momento di grande scudero dove per tanti motivi tutti vogliono esserci qua e vogliono partecipare a questo sviluppo, perché c'è capienza, c'è spazio per una città che per molti anni è stata nelle retrovie da questo punto di vista qua, e oggi insomma ci sono le possibilità, perché come c'è in altre città anche Napoli possa avere due stadi magari con funzioni diverse, però certo. Oggi quello che conta è partire quanto prima con il Maradona in funzione di Euro 2032, anche per dare al Napoli, ai ragazzi azzurri e alla società la possibilità di implementare il proprio appeal anche certo. Sotto il profilo commerciale.
5: Assolutamente, assolutamente. Caro Gigi, grazie mille per averci concesso un po' del tuo tempo. Alla prossima e buon lavoro.
8: È stato un piacere, grazie Riccardo, e buon lavoro pure a te.
5: Piacere, no. Piacere nostro. Grazie al collega del mattino Gigi Roano, con il quale abbiamo fatto il punto sullo stadio di Diego Armando Maradona. Poi nel corso della puntata vi faremo riascoltare anche le parole del sindaco Manfredi e proprio dell'assessore Cosenza a margine della conferenza di presentazione del progetto del restyling dello stadio di Diego Armando Maradona. Adesso per noi invece è giunto il momento di fermarci giusto qualche istante, poi torna il nostro Marcello Calvano in conduzione, perché dobbiamo tornare anche a Castel di Sangro per tutte le ultimissime. A tra poco.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Eccoci qui, siamo pronti per cominciare la seconda ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e ben trovato al nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo. Abbiamo qualche...
11: Siamo di nuovo insieme, eccoci carissimo.
1: Con te voglio proiettarmi all'amichevole di questo pomeriggio, perché è la prima delle tre gare internazionali che attendono gli azzurri allo stadio Patini, e prima ho avuto modo di fare due chiacchiere con il segretario tecnico dello Osasuna, al quale ho chiesto anche un parere su Rafa Marin, che, Carlo, gioco forza in attesa di un rinforzo che arriva che arriverà dal mercato, è il compagno di reparto di Rahmani, e lui mi ha raccontato che fino a questo momento, nonostante le esperienze prima e dopo Napoli in Spagna, è un calciatore che ancora non è riuscito a dimostrare il 100% delle sue qualità, ma il fatto che provenga dalla cantera del Real Madrid depone assolutamente a suo favore, e chissà che un allenatore come Massimiliano Allegri, molto attento alla fase difensiva, non possa dargli quello che gli manca per esprimersi al meglio. C'è questa fiducia nelle capacità di questo ragazzo, anche nella possibilità che possa maturare sotto il punto di vista tattico?
11: Beh, intanto dici una cosa giusta: ad oggi lo dobbiamo obbligatoriamente inserire come compagno di reparto di Amir Rahmani. La coppia è quella, Rahmani Rafa Marin. Ma io devo essere sincero, l'anno scorso l'ho seguito molto in Liga, perché se fai parte della cantera del Real Madrid, poi arrivi a Napoli e non riesci ad esprimerti per quello che è il tuo valore, poi torni in Spagna, in me aveva suscitato l'interesse di un occhio particolare per capire insomma che tipo di calciatore è il difensore spagnolo. L'anno scorso ha fatto bene. Devo essere sincero, in queste prime uscite, proprio per quello che noi dobbiamo raccontare a chi ci ascolta, non mi ha rubato l'occhio. Io devo essere molto sincero, pensavo che quell'anno di ritorno in Spagna restituisse a Napoli un Rafa Marin più esperto, un Rafa Marin più dentro al progetto. A me sinceramente non ha rubato l'occhio, mi è sembrato il Rafa Marin prima del prestito al Villarreal.
1: Un po' timido, poco tignoso, ecco, per essere un difensore centrale.
11: Bravo, esattamente. È chiaro ed evidente che è inutile stare qui a dire quanto sia bravo sto ragazzo. Uno che nasce nella cantera del Real deve avere i numeri, altrimenti non ti prendono in considerazione a Madrid. Però adesso è arrivato il momento da dentro fuori, cioè sì. Adesso o dimostri che hai quei numeri, che hai davanti a te una carriera importante, anche perché prima parlavamo di un giovane, poi questo è il terzo anno, perché il primo anno a Napoli, il secondo anno in prestito e questo diventa il terzo anno. Il concetto di giovane in Italia è molto particolare.
1: Certo. Soprattutto quindi, rispetto alla Spagna, il segretario tecnico dello Sassuolo mi ha detto a circa 24 anni, solitamente un difensore arriva nel pieno della sua maturità tecnico-tattica intorno ai 26 anni, però anche lui ha sottolineato più volte che è un calciatore che non è ancora riuscito ad esprimere al 100% le sue potenzialità. Quindi anche dalla Spagna hanno questa visione, non è soltanto una questione magari legata al calcio italiano, ma in generale proprio al calciatore in sé per sé.
11: Io credo che la considerazione fatta dal direttore dello Sassuolo sia quella più giusta. Adesso è finito il momento delle prove, degli esperimenti, di capire quello che può dare, quello che non può dare. Ora Rafa Marin deve dimostrare quello che è il suo reale valore e lo deve dimostrare subito, pronti via. Aspettare il giovane è cosa buona e giusta, ma la fascia d'età bisognerebbe incominciare, anche per chi fa un mestiere come il nostro, cioè chi narra il calcio, la fascia d'età del giovane finisce a 21 anni. Dopo 21 anni sei giovane anagraficamente, senza dubbio, ma calcisticamente parlando non si è più giovani, oltrepassata la soglia dei 21-22 anni, quindi devi dimostrare. Io credo che Rafa Marin possa dimostrare, adesso gode anche della fiducia di Allegri, gioco forza è stato tirato in ballo per questo doppio infortunio, Buongiorno e Beque, ma però poi le occasioni che ti capitano le devi saper cogliere. Esatto. Faccio sempre riferimento ad Antonio Vergara. Giusto. Viene chiamato da Conte in pienissima emergenza, però viene chiamato da Conte e Antonio l'occasione la coglie e Antonio si cala nella realtà immediatamente, a dispetto dell'età, della poca esperienza, fa gol in Champions, fa gol in campionato,
1: fa gol in Coppa Italia,
11: si rende utile per i compagni e per la squadra. Cioè, è questo è quello che io mi aspetto sempre, un giovane capace di cogliere l'occasione,
1: un Carlo Alvino che, come vedete, per chi ci stesse guardando al canale 76, intento a salutare perché è la nostra postazione, i nostri studi si trovano nel bel mezzo della piazza di Castel di Sangro e giustamente in tanti tifosi salutano Carlo, grande entusiasmo.
11: No, c'è un bagno di folla e allora poi si fermano davanti alla nostra postazione e chiedono fotografie, chiedono di tutto, insomma, quindi dobbiamo dobbiamo fare.
1: È una situazione questa che conosce molto bene un nostro amico, anzi uno dei padroni di casa qui a Kiss Kiss Napoli, insieme a me nel corso di questa stagione ha condotto il Calcio della Sera e sarà tuo compagno di viaggio per quanto riguarda Diretta Azzurra, ed Emanuele Calaiò. Ciao Manu, ben trovato.
12: Ciao Marce, ti manco.
1: Assai, lo sai benissimo e tu mi manchi assai, soprattutto quando si parla di fasce d'età e di giovani. E Carlo ha ribadito un tuo cavallo di battaglia e cioè ha detto: ma dobbiamo un attimo parametrarci nuovamente al concetto di calciatore giovane, perché ormai il calciatore è giovane fino ai 19, ai 20, al massimo ai 21, ma dopo entra in una maturità, entra nella maturità calcistica, quindi è sbagliato chiamare giovani ragazzi che hanno 23, 24 e 25 anni, che è un po' il concetto che tu hai ribadito spesso e volentieri quest'anno, Manu.
12: Ma guarda Marzi, io ho ascoltato un po' tutto quello che ha detto Carlo e mi trova su tutto, anche perché ne abbiamo già parlato al Calcio della Sera. Purtroppo questa è una cultura italiana che va così, che ancora i commentatori quando commentano le partite i 23, i 24 anni li chiamano giovani. Ma giovani di che? Cioè nel senso negli altri campionati a 17, 18 anni hanno 2-3 campionati alle spalle ancora, quindi si parlava di Rafa Marin. Rafa Marin deve subito dimostrare, perché comunque vuol dire, non è che c'è, si può ancora dire bisogna aspettarlo, perché come il discorso di Luca, cioè una volta che vieni chiamato in causa a quell'età ti devi mangiare l'erba, cioè non si può sempre aspettare. Io posso aspettare un 17enne, un 18enne, ma non dai 22, 23 in su, già devono essere maturati. E faceva l'esempio di Vergara e ha ragione, che Vergara ha aspettato il suo momento e si è fatto trovare pronto, con quella l'umiltà, con quella sfrontatezza, con quella personalità, ha dimostrato di essere un giocatore che ci può stare in questa squadra. E lo deve dimostrare anche Marin, perché attualmente c'è bisogno di un difensore, e quindi se non arriva ancora il difensore che Napoli vuole comprare, Marin si deve dare una mossa, essere subito pronto all'uso.
1: Tra pochissimo ti lascio una domanda anche di Carlo Alvino, però volevo entrare nell'ambito che più ti è familiare, caro Emanuele, ovvero l'attacco, perché sempre con Carlo in apertura di programma mi ponevo questo quesito: Lukaku con ogni probabilità difficilmente addirittura si unirà alla squadra in questo ritiro di Castel di Sangro. Per carità, i rapporti adesso sono sereni tra il calciatore, il suo entourage e il Napoli, però si sta cercando la soluzione migliore per tutti ed è un nuovo lido, una nuova avventura per il belga. Giovane che amabilmente, ma dicendo una bugia, Mann aveva individuato come alternativa alle punte centrali, per Massimiliano Allegri sta diventando invece l'alternativa a Alisson Santos. Hai fatto riferimento a Lucca. Al momento il Napoli di punte centrali reali in rosa ha soltanto Højlund, che è il titolare, e Lorenzo Lucca. È uno scenario che cosa ti fa pensare, Emanuele, che c'è bisogno di un altro attaccante o che bisogna davvero sperare e puntare anche sul riscatto di Lucca?
12: Ma guarda Marcello, tu sai il mio pensiero.
1: Sì.
12: Lucca ancora deve dimostrare, secondo me, per quello che abbiamo visto, magari non è pronto anche caratterialmente a supportare il peso dei suoi 35-40 milioni che è stato pagato. Guadagna 3-3,5 di ingaggio, quindi comunque Udine non è Napoli, il Napoli ha altri obiettivi e lui quando ha avuto l'occasione non si è fatto trovare pronto. Questa cosa ce la potrà dire solamente Allegri, se insieme alla società che iniziano con lui ci puntano come alternativa a Højlund, oppure Allegri capirà che Lucca non è il caso del Napoli. A quel punto, andando via comunque Lukaku e la società si toglie un ingaggio pesante, andando via Lucca, Napoli a questo punto deve vendere un altro pezzo pregiato della rosa per prendere un'altra alternativa, perché di sicuro Giovane che Manna ha detto che è una punta centrale, ma in realtà non lo è e non può giocare punta centrale per come gioca Allegri. Non è, lui ha le caratteristiche di Raspadori, è una seconda punta, può fare l'esterno adattato, ma non è una prima punta. Quindi il Napoli deve stare attento, perché ha tre competizioni, deve fare una grande Champions, e di sicuro se Luca è quello dell'anno scorso non ci possiamo presentare sabato con Højlund e mercoledì per esempio con Real Madrid con Luca. Quello è il discorso. Quindi questo è una cosa che dovrà scoprire Allegri, se lo vede lavorare bene, se lo stimola, se il ragazzo cambia, capirà Allegri se fa il caso per la sua rosa, che altrimenti il Napoli deve ricorrere a un'altra punta.
1: Carlo, ti lascio una domanda per Emanuele.
11: Beh, innanzitutto fammi salutare Manu e fammi dire che siamo troppo d'accordo su tutto, ma è sta storia però
1: quindi sarà una diretta azzurra dalle acque tranquille, dalle acque serene.
11: Tutto quello che ha detto
1: è vero, sono le stesse cose che hai detto tu prima.
11: Ma su tutto, assolutamente. Ti voglio portare su Kevin De Bruyne. Prima abbiamo detto che è tornato diverso, lo vedo, basta guardare il viso di De Bruyne, è un viso diverso, vuol dire poco, vuol dire tanto, questo non lo so, però vedo sorridere De Bruyne quasi sempre, ed è una notizia dopo quello che abbiamo visto l'anno scorso. Potrebbe anche Allegri, che è abile nel saper gestire questi calciatori, la recente storia di Modric ce lo dice ancora di più, potrebbe Allegri ridisegnare un po' anche il ruolo a Kevin De Bruyne, dosando le presenze del belga, che da casa Napoli mi dicono è arrivato bello, tosto, fisicamente a posto e desideroso di fare quest'anno sul serio il Kevin De Bruyne. Volevo sapere da te la collocazione tattica, se Allegri si può inventare qualcosa o se quello è De Bruyne e quello sarà.
12: Ma guarda Carlo, non so se ci troviamo, dalla mia risposta non so se ci troviamo diciamo come ci siamo trovati prima nei nostri giudizi. Allora io di De Bruyne penso che già l'anno scorso, quando è ritornato dall'infortunio, l'abbiamo visto abbastanza tirato a lucido. Quello è la forza di volontà di un giocatore che comunque è venuto a Napoli per dimostrare e fare bene, non come comparsa. E lui, se è sereno ed è voglioso, è perché vuole lasciare a Napoli un bel ricordo, perché l'anno scorso non l'ha potuto fare per via dell'infortunio. Quindi secondo io conto molto sulla sua voglia di rivalsa. Però, come già dicevamo con Marcello, Allegri deve essere bravo a sfruttare, a esaltare le caratteristiche di questo ragazzo. Perché se questo ragazzo dobbiamo far partire da dietro e deve fare i chilometri, perché il gioco di Allegri è attendere e ripartire, non lo so se è un ragazzo che ha la gamba per ripartire. Questo è un giocatore che, se lo metti nella tre quarti, seconda punta, vicino alla porta, diventa devastante, ma se l'allontani un po', non lo vedo per questo progetto. Quindi deve capire Allegri se riesce in un 4-2-3-1 o in un 4-2-3 con una mezzala un po' più avanzata a metterlo dietro la punta, e allora si può esaltare. Ma se questo ragazzo deve sacrificarsi a correre, a fare corsa all'indietro e fare 70 metri per ripartire, non ne vale la pena. A quel punto ti toglieresti un altro ingaggio pesante, e magari è un ruolo che quello potrebbe ricoprire Vergara, lo potrebbe ricoprire Giovane, ma hai due giocatori giovani. Se lo devi tenere è perché deve stare nel centro del progetto, è perché devi metterlo dove lui si esalta, altrimenti non ha senso. È chiaro che poi dipende anche dalla sua disponibilità che lui dà per il Napoli, perché sicuramente non può fare 50 partite, e allora quelle partite che lui deve fare lo devi mettere nelle condizioni di esprimere le sue qualità, altrimenti non avrebbe senso. Però lui, Allegri, abbiamo visto con Modric, nella gestione di queste prime donne, di questi top giocatori, è molto bravo, quindi sicuramente parlerà molto con il giocatore.
1: Allora, voglio ringraziare Carlo Alvino, che ritroveremo alle 15. Grazie mille, Carlo. A dopo.
11: A dopo, amico mio, un abbraccio a Manu. Ciao, a presto.
12: Un abbraccio, a presto.
1: Manu, ti trattengo ancora 30 secondi perché al telefono con noi, giusto per fartelo salutare, perché tra le altre cose siamo stati anche protagonisti insieme di prima una partita persa per me e per il prossimo ospite, vinta per te invece, e anche una bella cena successivamente, ed è Reginaldo. Ciao Reggi, come stai?
13: Ciao Marce, buon pomeriggio, ciao fratello.
12: Ciao papi, come stai?
13: Tutto bene, tu?
12: Bene, bene, tutto a posto.
1: E lui sta bene perché l'ultima amichevole che abbiamo giocato l'ha vinta, quindi ha chiuso nel migliore dei modi, come piace a lui, Reggi.
13: Stasera
1: c'è una. Non mi avete chiamato, quindi significa che c'è un portiere più forte.
12: No, no, no, non è vero. Io ho dei tuoi impegni, e quindi.
1: Hai ragione, hai ragione. Manu, ti abbraccio forte, buone vacanze.
12: Un saluto a te Marce, un saluto a Papi. Ciao fratello,
13: ciao papito, a stasera, ciao ciao.
1: Reggi, allora con te volevo parlare di questa nuova connotazione tattica che Allegri ha trovato per Giovane. L'anno scorso Conte lo aveva schierato centrodestra, qualche volta punta centrale. Allegri invece lo sta schierando come alternativa a Alisson sul centro-sinistra, perché così può rientrare in area di rigore dalla fascia e calciare in porta. Secondo te è una possibile nuova idea che può aiutare questo ragazzo a esprimersi al meglio con il Napoli, cosa che non gli è riuscita tantissimo perché fondamentalmente lui, Reggi, è una seconda punta?
13: Infatti Marcese lo sa, se andiamo a vedere quando stava a Verona, lui andava dove voleva. È normale che nel Verona si poteva permettere di fare, di giocare dalla metà campo in poi dove voleva lui, anche se un briciolo di organizzazione gli davano, quindi lui giocava più prettamente a destra e andare sul mancino a tirare in porta. Però abbiamo visto tante partite, lui andava dove voleva col Verona. Qui l'anno scorso hanno usato, come hai detto tu, da punta, da esterno a destra. Questo è un giocatore che secondo me non gli devi dare tanti, come posso dire, punti di riferimento, gli devi far fare un po' tutto quello che vuole dal centrocampo in poi. Ma è normale che tu mi dici, Reggi, ma sono tanti giocatori nel Napoli che si può fare questo tipo di cosa. Però va capito il modulo che può dare qualcosa in più il giocatore, come lo può utilizzare, se è solo 90 minuti o tutto i 20 minuti finale, perché secondo me Giovanni sui 20 minuti finali, se non, perché comunque se rimangono tutti i giocatori, giocare da titolare sembra un po' impossibile. Però è un giocatore importante che può gli ultimi 20 minuti, mezz'ora cambiare la partita, che lo strappo ce l'ha e l'ha fatto vedere a Verona.
1: A maggior ragione se dovesse diventare lui l'alternativa ad Alisson Santos. Alisson che probabilmente sarà titolare nell'amichevole di oggi pomeriggio contro l'Osasuna, ed è un calciatore che, vedendo anche gli allenamenti di Mario e Castel di Sangro, mi risulta sempre più al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, e io vedo una crescita davvero esponenziale di questo ragazzo sia dal punto di vista mentale che rispetto all'incisività che riesce ad avere in una partita, con i dribbling, con le conclusioni a rete. Secondo me,
13: guarda, io...
1: stiamo parlando di un calciatore in prospettiva davvero di altissimo livello.
13: Quello che ti posso dire, Marce, è che lui, a rispetto tipo a Neres, no?
1: Sì.
13: È un giocatore con la fascia muscolare grossa, sì. e nell'uno contro uno è i suoi panni. Quindi se lui lavora bene in ritiro, dopo, durante i campionati, se lavori li troverai, nell'uno contro uno è il suo pane. È un ragazzo che fino ad oggi non si è fatto male spesso come Neres. Quindi se si trova bene questo ragazzo, il mister, e lui ha la fortuna in questo modo oggi, perché Allegri è uno dei migliori allenatori su questo livello qua, per dare una mano al giocatore, se il giocatore sbaglia una partita gli dà l'occasione dopo di giocare di nuovo, perché Allegri è così, lo sappiamo. Quindi se questo ragazzo capisci e riesce a sfruttare quest'anno per crescere, questo è un giocatore che può fare veramente male a chiunque e può fare veramente bene anche in prospettiva nazionale, perché comunque è un giocatore che, se sta bene fisicamente e gioca in continuità, fa la differenza.
1: Reggi, dal punto di vista offensivo rispetto alla passata stagione il Napoli deve assolutamente migliorare ed è un aspetto che Allegri ci tiene molto a far capire agli attaccanti. Di fatto abbiamo anche ascoltato alcune sue parole rivolte agli attaccanti nel corso dell'allenamento: dobbiamo segnare, stiamo segnando poco. È una questione secondo te di atteggiamento tattico la propensione offensiva di una squadra o maggiormente delle caratteristiche dei suoi attaccanti e dei suoi esterni?
13: Ma io penso che se lui sta dicendo così è perché sa che negli esterni e nell'attaccante punta centrale, al di là di quello che giocherà, di quello che rimarrà tra Luca, Lukaku e Højlund, però anche gli esterni, lui sa che ce l'hanno i gol sulle corde, quindi sta cercando di spronare quello, perché sappiamo benissimo che gli esterni nel mondo del calcio fanno la differenza. Una giocata da single che ti cambia la partita, se uno di questi riesce a tirar fuori uno sulle corde, quindi sta cercando di spronare quello, perché sappiamo benissimo che gli esterni nel mondo del calcio fanno la differenza. Una giocata da single che ti cambia la partita, se uno di questi riesce a tirar fuori uno a partita,

0: non riusciranno a fare tutti e tre ogni partita, però se uno oggi segna, la settimana dopo segna quell'altro, sono gol che alla fine campionato fanno la differenza, certo, per una squadra.
1: Regi, ti abbraccio forte, ci sentiamo presto, grazie mille.
0: Grazie, Marce, ci vediamo, ciao ciao.
1: Grazie a Reginaldo, ci fermiamo, pubblicità disco e poi torniamo.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via via.
2: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Salita del vuelo con destino a la

0: Eccoci qui, siamo arrivati nel bel mezzo del cammin di Radio Gol, come spesso ci dice il nostro direttore Walter De Maggio, e ritorniamo anche a Castel di Sangro da Gianluca Miranda. Ciao Gianlu.
1: Eccoci, ben ritrovati, ciao Marcello, ciao.
0: Gianluca Miranda, che questo pomeriggio, tardo pomeriggio, sarà protagonista insieme a Vincenzo Perna nel racconto di Napoli Osasuna. Vincenzo, che tra l'altro ti posso anche comunicare, caro Gianluca, che è in viaggio verso Castel di Sangro, quindi a breve arriverà in Abruzzo. Una partita, Giallo, che secondo me potrebbe essere un test sicuramente più indicativo delle due amichevoli che abbiamo visto in Trentino, non fosse altro perché l'avversario è di tutto rispetto, ce l'ha raccontato in prima persona un tesserato proprio dello Osasuna, il segretario tecnico Antonio Prieto, ed è una squadra che in questa pre-season ha battuto Ipswich, il Norwich, il Racing di Santander, quindi è una squadra, come confermato proprio da Prieto, che è vicina alla migliore forma fisica per cominciare il campionato. Sarà un test bello tosto.
1: Sì, si inizia a fare sul serio, come giusto che sia, e ovviamente parliamo di una squadra importante, di una squadra di Liga. È vero che nella passata stagione ha lottato per non retrocedere, però diciamo che comunque si inizia, diciamo, a alzare un pochino l'asticello, un pochino il livello, come giusto che sia, Marcello, perché si va incontro alla prima partita di campionato ed è un Napoli che piano piano prenderà forma. Io ripeto sempre la frase di Manna nella conferenza stampa di Di Maro: è un Napoli che si delineerà nel mese di agosto, e quindi tutto quello che avviene in questo mese è di fondamentale importanza. È chiaro che il calciomercato è ancora in corso, possono esserci ancora tante trattative, magari in campionato ci saranno dei calciatori che ancora non sono qui con il Napoli, però potremmo iniziare ad avere delle indicazioni molto importanti, perché poi una maggior parte dei titolari ci saranno questa sera e figureranno nella lista dei titolari scelta da Massimiliano Allegri. Potremmo iniziare a capire i movimenti, quelle che sono le tattiche della squadra, potremmo vedere all'opera, perché sappiamo che una cosa è l'allenamento, una cosa è la partita, tutto quello che è stato provato sia a Di Maro che a Castel di Sangro: le verticalizzazioni, il posizionamento nella fase difensiva, in quella offensiva, nei calci piazzati. Insomma, avremo tante indicazioni contro una squadra sicuramente più forte, con tutto il rispetto delle prime amichevoli del Napoli, rispetto a quello che il Napoli ha affrontato fino a questo momento. E io sono francamente molto curioso di vedere gli azzurri all'opera.
0: Mi voglio concentrare con te su un calciatore che in questo momento, soprattutto con la partenza di Gutierrez, ritorna ad essere un perno dello schieramento tattico di Massimiliano Allegri, ed è Spinazzola. Rinnovo di contratto per lui qualche settimana fa, sembrava un calciatore che si avviava nella fase conclusiva della sua carriera, invece a Napoli, grazie soprattutto ad Antonio Conte, è riuscito a trovare una seconda giovinezza. Come lo hai visto nel corso di questa prima parte di ritiro in Abruzzo del Napoli?
1: Al centro dell'attenzione, soprattutto di Massimiliano Allegri, è un calciatore su cui il Napoli punta tanto, altrimenti non l'avrebbe rinnovato, perché è vero che è un uomo spogliatoio, è vero che è un ragazzo solare, ma non si rinnova per simpatia, questo te lo posso diciamo sottoscrivere e confermare.
0: Altrimenti noi saremmo ricchissimi, no Giallo?
1: Esattamente, puoi dirlo forte, caro Marci. Si rinnova perché parliamo di un calciatore importante, un calciatore con tanta esperienza, che oltre a fare gruppo è utile in campo. Noi l'anno scorso l'abbiamo visto a mettere tante toppe, no, nei problemi che ha avuto il Napoli nella passata stagione. L'abbiamo visto, sì, certo, in veste da terzino, che è il suo ruolo naturale, ma anche in versione da esterno d'attacco nel momento di maggiore difficoltà del secondo anno del Napoli di Conte. Quindi è chiaro che è un calciatore che può dare una grande mano, una grandissima mano alla rosa nel corso della stagione. È un calciatore che secondo me anche in zona realizzativa può aiutare, e come, e quindi il Napoli ha fatto bene a tenerselo stretto. Io penso che quest'anno possa essere diciamo un anno molto importante per lui. Magari non sarà titolarissimo, staremo a vedere, però insomma è uno di quelli che, anche se non accumula tanti minuti in campo, è uno di quelli che non diciamo dice mai una parola fuori posto, e questi calciatori in un gruppo non sono importanti, ma di più.
0: Sono d'accordo con te e questa descrizione secondo me si confà anche alle caratteristiche di Alex Meret, portiere che sarà il titolare in questa stagione, e della questione portieri ne parliamo insieme a Gianluca Miranda naturalmente, ma anche con Gennaro Jezzo. Ciao Jenny, come stai?
2: Ciao Jenny. Buon pomeriggio. Ciao, tutto a posto, tutto ok.
0: Caro Gennaro, e allora Meret ritorna nuovamente al centro del progetto tecnico del Napoli con Massimiliano Allegri, sarà lui il titolare. Una buona notizia per tutti coloro che nel corso della passata stagione, quando c'era l'alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic, vedendo le prestazioni di uno e dell'altro, tu eri tra quelli, dicevano: per me Alex Meret è più forte e merita di fare il titolare.
2: No, vabbè, non è che è più forte, sono due portieri forti. Napoli ha due portieri veramente forti. L'ho sempre detto, chi difende i pali del Napoli deve essere sempre supportato. Poi se andiamo sul discorso tecnico, magari io posso vedere delle cose che mi possono piacere, magari a qualcun altro no. Io penso che dal punto di vista tecnico Meret ha qualcosa in più. Però questo non significa che Milinkovic-Savic non sia un portiere.
0: No, stiamo parlando di due portieri forti, ma per te, per me, onestamente. Esatto, sì. Sì.
2: Niente, io sono sempre stato per i portieri italiani, magari qualcun altro non la vede come me, però ripeto, poi sul fatto della titolarità io aspetterei un attimo anche per capire. Perché comunque stiamo qua all'inizio del campionato, sì, anche se Meret è sempre partito lui nelle amichevoli, anche se penso contro la Carrarese Milinkovic-Savic aveva penso febbre, per questo non ha partecipato alla gara, però diciamo che adesso vedremo in queste partite quale sarà l'idea di Allegri, però dove cadi bene, perché il Napoli continua a ripetere che ha due portieri forti.
0: Gianluca, una domanda per il nostro ospite.
1: Sì, diciamo che ha avuto sempre la lucidità giusta Meret, l'abbiamo sottolineato prima del collegamento con te. Gennaro è uno di quelli che non dice mai una parola fuori posto, lui ha iniziato con Ospina, poi dopo diciamo il suo dualismo tra virgolette, poi fino ad arrivare ovviamente a Milinkovic-Savic, ora quello messo alla porta tra virgolette è proprio Milinkovic-Savic. Per Meret diciamo si prevede un futuro da titolare del Napoli. Molto spesso si è fatto sempre quel discorso: il portiere bravo con i piedi, il portiere che para tra i pali. Questo è tutto vero, è chiaro che va sottolineata una cosa, Gennaro. Il portiere verifica la sua titolarità anche in base a quello che è l'allenatore. Massimiliano Allegri ha un modo di giocare, Conte ne ha un altro, e per Massimiliano Allegri le caratteristiche di Meret sono quelle lì, diciamo, più opportune per il suo gioco, no?
2: Allora, io sono sempre del parere che il portiere deve portare punti nell'arco del campionato, e i punti te li porta parando, salvando risultati, e sicuramente non li porta palleggiando o costruendo dal basso, quello è poco ma sicuro. Poi ripeto, il Napoli ha Meret che sul palleggio io non ho mai visto in difficoltà, magari non avrà il lancio lungo come ce l'ha Milinkovic, ma ce l'hanno pochi come Milinkovic, penso quasi nessuno.
0: Mi sa davvero nessuno a quel livello.
2: Su quello penso siamo tutti quasi d'accordo. Continuo a ripetere, le garanzie un portiere deve dare nella porta, in quello che deve fare per cercare di evitare i gol quando si può fare. E Meret è uno che anche nei due scudetti vinti ci ha messo sicuramente anche le sue mani. Ripeto, poi vedremo. Io sul discorso della titolarità aspetterei un attimo per capire un po' quali sono le intenzioni di Allegri, però ritornando, non per dire sempre le stesse cose, chi giocherà sicuramente darà il massimo e farà bene sicuro.
0: Gennaro, l'ultima per te: qualora dovesse andare via Milinkovic-Savic, andresti sempre su un portiere italiano, ad esempio Vicario?
2: No, Vicario è un portiere che se viene a Napoli sicuramente si giocherà le sue carte, io l'ho detto anche in passato, è uno dei miei preferiti, perché penso che sia veramente un portiere talentuoso, portiere forte, se la giocherebbe sicuramente con Meret, però io sono sempre della scuola italiana, l'ho sempre detto. Si parlava anche di Falcone, ma Falcone sì, è un altro portiere che è cresciuto tanto in questi anni, ed è un portiere che ha l'età giusta anche per far parte di una squadra, di un club importante come il Napoli.
0: Ma secondo te accetterebbe, dopo essere stato titolare indiscusso nel Lecce, di non dico interrompere la sua crescita, ma comunque nel momento in cui viene a fare il secondo a Napoli, di fatto il tuo minutaggio si arresta di un bel po'?
2: Sì, questo sicuramente. Poi magari ci sono anche portieri che, ambiziosi, che magari pensano che venendo possono ritagliarsi quello spazio oppure farsi trovare pronto per far cambiare idea all'allenatore, perché io penso che un professionista la deve sempre pensare così. Non è che si viene in una squadra perché i giochi sono stati fatti, no? In questo caso un portiere deve allenarsi per cercare di mettere in difficoltà l'allenatore. Però, ripeto, sono sempre per le gerarchie. Nel ruolo si parte con un titolare, ci sarà una riserva che si deve far trovare pronto, no? Come abbiamo visto negli ultimi anni, che il Napoli è stato forse l'unica squadra a mettere sempre in discussione la titolarità, sì, del, sì, portiere. Speriamo che si ritorni un'altra volta, almeno da quello che sono state le parole di Allegri anche in conferenza stampa, quando arrivò e disse che comunque che lui decideva su un portiere, che quello restava titolare. Speriamo di vedere almeno questo quest'anno.
0: Staremo a vedere. Jenny, ti abbraccio forte. Buon alla prossima.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: E grazie anche al nostro Gianluca Miranda. Gianluca, mi raccomando, oggi pomeriggio telecamera su Vincenzo Perna, eh?
1: Non ti preoccupare, sarà fatto. Seguite i nostri social perché ci saranno tante sorprese. Ovviamente saremo operativi dallo stadio Teofilo Patini di Castellisangro per seguire la sfida con lo Sasuna.
0: Grazie a Gianluca Miranda, domani.
1: Un abbraccio, ciao caro Marcello. Un abbraccio.
0: E proprio il nostro Gianluca Miranda nella mattinata di ieri ha intervistato Pasquale Mazzocchi, un Pasquale Mazzocchi che naturalmente ha raccontato un po' l'aria che si respira all'interno dello spogliatoio, lui che di fatto è uno dei collanti dello spogliatoio del Napoli, ma allo stesso tempo ci ha anche tenuto a precisare che la sua voglia, la sua volontà è quella di restare, lui che andrà a breve in scadenza di contratto. Lo ascoltiamo insieme. Pasquale Mazzocchi, intervistato da Gianluca Miranda.
1: Pasquale Mazzocchi e Kiss Kiss Napoli. Pasquale, ciao, come stai?
3: Ciao, bene, buongiorno.
1: Pasquale, sei sinonimo di resilienza, ti sei sempre sudato la maglia che ami, la maglia che hai amato. Qual è il tuo segreto?
3: Ovviamente il mio passato mi ha sempre aiutato, perché come sono un ragazzo nato in una famiglia umile, la fame che mi accompagna da tanto tempo mi ha sempre accompagnato anche oggi, quindi non ci sono segreti. Io penso che è la fame che ho avuto dentro che mi porta ancora oggi, e come ho detto anche attraverso i social, ringrazio ancora quel ragazzo che non ha mai smesso di lottare.
1: Senti, una stagione importante, la stagione del centenario del club, ti abbiamo visto molto emozionato sul palco di Piazza del Plebiscito. Qual è l'emozione che si prova a indossare questa maglia nell'anno del centenario?
3: Ma è difficile riuscire a trovare le parole per un napoletano. Essere lì sul palco non è soltanto il mio sogno, ma credo sia il sogno anche di ogni tifoso napoletano, no? Vedere un napoletano che indossa la maglia del centenario. Sono stato contento ad aver conosciuto anche le tante leggende che sono venute lì, e come ho detto li ringraziamo veramente, veramente tutti per quello che ci hanno trasmesso negli anni.
1: Senti, vi stiamo vedendo lavorare con tanta intensità, prima Di Maro, oggi a Castellisangro con mister Allegri. Vedo tanto affiatamento con il mister, si è messo subito a disposizione della squadra.
3: No, il mister è una bravissima persona, ci sta facendo lavorare, stiamo facendo secondo me un grandissimo lavoro, poi il caldo si fa anche sentire, le giornate comunque diventano lunghe quando si è in ritiro, però noi lo ringraziamo perché ogni giorno quando si va in campo cerca sempre di farci pesare meno il tutto, anche la lontananza alle famiglie.
1: 5, 8 e 12 agosto, tre amichevoli, Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco, prima amichevole internazionale in diretta su Sky Prima Fila, DAZN e One Football, ovviamente anche in diretta con la radiocronaca esclusiva del nostro Vincenzo Perna su Kiss Kiss Napoli. Che appello vuoi fare ai tifosi?
3: Ma l'appello è sempre quello là di venirci a vedere e di sostenerci sempre, ma è una cosa che loro comunque hanno sempre fatto, non ci hanno mai fatto mancare l'affetto. Napoli è unica, credo, su questa cosa qui. Poi per quanto riguarda noi, dobbiamo comunque iniziare a guardare il futuro, perché il campionato piano piano si sta avvicinando, quindi anche in queste partite dobbiamo comunque cercare di dare il massimo per cercare di appunto di presentarci al meglio delle forze.
1: Senti, lezioni di napoletano ai compagni stranieri, tra virgolette. Abbiamo visto un De Bruyne molto preparato, anche Scott molto preparato, adesso manca solo Højlund che forse pecca un po' col napoletano.
3: Ah, ma guarda, io da buon napoletano cerco sempre di dare alcune pillole, per quello che mi riguarda cerco sempre di farli sentire a casa, e anche durante gli allenamenti cerco di fargli capire cosa significa comunque indossare questa maglia, perché al di là del centenario noi indossiamo una maglia che comunque rappresenta una città che ha oltre 2500 anni di storia, quindi cerco di fargli capire cosa significa.
1: Senti, a Gianni Improta, il baronetto di Posillipo, hai detto che non scambieresti il suo titolo nobiliare con uno scudetto, ma se dovesse arrivarne un altro di scudetto, uno glielo puoi dare, no?
3: Facciamo una testa, dai, perché comunque se lo meritano, per quello che hanno fatto se lo meritano.
1: Un'ultimissima, manca solo il rinnovo adesso.
3: Ah no, ma io ho già parlato con la società, la mia volontà è quella là di rimanere. È normale che quando si sta in scadenza di contratto non si è comunque del tutto sereni, però io cerco di dare sempre il massimo, come detto prima. Questa è una cosa che poi vedremo con la società.
1: Grazie.
3: A voi.
4: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E torniamo in diretta, rush finale della seconda ora dell'informazione sportiva di Radio Kiss Napoli. Ben ritrovati anche da parte di Riccardo Catapano. Questa oggi è una giornata ovviamente che vede il Napoli protagonista sul mercato, in particolar modo in uscita, perché è ufficiale il passaggio di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen dopo una sola stagione con la maglia partenopea. Un gol, anche un trofeo vinto, ovviamente la Supercoppa. Miguel Gutierrez che passa quindi al Bayer Leverkusen a titolo definitivo per circa 30 milioni. Vi voglio leggere anche la lettera di ringraziamenti di Miguel Gutierrez agli azzurri, perché davvero, insomma, questo ragazzo, nonostante sia stato appena una stagione qui a Napoli, tra l'altro l'inizio della stagione scorsa ebbe anche dei problemi relativi ad un recupero, ad un infortunio alla caviglia con conseguente operazione che ebbe al Girona, ma è rimasto molto davvero legato alla piazza partenopea. Grazie Napoli, vi porterò nel cuore, ho imparato tanto in un solo anno. Ma vi vado proprio a leggere quella che è la lettera pubblicata proprio sui canali social da Miguel Gutierrez. È stato un anno molto importante e speciale nella mia carriera. Dire addio non è mai facile, soprattutto quando senti che un'intera città ti sostiene e ti è sempre accanto con tutto il cuore. Ora è arrivato il momento di lasciare questo club, dove in un solo anno ho imparato tanto, sono cresciuto come persona e ho vissuto momenti e ricordi che porterò sempre con me, ma soprattutto porto con me l'affetto e la passione di tutti i tifosi. Per me questa è una delle cose più importanti e proprio per questo voglio ringraziarvi di cuore. Ho sempre giocato cercando di godermi il calcio con la voglia e l'ambizione di vincere ogni giorno. Vi sarò sempre grato per tutto quello che mi avete dato durante quest'anno, al club e a tutte le persone che ne fanno parte, che lavorano ogni giorno e che lo rendono così grande. Questa è la lettera di Miguel Gutierrez sui canali ovviamente ufficiali dei suoi canali social, e a Miguel Gutierrez davvero un grande in bocca al lupo, una cessione che porterà poi il Napoli ovviamente a dover fare qualcosa nel mercato in entrata. Sappiamo, e ve l'abbiamo detto poco fa anche con il direttore Walter De Maggio, di come in questo momento le priorità siano andare a chiudere il difensore centrale con Badiashile in pole position. C'è l'accordo con il calciatore, adesso si parlerà anche con il Chelsea per trovare la quadra definitiva, e poi bisognerà chiudere anche per l'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, vale a dire Costantino Favazzoni del Catanzaro, giovane giovanissimo che tra l'altro è d'under e non andrebbe ad occupare slot nelle liste dei partenopei. Detto questo, è il momento anche un po' di riavvolgere il nastro, perché abbiamo parlato di stadio, ma ieri, a margine di quella che è stata la conferenza di presentazione del progetto di restyling del Diego Armando Maradona, anche in ottica di quelli che saranno gli europei del 2032, ai nostri microfoni, intervistato proprio dal nostro direttore Walter De Maggio, è intervenuto l'assessore Edoardo Cosenza, che ci ha svelato tutti quelli che sono i dettagli di questo progetto. Quindi noi andiamo a riascoltare le sue parole.
1: Pomeriggio all'assessore Edoardo Cosenza, ben arrivato. Complimenti, la prima cosa, assessore.
2: Grazie, è un complimento che devo estendere a tutto il gruppo di progettazione, a FIGC e UEFA, che ci ha molto guidati in questo progetto. Poi diciamo il giudizio lo lascio a voi.
1: Andiamo con ordine. Emozione, perché non appena il sindaco ha chiamato in causa per illustrare il progetto originale, l'assessore Edoardo Cosenza ci ha fatto vedere le slide, quelle originali presentate all'UEFA. Assessore, io l'ho vista particolarmente emozionata. Da assessore, da tifoso, ci ha lavorato tanto e oggi era felice.
2: Ma sai, io frequento lo stadio, mi ricordo lo stagione 64-65, quindi voglio dire ci vado da più di 40 anni allo stadio. Il fatto di poter presentare un progetto del mio stadio, del nostro stadio, del tempio del calcio, no? Dove noi poi siamo una religione monoteista e abbiamo un solo Dios, no? Come si dice, poter presentare questa riqualificazione, io dico molto identitaria, usando un termine che noi usiamo in curva B, diciamo, e come faccio a non emozionarmi?
1: Ed è stato bello vederla emozionata. Giustamente Marcello Calvano da studio ricordava, assessore alle infrastrutture, lo stadio, alla mobilità, raggiungerlo, parleremo i posti auto, di interscambi e naturalmente anche alla protezione civile. Partiamo subito con la prima notizia, ovvero è chiaro che Napoli è candidata agli europei del 2032, come è chiaro che comunque la riqualificazione, il restyling, chiamiamolo come ci pare, si farà.
2: Sì, noi avevamo questo impegno come tutti gli altri stati, tutte le altre città che volevano partecipare, a presentare un progetto approvato, perché il nostro progetto è stato approvato in una conferenza dei servizi diciamo finale, esecutiva, cioè questo progetto può andare in gara. Noi abbiamo preso l'impegno il 31 luglio, il 31 luglio l'abbiamo mandato, come gli altri. Non sono sicuro che tutti sono allo stesso nostro livello, immagino che estenderanno per gli altri, ma noi abbiamo preso questo impegno e l'abbiamo mantenuto come, insomma, il nostro solito. Quindi questo era l'obiettivo, è un progetto che potrebbe andare in gara domani, voglio dire, quindi non è un disegnino.
1: Per giunta la tempistica, l'assessore devo dire che ci ha veramente illustrato tutto, dai lavori, non più la pista d'atletica, 64.000 spettatori, terzo anello aperto, a ridosso del campo. Secondo me l'ha anche agevolata il fatto che lei, frequentando lo stadio, ne conosce pregi e difetti e quindi ovviamente avrà dato anche indicazione sulla fruibilità. Per esempio l'attuale anello inferiore, la partita si fa fatica a vederla.
2: Ma sai, c'è un parametro numerico UEFA che qualifica la visibilità, non è che è ovviamente lì pure inutile calcolarlo, perché è ovvio che, cioè, chiunque va lì non vede, cioè sente l'emozione del tifo ma non vede, no? Compreso chi sta in tribuna d'autorità, devo dire. Quindi questo è facilissimo, sono tutti posti in piena visibilità, che è importante. Devo dire che certamente il fatto che io lo frequento mi fa conoscere pregi e difetti, però devo anche dire che noi abbiamo seguito un manuale UEFA che è un volume così spesso di regole, quindi diciamo il nostro è perfettamente in regola UEFA, cioè tutti devono seguire quelle regole. Per me è molto importante mettere 9.000 posti in più tra curva A, curva B distinti, è importante lasciare sostanzialmente gli stessi posti in tribuna, ma alzando molto il livello di qualità e di visibilità. Quindi chi vuole spendere più soldi, vuole andare in skybox, avrà le skybox, ma chi vuole andare in curva B, in curva A indistinti, andrà, e non è che poi si va a vedere la partita in un primo anello in cui si rimmagina la partita e non se la vede, diciamo. Quindi c'è la nostra passione, ma abbiamo seguito le regole UEFA.
1: Tempistiche, l'UEFA chiede che lo stadio sia pronto nel 2031. Notizia dell'assessore, Napoli anticipa i tempi.
2: Ma noi nel 2030 abbiamo finito, cioè rispetto agli altri che devono fare lo stadio da zero, magari con un processo autorizzativo, vedi Milano com'è indietro, complicato, e diciamo noi abbiamo un enorme vantaggio perché lo stadio è lì, eliminiamo il primo anello, ma il secondo anello e la struttura in acciaio sono massicce, richiedono solo un intervento superficiale, il campo sta lì, va spostato per centrarlo, gli spogliatoi addirittura non li tocchiamo, come dire, siamo molto avvantaggiati, quindi noi riusciremo un anno prima, ma senza mai interrompere le partite, perché lo stadio è pensato per fare i lavori senza non solo interrompere mai le partite, ma senza mai perdere un posto. L'UEFA, a seguito a questa mia affermazione, ci ha chiesto una relazione specifica, l'UEFA ha una relazione in cui si dice esattamente la sequenza costruttiva con tanto di immagini, per cui si arriva alla fine senza mai perdere neanche un posto.
1: Complimenti assessore, veramente mi viene da dirle complimenti per quello che avete presentato all'UEFA e poi per la passione. Io dico che quando si fanno le cose con passione alla fine si vince sempre. Complimenti.
2: Grazie, grazie, grazie a voi, un saluto a tutti. Forza Napoli sempre.
1: Sempre. Grazie per cent'anni.
2: Ma pure a Ticino.
1: Ah beh, sicuramente. Linea allo studio, a te Marcello.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. I carabinieri sono intervenuti all'ospedale Villa Betania per un 12enne ferito all'addome con 2 coltellate. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, avrebbe litigato con un coetaneo e tutto sarebbe scaturito da una chat di gruppo. L'accaduto ha avuto luogo nel rione Conacal di Ponticelli. Il giovane è in osservazione ma non in pericolo di vita. I militari stanno indagando per chiarire e ricostruire la dinamica dei fatti. Ancora cronaca, accordo raggiunto tra l'azienda ospedaliera Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo per il risarcimento legato alla morte del bambino. Ad annunciarlo è l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi, che parla di un'intesa stragiudiziale in grado di evitare un lungo processo civile. L'accordo, coperto da clausola di riservatezza e la cui firma è prevista a settembre, riguarda 6 familiari aventi diritto al risarcimento. Resta invece aperto il procedimento penale sulla vicenda. Passiamo al medio, ancora caldo estremo a Napoli. Il Ministero della Salute conferma il bollino rosso per giovedì 6 e venerdì 7 agosto, il livello di massima allerta per le ondate di caldo. La temperatura percepita raggiungerà i 38 gradi in entrambe le giornate e le autorità raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Massima attenzione anche per gli animali domestici che non devono essere lasciati in auto né esposti al sole nelle ore più calde. Cambiamo argomento, la Regione Campania ha attivato una raccolta fondi a sostegno della popolazione colpita dal terremoto dal 31 luglio nell'area dei Campi Flegrei. I cittadini possono contribuire con una donazione libera attraverso la piattaforma online MyPay della Regione Campania. Le risorse raccolte saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative a favore delle comunità interessate. La Regione fa sapere che l'andamento della raccolta e l'utilizzo dei fondi saranno pubblicati sul sito istituzionale per garantire la massima trasparenza nella gestione delle donazioni. La chiusura con lo sport, il calcio, ora ufficiale Miguel Gutierrez è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. A comunicarlo è il club azzurro attraverso il proprio sito ufficiale. Operazione in uscita che porta nelle casse del Napoli circa 30 milioni di euro. Intanto questo pomeriggio alle ore 18:30 il Napoli sfiderà l'Osasuna in amichevole a Castel di Sangro che potete seguire in radiocronaca su Kiss Kiss Napoli. Intanto il ritiro è arrivato anche Kevin De Bruyne, mentre Romelu Lukaku, di comune accordo con il club, beneficerà di qualche altro giorno di permesso prima di unirsi al resto del gruppo. Bene, per quanto riguarda l'informazione di Kiss Kiss Napoli è tutto, linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
5: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli in prevalenza sereni nelle prossime ore sulla Campania, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi. Domani sarà un'altra giornata per lo più stabile ed assolata, ancora qualche temporale tra pomeriggio e sera sui settori interni. Calde d'afa molto intensi, con massime infatti roventi, valori che potranno anche superare i 35 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mar Tirreno che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Eccoci qui pronti per cominciare la terza ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Ultimo collegamento di giornata con Castel di Sangro, dove vedo pronto il nostro Carlo Alvino. Ciao Carlo.
7: Rieccoci qua, carissimo Marcello, sempre pronti, sempre qui nel nostro studio in Piazza del Plebiscito. Come ti ho detto già dalle 13, è una processione continua di tifosi. Qualcuno chiede anche indicazioni per lo stadio, ma lo stadio non è molto vicino a Piazza del Plebiscito. Ci si può andare a piedi, così, perché il clima oggi è molto favorevole, ma è consigliata l'auto, visto che ci sono tanti parcheggi a disposizione dei tifosi azzurri.
6: Sarà un'amichevole, ne parlavo prima con Gianluca, a mio avviso molto indicativa, non soltanto sul livello di forma del Napoli, ma anche rispetto ad alcuni movimenti tattici, sia in attacco che in difesa. Anche perché, e ce l'ha raccontato il nostro ospite, il direttore tecnico dello Osasuna, nel corso della prima parte della nostra informazione sportiva, lo Osasuna arriva a questa sfida con il Napoli forte di due vittorie contro due squadre inglesi, una di Premier, tra l'altro, le due squadre sono l'Ipswich Town di Premier League e il Norwich, e anche contro una squadra di pari livello, il Racing di Santander in Spagna. Quindi il Napoli, e secondo me fa benissimo come politica nel corso dell'estate, pronti via, vuole subito misurarsi con avversari di rango, di livello, proprio per cercare di far abituare immediatamente i calciatori al clima campionato, ma evidentemente anche al clima Champions League, che mi sembra di capire dalle dichiarazioni di De Laurentiis soprattutto sia, dico, l'obiettivo principale, ma un obiettivo a cui il Napoli tiene particolarmente in questa stagione.
7: Sì, partirei dalla tua ultima considerazione, giusto però per sgombrare il campo degli equivoci, perché magari poi qualcuno può pensare che il Napoli punta a vincere la Champions. No, il Napoli non punta a vincere la Champions, ma punta sicuramente a fare una Champions migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Il desiderio di tutti, di Allegri, di De Laurentiis, ma di tutto il Napoli, è quello quantomeno di arrivare ai playoff o addirittura agli ottavi. Poi una volta arrivati agli ottavi, e lì diventa un'altra Champions, diventa tutto un incastro di situazioni particolari, però il vero grande obiettivo, quando parliamo di obiettivo Champions, è quello di giungere ai playoff o un gradino sopra i playoff, ovvero agli ottavi direttamente. Non sarà facile. Per fare questo il Napoli dovrà fare una Champions migliore di quella dell'anno scorso, una rosa da Champions è una rosa che deve essere coperta in tutti i reparti. Oggi il Napoli ha una rosa, complice anche l'infortunio di Buongiorno, il ritardo di Sam Beukema e altre situazioni similari, ha una rosa che va puntellata, migliorata e chiusa nei tempi giusti, e quindi questo significa obiettivo Champions. Per quanto riguarda il discorso invece delle amichevoli, a partire da quella delle 18:30, nella logica di questo ritiro old style, come lo definisco io, del Napoli, no? Doppio ritiro, prima all'ossigenazione in Trentino, poi si scende ad una quota più bassa in Abruzzo, anche qui il Napoli adotta un vecchio metodo, quello di alzare l'asticella prima dell'inizio del campionato. Oggi c'è lo Sasunia, il prossimo avversario sarà il Celta, e quindi parliamo già di una squadra di Liga, però con una posizione in classifica, sì, differente rispetto allo Sasuna, e poi si chiuderà con l'Aris di Salonicco, che non ha grande carisma internazionale, non è una formazione come queste della Liga, ma è una squadra tignosa, rognosa, fastidiosa. Ecco perché il Napoli sceglie poi l'ultimo avversario, una squadra greca, perché poi sappiamo che queste formazioni fanno finta di giocare le amichevoli, e forse il Napoli a pochi giorni all'inizio del campionato ha cercato proprio un avversario che facesse finta di fare l'amichevole. C'è una logica in tutto questo, c'è una logica di un'asticella che si alza partita dopo partita nella ricerca di una migliore condizione possibile, ma anche nella ricerca di quel modo di fare calcio che secondo me sorprenderà tanti che hanno in mente un Allegri che forse, non mi voglio sbilanciare perché poi aspetto il campo a partire da stasera, che forse, non dico vuole sconfessare se stesso, perché Allegri resta molto legato a quello che è il suo calcio, ci mancherebbe altro, però magari vuole sconfessare qualche critico di troppo, qualche momento di troppo scetticismo che sta accompagnando questa sua avventura sulla panchina napoletana. E quindi cresce la curiosità, tant'è vero che ci sarà sold out questa sera qui al Teofilo Patini, e cresce anche la voglia di capire, noi che lo raccontiamo il calcio, quale sarà l'idea che Massimiliano Allegri adotterà per questo suo Napoli.
6: Carlo, chiudiamo con una risata a denti stretti, mi verrebbe da dire, pensando alla settimana enigmistica. Un aspetto, anzi una espressione che spesso e volentieri in tanti di noi, ma soprattutto relativamente alla tua persona, suscita un po' di ilarità, ovvero la griglia estiva, non so se ricordi, però risate a denti stretti perché comunque noi giustamente stiamo dando tempo al Napoli di piazzare prima gli esuberi, di trovare le giuste soluzioni per i calciatori da cui trarre dei benefici dal punto di vista economico, per poi nella fase finale del mercato estivo piazzare quei colpi di cui la squadra di Massimiliano Allegri ha bisogno. Ma volgendo lo sguardo un po' alle altre big del nostro campionato, che idea ti stai facendo sui vari movimenti dell'Inter, del Milan, della Juventus soprattutto ultimamente, e delle squadre che magari nelle ultime stagioni hanno un po' deluso? Mi viene in mente la Fiorentina, che possiamo dire ad oggi è una delle regine di questo calciomercato.
7: Ma è simpatico il discorso della griglia, perché tante volte il Napoli era fuori da questa griglia e la griglia è servita solo per metterci su qualche buona salsiccia. Qui la fanno col caciocavallo, che non ti dico, è uno spettacolo.
6: Per non parlare degli arrosticini che...
7: Anche, però lì più sulla zona di Pescara, siamo sempre in Abruzzo, ma
6: è perché mi viene in mente Roccaraso, che ha un tiro di sasso da lì, e quindi immagino Toppe del Tesoro in inverno, l'arrosticino dopo aver fatto due o tre piste di sci, ben ricordo, soprattutto per il fresco, Carlo, che credimi, certamente, ho dimenticato cosa significhi qui a Napoli.
7: No, qua fortunatamente oggi siamo sul fresco andante. No, detto questo, io oggi vedo una gran bagarre per le prime quattro posizioni, una gran bagarre, perché devi tenere dentro quelle che già quest'anno l'hanno raggiunto il posto Champions, penso al Como e alla Roma, poi nella gran bagarre, quindi le quattro Inter, Napoli, Como e Roma. Poi in questa bagarre ad oggi ci devi mettere obbligatoriamente la Fiorentina, perché è vero che è finita 30 punti dietro al Napoli, ma mi pare di poter dire che il mercato della Fiorentina è un mercato sontuoso, sì. A dimostrazione insomma che c'è ricchezza e ci sono per i tifosi della Fiorentina, dico, finalmente le idee chiare. Quando la società diventa forte, di riflesso anche la squadra lo è. La Fiorentina fino ad oggi forte dal punto di vista dirigenziale non lo è mai stata, oggi ha una struttura diversa,
6: sì.
7: Quindi ci metto la Fiorentina dentro, poi ci dobbiamo mettere il Milan, perché il Milan comunque che ha perso la Champions all'ultima giornata, negli ultimi minuti ha effettuato già due acquisti roboanti, Gonzalo Ramos e Mario Chila. Aspettiamo poi per fare valutazioni più, secondo me, più realistiche quando si chiuderà, quando ci sarà, certo, il famoso stop al mercato. Però credo che quest'anno ci sia una lotta serrata, ci siano tante squadre che si sono organizzate, stanno organizzando bene. Juventus, Inter e Milan partono sempre, le tre storiche del calcio italiano partono sempre con quel quasi obbligo di vincere. Devo dire con piacere che questo obbligo di vincere qualche anno a questa parte, forse l'etichetta, no, senza voler mettere pressione, ma l'etichetta addosso al Napoli di big del campionato italiano che inizia ogni anno per vincere qualcosa, ci sta tutta. E poi staremo a vedere, sarà secondo me un bel campionato. Il Napoli nell'anno del centenario, conoscendo la smania di De Laurentiis, l'ambizione di De Laurentiis, quest'anno del centenario non può non concludersi con qualcosa di bello.
6: Assolutamente, l'auspicio anche nostro.
7: Perché faccio riferimento alla, sì, storica scaramanzia.
6: Ci mancherebbe altro. Io ho la sensazione, così chiudiamo il discorso sulle altre, che mai come in questa stagione, consci anche della forza del Como, oltre che magari anche della stessa Roma, ci stiamo avvicinando con le dovute proporzioni, perché quelle sette sorelle d'inizio anni 2000 avevano delle rose davvero stratosferiche che permettevano alla Serie A di essere il campionato più bello e più difficile di tutta Europa, però davvero ci stiamo avvicinando nuovamente a quel tipo di gerarchia nei piani alti della nostra Serie A. Giustamente mi fanno osservare, prima di salutarti Carlo, che tra le tante specialità dell'Abruzzo, in particolare di Castel di Sangro, abbiamo dimenticato un piatto tipico soprattutto della nostra dieta, caro Carlo, che è il tacchino con la cicoria.
7: Beh, c'è una versione che è cambiata, perché adesso c'è il pollo grigliato con verdure, ovviamente anche le verdure grigliate.
6: Quindi ribaltone rispetto alla dieta di Castel di Sangro. No.
7: Resta sempre la cicoria, è un must. La cicoria col peperoncino presente.
6: È giusto, è giusto. Carlo, ti abbraccio forte. A domani.
7: A domani, buona serata, ciao Marci, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli, ciao.
6: Grazie a Carlo Alvino. Siamo pronti per tornare nuovamente al telefono e parliamo di calciatori argentini e in generale dell'Argentina, che sapete essere, anzi sappiamo essere, la sorella della nostra terra, di Napoli, e lo facciamo con Daniel Bertoni. Ciao Daniel, come stai?
8: Come stai? Tutto bene?
6: Tutto bene, tutto benissimo. Innanzitutto ti chiedo un racconto, un ricordo della serata del centenario, dove sei stato anche tu protagonista, hai di nuovo riabbracciato Napoli e i suoi tifosi.
8: Sì, riabbracciato Napoli, i tifosi. Per me ritornare a questa terra è una cosa molto importante, perché voi siete come noi, napoletani e argentini, siamo fratelli, i figli. Tutto, no, non c'è niente che dire, veramente per me è stato un piacere stare con voi.
6: Non fosse altro perché gli italiani in Argentina vengono chiamati Thanos, che sarebbe il diminutivo di Napolitanos, però è legato agli italiani in generale, non tanto ai napoletani, e questo testimonia ancora di più come ci sia un legame tra l'Argentina e Napoli.
8: A tutti li chiamiamo Thanos, è vero, però perché Napolitanos.
6: Esatto.
8: Però ci sono tanti genovesi. Dopo la guerra, diciamo, gli italiani hanno andato, gli spagnoli, tanta razza c'è in Argentina, capito?
6: Sì.
8: L'italiano, mio nonno era italiano, ha venuto con i due fratelli, che non li ho conosciuto perché loro hanno arrivato di là e si hanno diviso. Hanno andato uno in un posto, l'altro in un altro, però lavoravano, lavoratore totale.
6: Queste sono belle storie di emigrazione. Tornando al calcio, ti chiedo, se Bascios aspetta ancora il Napoli, bisogna aspettare anche, anzi soprattutto, l'uscita di un esterno offensivo, ma tu mi confermi che è un esterno offensivo che può giocare sia a sinistra che a destra, quindi non è per forza legato alla fascia sinistra?
8: No, lui si muove bene tutto il fronte dell'attacco, è uno che dribbla molto, che deve imparare a giocare nel calcio italiano o nel calcio europeo. È magro, non ha la forza fisica che possono avere altri calciatori. Il Boca, se lui si è infortunato, però le hanno preso il lugare tanti altri calciatori giovani, no?
6: Sì, sì, è chiarissimo e sono soprattutto d'accordo con te. Tra l'altro nel corso di quest'inverno ho avuto anche modo di chiacchierare con vari colleghi argentini e mi hanno spiegato proprio che è un giocatore duttile dal punto di vista offensivo e può giocare indistintamente sia a sinistra che a destra. Ti voglio fare una domanda su un altro...
8: Puoi giocare con la difesa italiana, capito?
6: Chiaro. Ti voglio fare una domanda su un altro giocatore argentino, un talento giovane che era esploso qualche anno fa proprio nel campionato argentino, tant'è vero che è stato acquistato dal Real Madrid e al Real non è riuscito a trovare il giusto spazio. Mi riferisco a Mastantuono che sta per accasarsi alla Fiorentina, è una squadra che tu conosci molto bene perché hai militato proprio tra le fila dei Viola prima di arrivare a Napoli. È il campionato italiano e l'ambiente della Fiorentina perfetto per fare in modo che questo ragazzo possa esprimere le sue qualità?
8: Ma io credo che tanto Sebastio come Mastantuono deve crescere di più. Io lo posso prendere il 50% e dopo lo lascio a giocare in un campionato argentino o una squadra più piccola perché si faccia le ossa, no? Non sono calciatore ancora, il Real Madrid è troppo per Mastantuono, come era per Paz. Ha andato qui al Como, lui ha giocato un grande campionato, ha entrato in Coppa de Champions, però sono ragazzi giovani che devono avere esperienza, vincere qualcosa importante in Sud America o in Europa, stare in una squadra anche si lotta per la retrocessione. Io credo che le fa bene, capito?
6: Sì, sì, sì, è chiarissimo il tuo discorso. L'ultima te la voglio fare su Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli. Credi che sia la scelta migliore e più giusta quella fatta da De Laurentiis per dare anche un po' di continuità al lavoro fatto da Antonio Conte?
8: Bueno, è venuto Conte che ha vinto tutto nel Nord. Loro hanno sempre allenato quasi tutta la squadra del Nord, no?
6: Sì.
8: Hai che vedere adesso qui a Napoli, credo che Napoli, Conte, dopo c'era l'altro allenatore toscano che è molto amico,
6: Spalletti,
8: come si chiama?
6: Spalletti
8: già ha lasciato squadra già conformata, no? E adesso questo anno deve esplodere De Bruyne è stato nel Manchester City, è stato molto importante, hasta che Guardiola ha detto basta. Quando Guardiola lascia andare un calciatore, per qualcosa è. Adesso è andato a lasciare via tanti, no? Però De Bruyne è un grande calciatore. Adesso nel Mondiale non l'ho potuto dimostrare, neanche lui, ni Lukaku. Speriamo che questo anno possano essere, diciamo, los caudillos, come diciamo noi argentini, no?
6: Chiarissimo. Grazie, Daniel. Ti abbraccio forte. Sempre un piacere.
8: Grazie. Anche sono a mangiare con mio amico Chicco Capillo.
6: Ah, grande, salutacelo. Dove state mangiando?
8: Grazie. Stiamo mangiando dove è questo? No, il paese. Gaeta.
6: Ah, fantastico. Fatti portare a Sperlonga, che è un posto lì vicino ed è bellissimo anche come...
8: Si chiama?
6: Sperlonga, è proprio lì vicino.
8: Sperlonga, va bene, arrivo a Chicco.
6: Grande Daniel, un abbraccio.
8: Forza Napoli.
6: Sempre, sempre. Grazie davvero.
8: Lottare va a lottare lo scudetto.
6: Speriamo anche nell'anno del centenario, è l'auspicio di tutti noi poter lottare per lo scudetto.
8: No, il presidente vuole vincere la Champions, però deve...
6: ma magari mi sembra un po' più complicato, ma sarebbe il sogno della mia vita vedere il Napoli vincere la Champions League.
8: Per tutti noi, no?
6: Che certo.
8: La Champions League.
6: Certo. Ciao Daniel, buon appetito. Ciao, un abbraccio. Sempre. Da Daniel Bertoni, che ha partecipato alla storia del Napoli da calciatore, a Mimmo Carratelli, che l'ha raccontato questo Napoli nel corso dei decenni. Ciao Mimmo, ciao maestro, come stai?
9: Ciao, buon pomeriggio, ciao.
6: Mimmo, ti chiedo un parere anche a te sui festeggiamenti che ci sono stati questi due giorni di festeggiamenti in città per i 100 anni del Napoli. Ti hanno emozionato? È stato il degno tributo ai 100 anni di storia di questo club?
9: Parlo da vecchio, non mi ha emozionato per niente, non c'è stata emozione sul palco, ho visto una presentazione un po' confusa, soprattutto non sono stati ricordati i protagonisti della storia del Napoli importanti, a partire da Sallusto, Antonio Giuliano, Pesaola, Vinicio, no, insomma, è stato uno spettacolo in cui soltanto quando è apparso l'immagine di Diego la piazza si è riscaldata, per il resto un trionfo per il presidente De Laurentiis e basta.
6: Passando invece alle notizie di queste ultime ore, o meglio di qualche giorno fa, quella a cui faccio riferimento adesso, Lindstrom, che sembrava prossimo finalmente ad accasarsi allo Schalke 04 e poi è stato suo malgrado vittima di un misunderstanding evidentemente tra il Napoli e il club tedesco. E adesso che cosa si farà di questo ragazzo, che è un po' di anni che non riesce più a esprimersi a certi livelli?
9: Ma non solo lui, Superman è una campagna da cedere gli esuberi, è molto difficile, non è facile, perché i giocatori che il Napoli ha dato in prestito, Lindstrom, Cajuste, Gonge, non mi ricordo gli altri, non è che abbiano brillato, quindi le squadre dove sono state non hanno riscattato il prestito e le nuove squadre fanno le loro valutazioni, insomma. Per Manna è una campagna acquisti complicata, difficile, c'è bisogno di tutta la sua abilità.
6: Tutta la sua abilità nel piazzare soprattutto gli esuberi, tra questi pare esserci, in attesa magari che possa unirsi al resto della squadra a Castel di Sangro, anche se secondo Carlo Alvino non è che ci siano tutte queste chance di vederlo a Castel di Sangro, tra l'altro ha chiesto anche un supplemento di giorni per restare in Belgio, mi riferisco a Romelu Lukaku. Anche qui mi sembra di capire, non so se è la tua stessa sensazione, che l'avventura e il matrimonio tra il Napoli e l'attaccante belga sia arrivato ai titoli di coda.
9: Ma insomma, Lukaku potrebbe essere ancora utile, però per quanto costa, insomma, l'utilità sarebbe sempre minore, quindi è una situazione che il Napoli deve risolvere. Ma secondo me il problema che non riesco a capire è De Bruyne. Che significa che De Bruyne vuole parlare con Allegri? Non si è mai visto un giocatore che ha un allenatore nuovo e vuole parlare con l'allenatore, ma è l'allenatore semmai che vuole parlare col giocatore. Maradona è venuto a Napoli, non ha detto sono Maradona, voglio parlare con l'allenatore, no, cioè sono delle situazioni che Allegri deve risolvere con grande chiarezza, magari anche con dolorose rinunce, però c'è bisogno di chiarezza. Poi ricordiamoci, siamo all'anno zero del calcio italiano, si dice tanto proteggiamo i talenti, valorizziamo i talenti, vorrei ricordare non solo Vergara ma anche il piccolissimo Pisco, che da playmaker è stato un piccolo lobo.
6: Sì, sì, si sta disimpegnando secondo me in maniera ottima nelle amichevole, almeno abbiamo visto questo. E a proposito proprio dei giovani, anche se non lo è tanto giovane, Favasuli, ecco, è un prospetto che fa sì che il Napoli ritorni a quella politica che gli ha permesso di ottenere risultati prima ancora della vittoria dello scudetto con Spalletti, dei risultati importanti.
9: No, io non lo conosco il giocatore, non l'ho visto mai giocare, quindi non so, insomma, certamente se il Napoli gli ha messo gli occhi addosso il giocatore vale, insomma, che dovrebbe essere l'alternativa a Di Lorenzo,
6: sì,
9: per fargli
6: sì,
9: rifiatare qualche partita, insomma, ma il mio nome ci darei più di Mazzocchi, il quale c'ha già un'esperienza, il Napoli gli ha messo gli occhi addosso, il giocatore vale, insomma, che dovrebbe essere l'alternativa a Di Lorenzo, sì, per fargli rifiatare qualche partita, insomma. Ma il mio nome ci darei più di Mazzocchi, il quale c'ha già un'esperienza, già inserito, vabbè, comunque aspettiamo.

0: Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

Siamo tornati nuovamente in diretta, poco più di 30 minuti da passare insieme, poi l'appuntamento per il pomeriggio da non perdere per le ore 18 con un prepartita di Napoli Osasuna insieme al nostro Vincenzo Perna, Gianluca Miranda. Arriveremo poi alle 18:30 quando Vincenzo Perna ci racconterà in esclusiva radiofonica la sfida tra gli azzurri e la squadra spagnola che tra le altre cose adopera lo stesso modulo tattico della Napoli, una squadra che tatticamente parlando tra fase difensiva e fase offensiva adotta vari moduli, varie modalità di aggressione sui portatori di palla avversari ma anche di impostazione.

0: azione della manovra. Insomma, sarà davvero un test probante per Massimiliano Allegri e per i suoi ragazzi. Ne parliamo anche con uno dei padroni di casa qui di Kiss Kiss Napoli ed è Gianluca Vigliotti. Ciao Gianlu, come stai?
1: Marci, tutto bene? Eccoci qua, che piacere risentirvi. Già mi siete mancati in 3 giorni.
0: Soltanto 3 giorni, ma vedrai che questo tempo passerà velocissimo, poi ripartiremo immediatamente con la nuova stagione. Intanto abbiamo qualche assaggio, qualche antipasto con queste amichevoli. Ti chiedo che cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista delle indicazioni tattiche dal match di questa sera.
1: Beh, innanzitutto sono curioso di vedere la formazione per capire ovviamente se cominciano a esserci, come dire, tratti di semi titolari, in attesa ovviamente del rientro, per esempio se McTominay troverà.
0: Gianlu, posso esserti da parziale supporto? Ti leggo la formazione, la probabile formazione che abbiamo pensato noi questa mattina, mi dirai se sei d'accordo o meno. Meret tre pali, da destra verso sinistra Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola, Vergara, Lobotka, Anghissà, Politano e Lundalisson. Che ne pensi? Ce lo aggiungo io, tra parentesi, un giovane che potrebbe, in questa nuova veste tattica che gli ha dato Allegri, partire chissà magari anche titolare, visto che Alisson qualche problemino fisico l'ha avuto.
1: Sì, mi sembra che era partito forte Alisson, poi ha avuto un attimo di rallentamento e Giovanni ha trovato spazio, non solo, ma mi pare di aver capito che per quanto riguarda Allegri, questo giovane qualche cosa, sai, Allegri è uno molto sensibile ai giocatori tecnici, ai giocatori di qualità, e quindi vediamo, sì, mi piace, oltretutto l'impegno diventa con un coefficiente di difficoltà sempre più alto, sempre più ampio, e sta diventando a Castel di Sangro una sorta di abitudine quella di vedere le formazioni impegnate nella Liga Spagnola, che sono insomma sicuramente di una qualità ottima. Vediamo che cosa succede. Mi interesserebbe che soprattutto qualcuno non si facesse un'altra volta male, cioè questo mi sembra che questa sia diventata una delle priorità assolute con la grande attenzione. Però un altro piccolo passo avanti, già l'abbiamo visto nella seconda amichevole di Di Maro, vediamo adesso con Castel di Sangro e poi con una grande partecipazione di pubblico, perché ci sarà un pubblico incredibile, anche se si gioca tra un po' alle 18:30, insomma, che fa ancora molto molto caldo.
0: Assolutamente, ce lo raccontava anche il nostro Carlo Alvino, una vera e propria marea azzurra si sta riversando su Castel di Sangro. Mercato, oggi Walter ci ha dato davvero tante indicazioni relativamente alle strategie del Napoli in sede di calciomercato. Su tutte la questione difensore centrale, Badiashile rappresenta l'obiettivo numero uno in questo momento. Cosa ti convince di questo calciatore? Cosa non ti convince del, soprattutto il recente passato, mi viene da dire.
1: Mi conosci che non, la retorica a me non piace, mi conosci da un po' di tempo. Sicuramente posso dare come accezione positiva l'esperienza, nonostante diciamo così, non è che è un virgutto, ma insomma è abbastanza giovane, e l'esperienza con il Chelsea, col Monaco, insomma, da un punto di vista di internazionalità mi sembra essere una buona garanzia. L'anno scorso è stato un pizzico sfortunato. Sì. O già sapeva che doveva far parte del Napoli.
0: Si è portato avanti col lavoro, dici.
1: Si è portato avanti col lavoro, insomma, ha avuto qualche infortunio di troppo, ma mi sembra di buona qualità, mi sembra anche un giocatore di grande spessore, di grande presenza e postanza fisica, che
0: non di grandissima velocità, vedendo qualche video.
1: Questo è vero, bisogna capire nell'eventualità della scelta delle coppie con chi andrebbe
0: ad alternarsi.
1: Mi sembra che è normale che uno pensa che Badiashile, appena arrivi a Napoli, se dovesse arrivare, abbia un vantaggio, parta con una griglia davanti a Marianucci e a Rafa Marin, ecco, questo sì. Mi sembra di poterlo dire, e quindi in coppia con Rachmani. Però insomma mi sembra un prospetto interessante, così come mi sembra il prospetto interessante che il Napoli sta lavorando per Fawazuli, sì. Si continua a parlare sempre meglio di questo ragazzo, e a me interessa molto invece il discorso del portiere, ove mai, esatto, insomma, Milinkovic-Savic dovesse andare via, il portiere del Friburgo, questo portiere della Bundesliga, mi sembra...
0: Era un nome che era già venuto fuori nel corso di quest'inverno.
1: Sì, è vero, bravo Marci.
0: Se ricordi, tra l'altro, uno di quei portieri non ricordo adesso in questo momento con chi ne parlai, proprio in una puntata del Calcio della Sera, uno di quei portieri che grazie oltre alle sue prestazioni con il Friburgo ma con le nazionali giovanili tedesche era dipinto, è dipinto come il futuro della porta della Germania, e se pensiamo che c'è un certo Neuer a difendere i pali della Germania, quantomeno sotto questo aspetto è un biglietto da visita importante, no?
1: Non solo, anche considera il fatto che Neuer credo che sia anche lui arrivato alla meravigliosa conclusione di una fantastica carriera, ritengo che per esempio il Friburgo ha fatto benissimo anche in campo internazionale, cioè voglio dire, lui al di là delle ottime prestazioni in Bundesliga ha dato garanzia anche in, mi sembra veramente una scelta azzeccata, cioè proprio la famosa ricerca scouting, no? Sul quale Napoli ha sempre costruito per tanti anni una delle sue forze. Ecco, il prospetto scelto, individuato, mi sembra sicuramente rispondere a queste esigenze.
0: Sono d'accordo con te. Giallo, l'ultima prima di salutarti, ma le altre che si stanno muovendo, e alcune di loro secondo me si stanno muovendo anche particolarmente bene, soprattutto quelle squadre che sono arrivate dietro al Napoli, mi viene in mente il Como, mi viene in mente la Juventus, mi viene in mente una squadra che è arrivata a parecchi punti dietro al Napoli, ovvero la Fiorentina, la Roma così così, soprattutto stando alle dichiarazioni di Gasperini. Mi fai anche tu una panoramica sulle altre big della nostra Serie A relativamente alle operazioni di mercato?
1: È ancora un attimo presto perché le famose le famose griglie dobbiamo aspettare ancora 20-25 giorni. Di prima acchitto io ti devo dire che al di là del numero e della quantità, perché la Fiorentina partiva molto molto indietro, quindi ha dovuto fare una sorta veramente di rivoluzione, non mini rivoluzione ma rivoluzione vera e propria. Io devo dirti la verità che gli acquisti della Juventus, devo essere onesto, al di là del aver lasciato il manico importante come Spalletti, gli acquisti della Juve sono acquisti di grande qualità. Credo che l'upgrade forte l'abbia fatto proprio la Juventus. Al di là della questione del portiere, non so se chiuderanno o meno con Vicario, loro fanno un grande colpo che secondo me non ci ha pensato il Napoli, non ci ha pensato l'Inter, che era questo qua di Selic, il laterale destro della Roma a parametro zero, che secondo me è una garanzia importante. La coppia avanti, Ali Begovic, che l'ha inseguito l'Europa intera, insieme al ritorno di Colomboani, mi sembra sicuramente un colpo di grandissima qualità. Cioè, se la Juve prende anche il giocatore in mezzo al campo, beh, insomma, ha fatto davvero un investimento importante. Il Como continua a fare il suo percorso, il suo cammino di grande qualità, con
0: in barba al fair play finanziario, mi viene da dire.
1: Hanno superato un'altra volta i 100-120 milioni, ne hanno la facoltà, non solo, anche la possibilità. Il Como può investire quello che vuole. La Roma compra un altro attaccante importante insieme a Malen, e soprattutto la Roma c'ha Gasperini, che mi sembra, voglio dire, un assegno circolare sotto questo aspetto. E bisogna capire l'Inter ha fatto molto poco, però prende una coppia centrale come Stones e come Akanji, che appena appena era la coppia centrale del Manchester City di Guardiola.
0: Anche se su Stones ho qualche piccola remora, proprio come su Badiashile, è uno di quelli là che, per carità, grandissima carriera, se sta bene, fortissimo, il problema è che negli ultimi mesi ne ha fatte poche di partite.
1: Sì, anche lui ne ha fatte poche, soltanto che però, ti ripeto, Akanji gli ha sbottato la situazione. Se l'Inter riesce anche a trovare quella che è l'unico, in questo momento l'unica cosa che gli manca, che è il famoso laterale a destra, andato via Dumfries, avendo perso Palestra, anche loro sono rimasti con un palmo di naso per Kalaili, e a loro manca il laterale destro. Pare che addirittura possano andare su Dodò, che era una nostra antica
0: alternativa di Lorenzo.
1: Quindi vediamo, aspettiamo, però ti ripeto, la domanda che mi hai fatto e ti rispondo in maniera secca, per me la Juve è stata quella che in questo momento ha indovinato sicuramente degli acquisti davvero importanti.
0: Ci può stare. Giallo, prima di salutarti sono obbligato, perché è giusto darti merito, a leggerti una serie di messaggi che sono arrivati diretti a te. Gianluca, ci manca il tuo bar dello sport, Forza Napoli, sempre da Molosso Doc. Poi abbiamo un bacio da Felice da Monte Falcione, che ti salute.
1: mitico.
0: E poi c'era un altro messaggio, un saluto a Gianluca da Roberta, quindi c'è una presenza femminile importante,
1: come sempre
0: lo sai che è sempre, sono sempre buone notizie queste, quindi ci tenevo a leggerti questi,
1: grazie,
0: questi messaggi.
1: Grazie, me li abbracci tutti.
0: Assolutamente.
1: Ci vediamo presto, ragazzi. Buon proseguo, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a Gianluca Viotti per essere stato con noi. Un abbraccio forte. Prima della chiusura di Radio Gol con gli highlights, permettetemi di dire che arriva il momento, dal mio punto di vista, più bello di questa puntata, ovvero poter fare due chiacchiere con il radiocronista ufficiale della radio, ufficiale della società sportiva Calcio Napoli, che è il mio amico Vincenzo Perna. Grande Vinci, innanzitutto dove sei? A che sei arrivato?
2: Allora, caro Marcello, grazie ovviamente per la presentazione. Ti dico soltanto che sto cercando in qualche modo di rifiutare le chiamate del nostro fonico Flavio Esposito, che continua a chiamarmi, ma sono in collegamento con te, lo sentiremo tra pochissimo.
0: Adesso, allora, chiedo alla regia, faccio un po' il demaggio della situazione, chiedo alla regia di contattare Flavio Esposito di non di chiedere di non disturbare per i prossimi 5 minuti, grazie.
2: Se uno ti rifiuta 3 volte vuol dire che...
0: Vabbè.
2: Sono appena arrivato, caro Marcello, sono proprio fuori all'esterno del Patini, tra
0: sì,
2: l'altro, quindi sono arrivato in questo momento, tra pochissimo cercheremo anche di metterci in contatto il nostro Gianluca Miranda e Flavio Esposito per organizzare quella che sarà poi la diretta,
0: sì,
2: che inizieremo a partire dalle ore 18 per raccontare questa prima amichevole internazionale del Napoli qui a Castel di Sangro.
0: E come mi raccontava, ci raccontava Carlo Alvino, grande presenza di tifosi del Napoli già nel primo pomeriggio, confermi?
2: Sì, guarda, ti dico, da quello che è stato un primo giretto,
0: sì,
2: perlustrativo, ti posso dire che non c'è un posto per parcheggiare, manco a pagarlo a peso d'oro. Ci sono tantissimi tifosi che diciamo si stanno dividendo in questo momento tra la piazza e quello che invece è l'esterno,
0: sì,
2: proprio del Patini, dove già ovviamente c'è tutto il servizio di sicurezza di prim'ordine sempre, che controlla la situazione e che prepara poi quello che sarà l'ingresso all'interno dei vari settori, però sono davvero un fiume azzurro che sta anche quest'anno colorando Castel di Sangro.
0: Vince, proiettandoci alla sfida di questo pomeriggio, prima gara internazionale delle tre che attendono gli azzurri a Castel di Sangro, oggi ho avuto modo di scambiare due chiacchiere con il segretario tecnico dello Sasuna, che dal punto di vista tattico mi ha raccontato che il 4-3-3 della squadra spagnola è un modulo sulla carta che si può descrivere così, ma loro tendono a cambiare pelle tra fase difensiva e fase offensiva spesso e volentieri, quindi sotto questo aspetto sarà un vero e proprio test probante per il Napoli di Massimiliano Allegri.
2: Sì, diciamo che si comincia a fare un po' sul serio rispetto magari a quelle che possiamo definire delle semplici sgambate. Per quanto riguarda lo Sasuna, sappiamo che comunque già il fatto che è allenata da un allenatore non troppo giovane, però nemmeno troppo
0: sì,
2: vecchio, che diciamo alterna questo suo 4-3-3 che poi può diventare o 4-2-3-1 addirittura,
0: esatto,
2: in alcune situazioni 4-2-4,
0: sì,
2: però ovviamente in quel caso soltanto stiamo parlando di gare ufficiali, in questa credo che più o meno balleremo tra 4-2-3-1 e 4-3-3, tra l'altro un allenatore che era partito dalle giovanili del Real Madrid, quindi
0: sì,
2: non diciamo di certo l'ultimo arrivato, però è comunque una serie di test, così per noi anche per loro. Bisognerà capire se magari si inizierà come di solito con la formazione titolare per poi lasciare spazio a quelle che possono essere le riserve, oppure se magari lo Sasuna preferirà, come ultimamente stanno facendo tantissime squadre, quello di iniziare a ranghi misti, quindi metà quella che è la formazione titolare con qualche innesto nuovo e poi secondo tempo stessa cosa, però magari con i subentranti. Quindi bisognerà capire molto questo. Io credo che invece il Napoli andrà dritto per la sua strada, perché credo che più o meno, come avevamo visto anche in quelle di Di Maro, anche questa volta, sebbene con qualche calciatore in più rispetto a quelle uscite, anche questa volta credo che Massimiliano Allegri si voglia concentrare inizialmente su quella che può essere una formazione da portare da titolare poi già a Genova.
0: Quindi Meret tra i pali di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Anghissa, Politano, Højlund, Alisson, Santos. Questa è la probabile che abbiamo partorito io e il buon Riccardo Catapano questa mattina. Sei d'accordo con questo possibile 11?
2: Sì, è quella più probabile, anche perché McTominay, sebbene abbia dimostrato una cattiveria agonistica negli allenamenti nel corso di questi giorni,
0: meglio preservarlo, perché
2: sì, anche perché si sta dando a gesti atletici che probabilmente vorrebbe ripetere anche all'interno di un match. Quindi secondo me farebbe meglio eventualmente a iniziare così, come suggerivi tu, però credo che sia anche nella testa di Allegri quella la volontà di partire.
0: Perfetto Vincenzo, buon lavoro in vista di questo pomeriggio, e sappi che con Gianluca già ci siamo organizzati per la perna cam che ti vedrà protagonista nel corso del racconto di questa sfida. Non vedo l'ora di godermela.
2: Ti posso dare una notizia in anteprima?
0: Sì.
2: Mi ha affiancato con la sua auto il nostro padre sposo, perché proprio non riesco a evitare.
0: Quindi comincia il tuo pomeriggio veramente di sole soddisfazioni, caro.
2: Sì.
0: Col botto
2: direi di sì.
0: Allora, un abbraccio forte e buon lavoro.
2: Buon lavoro a te Marcello, veramente un abbraccio a tutti i nostri radio e telespettatori.
0: Ci fermiamo qui per quanto mi riguarda, naturalmente per la chiusura il buon Riccardo Catapana con gli highlights di Radio Gol. Da parte di Marcello Calvano è tutto, vi auguro una buona giornata.
3: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
4: 000 Cerciello Auto.
3: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
5: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo giunti in conclusione di questa puntata odierna di Radio Gol, prima di quelli che sono ovviamente i saluti finali, ricordandovi che mancano poco più di 2 ore e mezza al calcio inizio di Napoli-Osasuna, prima amichevole internazionale degli azzurri per quanto riguarda il ritiro di Castel di Sangro. Tutti gli appuntamenti anche con quella che sarà la radiocronaca del nostro Vincenzo Perna a partire già dalle 18 con Gianluca Miranda per il prepartita. Noi quest'oggi abbiamo intervistato il nostro Marcello Calvano, José Antonio Prieto, che non è altro che il segretario tecnico proprio dell'Osasuna. Allora, prima di ricordarvi gli appuntamenti con questo lungo pomeriggio calcistico, facciamo così, ce lo andiamo a riascoltare.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Hola, muy buena, señor Prieto.
3: Hola, muy buenos días a todos.
2: Empezamos con la entrevista, cominciamo con l'intervista. Oggi la prima delle 3 amichevoli internazionali del Napoli contro una squadra, l'Osasuna, che fino a questo momento nella pre-season ha ottenuto vittorie importanti, tra l'altro anche contro 2 squadre inglesi come l'Ipswich ed il Norwich. È una squadra vicina alla migliore condizione fisica e tecnica, quella che il Napoli affronterà questo pomeriggio. Hoy es el primero amistoso internacional por el Nápoles en esta pretemporada. Enfrenta un equipo como el Osasuna que ha ganado los últimos 2, enfrente 2 clubes inglés como el Ipswich y el Norwich. Es un equipo acerco de la mejor condición física y técnica lo que va a enfrentar el Nápoles esta tarde.
3: Sí, bueno, al final creo que el Nápoles es un equipo que viene a ser subcampeón de Italia, que va a jugar Champions, pero es verdad que ha tenido un montón de gente, de jugadores en el Mundial, y nosotros, bueno, solo con el regreso de Budimir, el delantero centro de Croacia, y la incorporación de Dubasín, pues el equipo es el que ha trabajado prácticamente desde el inicio de la pretemporada junto. Y es verdad que llegamos en un muy buen momento de forma, rodados, aun con siendo un equipo de tabla de Liga Española, y enfrentarse a uno de los mejores escuadras del fútbol europeo como es el Napoli.
2: Sì, quest'oggi noi affrontiamo una squadra forte come il Napoli, che è vice campione d'Italia, che giocherà la Champions League e che può contare su tanti campioni nella sua rosa. Noi conosciamo molto bene la forza degli azzurri, anche perché abbiamo un calciatore come Budimir che ha giocato nel campionato italiano e quindi sa bene come il Napoli sia cresciuto in questi anni. Effettivamente stiamo attraversando un ottimo momento di forma per essere in una fase iniziale appunto della stagione. Abbiamo ottenuto delle vittorie importanti non soltanto contro 2 squadre inglesi ma anche contro una squadra spagnola, e sicuramente quello di oggi per noi sarà un test molto probante. Il modulo tattico dell'Osasuna è il 4-3-3, che è lo stesso del Napoli. Come ci può descrivere il modo di interpretare questo modulo da parte dell'allenatore Ramis? Il modulo tattico è il 4-3-3.
3: Entiendo.
2: Sí, puede responder sin problemas.
3: Sí, he leído mucho en italiano de módulos tácticos italianos, el de Navidad, de Sacchi, y del 4-3-1-2. Miren, el módulo táctico de Osasuna tiene 2 facetas. A nivel posicional es un 4-3-3 con variante 4-2-3-1 en fase ofensiva, y en fase defensiva, si jugamos con presión alta, es a pares, hombre contra hombre, y si jugamos en bloque bajo, en defensa cerrada, con variante 4-4-2. Un equipo de solvente en defensa, con están dando ese importante y seguros en fase defensiva, y sobre todo apoyarnos en la velocidad para la transición de ataque y en el centro de remate con 2 delanteros de mucha eficacia como son Budimir y Raúl.
2: Vale, voy a traducir. È un modulo
3: tattico.
2: Sì, muy bastante. È un modulo tattico il nostro, che in fase offensiva alle volte si trasforma in un 4-2-3-1. Facciamo molta pressione alta in fase di non possesso, giochiamo uomo su uomo, e quando invece decidiamo di lasciare il pallino del gioco alla squadra avversaria, difensivamente ci mettiamo con un 4-4-2. Le nostre armi sono soprattutto la velocità nel ribaltare la manovra da difensiva a offensiva, appoggiandoci molto sulle nostre due punte centrali che sono Budimir e Raul. Quindi è un modulo offensivo molto cangiante all'interno della partita. Non restiamo con un 4-3-3, diciamo così, fisso nel corso del match. Ultima domanda, che pensa del Napoli come club di Massimiliano Allegri, che è il nuovo allenatore, e qual è il giocatore o i giocatori più rappresentativi di questa rosa? Che piensas del Napoles como club de Massimiliano Allegri como nuevo entrenador, y cuál es el jugador o los jugadores más representativos de esta plantilla en su opinión?
3: Sí, bueno, pues al final la trayectoria de Allegri pues está ahí, creo que es uno de los claros candidatos a pelear el Scudetto, la Serie A. Pues al final pues ha incorporado a Holgun, al chico del Manchester United, sí, que creo que es un delantero totalmente diferencial y más para el modelo de juego y las características del campeonato italiano, que creo que le viene mejor a ese futbolista que el campeonato inglés. Y bueno, pues al final pues un equipo que tiene a De Bruyne, tiene a McTominay, tiene a Alisson Santos, que yo lo conozco de Portugal y es un buen jugador, a Neres, estoy hablando de memoria. Creo que es una escuadra con muchos jugadores que juegan el fútbol español, como Anguisa, como Matías Oliveira, como Rafa Marín, como Lobotka, no sé si me queda alguno, pero creo que es uno de los dos, tres claros candidatos para hacer un muy buen año en Champions, y sobre todo creo que tiene capacidad para pelear el Scudetto.
0: E queste erano le parole di José Antonio Prieto, il segretario tecnico dello Sassuolo, avversario quest'oggi del Napoli in amichevole. Già a partire dalle 18 con il prepartita con Gianluca Miranda e con il nostro Vincenzo Perna potrete viverlo ovviamente su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio cronaca poi affidata proprio al nostro Vincenzo Perna, sia su Kiss Kiss Napoli che su Kiss Kiss Italia. Quindi appuntamento da non perdere con la prima amichevole quest'oggi, calcio d'inizio, ore 18, Napoli contro Osasuna. Siamo arrivati ai saluti finali, grazie al nostro Nello Iorio in regia, Marcello Calvano che ha condotto la puntata odierna di Radio Gol, al nostro direttore Walter De Maggio, da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento. Tra poco le ultime notizie.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità, scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura alla cronaca, un dodicenne è stato ferito con due coltellate all'addome nella tarda serata di ieri al rione Conocal nella periferia orientale di Napoli. Il ragazzo trasportato all'ospedale Villa Betania non è in pericolo di vita ed è stato dismesso con una prognosi di 10 giorni. Secondo i carabinieri, all'origine dell'aggressione ci sarebbe una lite nata in una chat di gruppo tra coetanei. A colpirlo sarebbe stato un 13enne non imputabile per l'età, che sarà segnalato al tribunale dei minori. Durante lo stesso intervento i militari hanno anche arrestato un 32enne trovato in possesso di hashish. Ancora cronaca, un incendio ha colpito la sede della Municipalità 1 di Napoli. Le fiamme, divampate sul lato dell'edificio che affaccia su via Giordano Bruno, hanno raggiunto il secondo piano, danneggiando gli uffici del vicepresidente e delle assistenti sociali. Secondo il comune non si esclude l'ipotesi di un atto vandalico. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. La presidente della Municipalità, Giovanna Mazzone, ha definito l'episodio gravissimo e ha chiesto un rafforzamento dei controlli nell'area. Ancora cronaca, accordo raggiunto tra l'azienda ospedaliera Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo per il risarcimento legato alla morte del bambino. Ad annunciarlo è l'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi, che parla di un'intesa stragiudiziale in grado di evitare un lungo processo civile. L'accordo, coperto da clausola di riservatezza e la cui firma è prevista a settembre, riguarda 6 familiari aventi diritto al risarcimento. Resta invece aperto il procedimento penale sulla vicenda. La chiusura con lo sport, il calcio. Ora è ufficiale, Miguel Gutierrez è un nuovo calciatore del Bayer Leverkusen. A comunicarlo è il club partenopeo attraverso il sito ufficiale. Operazione in uscita che porta nelle casse del Napoli circa 30 milioni di euro. Intanto questo pomeriggio dalle 18:30 il Napoli sfiderà l'Osasuna in amichevole a Castel di Sangro, che potrete seguire in telecronaca e in radiocronaca con il nostro Vincenzo Perna su Radio Kiss Napoli. Intanto il ritiro è arrivato anche Kevin De Bruyne, mentre Romelu Lukaku, di comune accordo con il club, beneficerà di qualche altro giorno di permesso prima di unirsi al resto del gruppo azzurro. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sconti fino al 70% sui prezzi outlet e una giornata per me. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Autoscala, guida il tuo futuro.
8: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
9: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
12: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto stabile sulla Campania con cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì l'anticiclone subtropicale determinerà ancora una giornata stabile e inizialmente soleggiata con cieli sgombri da nuvole. Nel corso del pomeriggio poi segnaliamo isolati piovaschi a ridosso dei rilievi. Il caldo sarà intenso ed afoso, specie nelle aree interne, con picchi localmente fino ai 38 gradi. Sulle zone costiere il termometro difficilmente supererà i 32 gradi, ma avremo comunque tanta afa ed umidità. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Kiss Kiss Italia, diretta azzurra.
7: Buonasera a tutti, benvenuti da Vincenzo Perna qui su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli direttamente dallo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. È il giorno di Napoli Osasuna, la prima amichevole internazionale del Napoli. Ce ne sono state due a Di Maro, adesso però si comincia a fare sul serio, su i giri di motore e ovviamente per quanto riguarda questa partita cominciare anche a provare quella che è la forza di questa squadra. Manca mezz'ora perché il fischio d'inizio sarà alle 18:30 e allora direi di coinvolgere subito in questo prepartita con me in postazione dalla sala stampa di Castel di Sangro il mio collega e amico Gianluca Miranda. Ciao Giallo.
8: Buonasera a te Vincenzo, buonasera a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia, ovviamente pronti per questa partita così importante perché è un primo test qui a Castel di Sangro dopo quelli visti a Di Maro. Più si va avanti più si inizia a fare sul serio perché il campionato si avvicina e naturalmente i test per Massimiliano Allegri sono sempre più importanti. Avremo modo di valutare le posizioni, gli esercizi, tutto quello che è stato fatto a Castel di Sangro che abbiamo visionato e ovviamente quello che è stato fatto anche nel ritiro di Di Maro. Insomma, le cose si fanno sempre più serie.
7: Sì, si fanno serie. Non è seria invece l'esclusione di due calciatori per la gara di quest'oggi perché non faranno parte di questa amichevole, di questo test, Scott McTominay e Rafa Marin, che non parteciperanno alla gara però in maniera precauzionale, quindi non stiamo parlando di nessun infortunio di tipo grave, semplicemente sappiamo quanto la squadra, Giallo, tu la stai seguendo ogni giorno proprio qui al Patini, nei suoi allenamenti stanno spingendo sull'acceleratore, quindi ci può stare qualche fastidio e non bisogna assolutamente stressare troppo i muscoli di questi ragazzi.
8: Assolutamente così, è giusto valutare tutte quelle che sono le vie precauzionali, tutto quello che è ovviamente la massima attenzione nei confronti dei calciatori. Non bisogna forzare, bisogna provare, bisogna avviarsi nel migliore dei modi verso la stagione. Quindi naturalmente se la miglior cosa per McTominay e per Rafa Marin in questo momento è riposare, va bene così. Tra l'altro ci sono altre due amichevoli, l'8 e il 12, dove se avranno recuperato avremo modo di vederli all'opera, quindi giusto così la decisione di Massimiliano Allegri, va bene così.
7: Allora facciamo così, ve la diamo quella che sarà la formazione ufficiale del Napoli per questo primo test a Castel di Sangro, primo test internazionale, perché poi è arrivata prima la sconfitta contro l'Arezzo e poi la vittoria contro la Carrarese. Ve le abbiamo raccontate tutte, vi racconteremo anche tutte e tre le gare che si terranno qui a Castel di Sangro. Meret tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci e Spinazzola con Lobotka, Anghissà, Foloruncio dal primo minuto sulla linea di mediana e poi Politano, Giovane e Højlund. Direi che rispetto a quello che ci avevamo immaginato, no, di quelle che potevano essere le chance di partire dal primo minuto, Giallo, credo che forse soltanto Vergara, perché poi per il resto Giovane con Allison si stanno alternando spesso negli esercizi, quindi era un ballottaggio abbastanza aperto.
8: Assolutamente così, Giovane l'abbiamo visto, sta lavorando molto bene, è sempre di più al centro dell'attenzione, ne parlavamo anche oggi nel corso di Radio Gol con Marcello Calvano e il direttore Walter De Maggio. È un calciatore molto attenzionato da Massimiliano Allegri e oggi l'aveva svelato in anteprima il direttore, Giovane esterno a sinistra, perché è una soluzione che Allegri vuole provare, piace tanto questo calciatore ad Allegri, forse non tanto al centro dell'attenzione l'anno passato con Antonio Conte, però insomma quest'anno potrebbe essere l'anno della sua consacrazione. Piace tanto al tecnico del Napoli e quindi può essere una valida soluzione. Sappiamo che quello che piace tanto di questo calciatore è il suo essere duttile. Lui l'abbiamo visto in veste da seconda punta, da esterno d'attacco a destra, oggi lo vedremo anche da esterno d'attacco a sinistra, quindi diciamo che può offrire tanti spunti in una squadra. È fondamentale avere un calciatore che possa sicuramente ricoprire più ruoli, Vincenzo.
7: Eh sì, quello sicuramente. Diamo una scorta a quella che poi sarà la panchina, quindi calciatori che entreranno in corso d'opera: Pugliese, Contini, Milinkovic, Savic per quanto riguarda i portieri, Garofalo, Chedira, Oliveira, Baridò, Lucca, Vergara, Alisson Santos, Obaretin, Mazzocchi, Pereira, Prisco e Noah Lang. In questi giorni chi ti ha impressionato di più di questi ragazzi che tra l'altro ritornano in azzurro come Lang, Lucca, o magari qualche calciatore della primavera che invece sta seguendo il suo percorso e sta provando magari chissà ad avere una chance anche tra le file della prima?
8: Guarda, quello che diciamo ci ha colti più di sorpresa e ha diciamo attirato quelle che sono le nostre attenzioni è Prisco, calciatore che secondo me ha un potenziale enorme, è un calciatore che sta facendo vedere tante cose. Io l'ho visto, devi sapere che nel corso della settimana, l'abbiamo raccontato negli appuntamenti di Radio Gol, Lobotka si metteva al centro del campo e sulla tre quarti e lanciava i compagni sia l'esterno d'attacco che le punte Højlund e Lucca. Spesso e volentieri ha fatto provare questo anche a Prisco Massimiliano Allegri, quindi è un calciatore che è molto attenzionato dal mister. È chiaro che deve ancora crescere, però le potenzialità secondo me sono veramente tante.
7: Sì, sono ragazzi che comunque possono crescere. A volte bisogna fare, sai, dei ragionamenti per quanto riguarda il farli giocare, perché se giochi puoi andare ad accrescere quelle che sono le tue, diciamo così, i tuoi punti d'appoggio. Lo stesso carisma di un ragazzo magari lo puoi vedere non tanto negli allenamenti ma nell'approccio anche a partite molto importanti. Secondo me è un ragazzo pronto, Prisco, per andare a giocare chissà magari anche già in Serie B. Poi vedremo quelle che saranno le scelte che farà il Napoli. Per adesso però si aggrega alla prima squadra e tra l'altro anche nell'ultima amichevole contro la Carrarese nel secondo tempo è stato il più pericoloso del Napoli, con quella conclusione dal limite che è finita di poco alta sopra la traversa. Diamo uno sguardo anche all'Osasuna che propone Fernandez tra i pali, Arguibide, poi Errando, Catena e Bretones. Questi saranno i quattro della linea difensiva. Propone il 4-3-3 anche l'Osasuna, però ai microfoni del nostro Marcello Calvano quest'oggi il direttore tecnico ha comunque voluto ribadire che spesso e volentieri si alternano i centrocampisti per andare a formare un vero e proprio 4-2-3-1, che sono diciamo più o meno le idee centrali da parte del nuovo allenatore dell'Osasuna, con Moncajola, Gomez e Muñoz nella linea 3. Poi attenzione a Oroz Aymar, calciatore con la maglia numero 10, davvero molto ma molto interessante, dovrebbe agire alto a destra. Ruben Garcia, altro esterno d'attacco, con Raul Garcia che invece sarà la prima punta. Una squadra che comunque ha cambiato allenatore, Giallo, una squadra che conosciamo comunque abbastanza bene perché ormai da anni milita nella Liga ed è una squadra comunque in qualche modo può rappresentare un vero e proprio test, soprattutto perché spesso e volentieri gioca a specchio, anche Napoli spesso e volentieri difende 4-4-2 così come lo Sassuna difende 4-4-2 nella fase passiva.
8: È una squadra che ha fatto bene nella pre-season, l'asticella si alza come giusto che sia, perché come dicevo poco fa, più si va avanti più ovviamente le cose si fanno serie, più ci si avvicina all'inizio del campionato. È vero, l'anno scorso lo Sassuna ha lottato per non retrocedere nella Liga Spagnola, però è una squadra che può sicuramente dare delle difficoltà al Napoli. Io dico sempre in anticipo, l'ho detto anche l'altra volta, non ci facciamo la testa perché questi sono semplicemente test, sono indicazioni che avremo dalla squadra che vedremo nel corso della stagione. Sicuramente è un bene alzare l'asticella, fare un'amichevole internazionale come quella che vedremo questo pomeriggio al Patini di Castel di Sangro, e ovviamente l'asticella, come dicevo, si alza e noi siamo pronti a vedere a che punto è il Napoli, Vincenzo.
7: Intanto si sta per concludere la sessione d'allenamento del Napoli, anche dello Sassuna, perché ormai mancano 20 minuti all'inizio del match, sessione finale di tiri per gli azzurri con Anguissa, che poco fa ha sprecato tanto. Adesso si va nella fase finale a dei cross che arrivano prima dalla sinistra e poi dalla destra, ovviamente con Spinazzola e con Giovanni Di Lorenzo, e poi si va con il tiro da parte del centrocampista, in questo caso di Foloruncio, che va a chiudere l'azione sul cross. Quindi si parte con il tiro centrale, il calciatore designato al tiro poi va a raccogliere il cross che arriva dall'uno dall'altra parte. Giallo.
8: Sì, queste sono esercitazioni che vediamo anche nel corso della settimana e che ci hanno dato tante indicazioni, tanto lavoro sugli esterni, tanto lavoro con gli esterni che devono poi crossare all'interno dell'area di rigore. Ora abbiamo visto Højlund segnare, imbeccato dalla destra da Giovanni Di Lorenzo. È chiaro che queste sono situazioni che nel corso della partita si vengono, diciamo, a creare spesso. Il mister Allegri vuole proprio questo, vuole l'attacco della profondità, vuole la presenza in area di rigore dei suoi attaccanti, lo ha detto più volte sia a Højlund che a Lucca. Secondo me questo è un lavoro che vedremo fare molto oggi, Vincenzo.
7: Sì, e vediamo che oltre a diciamo ricevere il pallone e scattare, si cerca anche eventualmente la situazione, nel caso di Spinazzola, la situazione di andare a cercare il dribbling e poi rientrare sul destro o per il cross o per la conclusione.
8: Esatto, è proprio questo. Oggi ne parlavamo di Leonardo Spinazzola, un calciatore che ha rinnovato da poco, è un calciatore che ti dà tanta esperienza nella squadra, può fare tanti ruoli e sicuramente mettere la sua esperienza al servizio della squadra anche per i più giovani.
7: E diciamo Spinazzola insieme a Matias Oliveira sono i due terzini mancini che restano, perché adesso è ufficiale Miguel Gutierrez, e confesso la mia amarezza perché chi ci segue sa che io ho sempre apprezzato lo spagnolo nel suo ruolo. D'altronde anche la valutazione di 30 milioni che ha visto poi il Bayer Leverkusen andare ad acquistarlo certifica la forza di questo ragazzo, però peccato vederlo lontano da Napoli, ma evidentemente sono state fatte valutazioni attente anche in termini di plusvalenza.
8: Ci sono delle operazioni che delle volte a malincuore bisogna fare per i conti della società. Il Napoli è una società che opera nel pieno rispetto delle regole, del fair play finanziario e ovviamente deve delle volte sacrificare dei calciatori che possono essere al centro del progetto, ma talvolta quando arrivano determinate offerte devono essere sacrificabili. Napoli chiedeva 30 milioni per il calciatore, i 30 milioni sono arrivati immediatamente dal club tedesco di Bundesliga, il Bayer Leverkusen, e quindi il Napoli l'ha dovuto sacrificare. Un calciatore dalle doti sicuramente importanti, però il Napoli oggi ha da altre priorità, Vincenzo, nel campo.
7: Sì, vedremo anche un po' quella che sarà la decisione in, in termini ovviamente di cessione oppure no da parte di Lukaku, così come di altri calciatori che sono attualmente in rosa. Mentre i calciatori continuano a prepararsi all'interno del terreno di gioco, con anche lo Sasuna che si sta dedicando a una fase di conclusioni a rete, sono stati provati alcuni schemi con palla al centro da parte di esterni anche da parte della squadra spagnola. Andrei anche con una piccola nota di colore, caro Giallo, questa è la prima amichevole che si disputa qui a Castel di Sangro. Quello che adesso attualmente la conformazione della nostra postazione ci dà la possibilità di vedere ogni settore, non c'è per adesso ancora il tutto esaurito, ma manca ancora un quarto d'ora, e ovviamente non essendo una gara di campionato magari ci saranno gli ultimi che si appresteranno ad entrare magari proprio sul filo del rasoio. Però mi sembra ancora una volta buona la risposta da parte dei tifosi del Napoli. Tu che hai vissuto la città in questi giorni puoi sicuramente descrivere meglio di me l'entusiasmo che c'è qui a Castel di Sangro.
8: È una città colorata d'azzurro, è una città che ha accolto con entusiasmo il Napoli, i suoi beniamini, che ovviamente confida tantissimo nelle potenzialità di questi ragazzi. È vero, il mercato tarda ad arrivare, adesso con la cessione di Gutierrez si potrebbe sbloccare, come raccontato oggi nel corso di Radio Gol dal nostro direttore. È una città che però respira d'azzurro in questo periodo, le strade sono popolate di tifosi del Napoli. In questo momento è bello vedere il Patini quasi sold out, però stanno continuando ad entrare i tifosi, quindi con molta probabilità, come dicevi tu, al calcio d'inizio potrà essere sold out, e sarà un Patini pronto a spingere il Napoli, perché comunque rimane un test, rimane un amichevole, ma comunque il tifoso vuole vedere sempre il Napoli vincere, quindi questa partita non dico che conta come una partita di campionato, però comunque sono test importanti e partite che comunque possono dare fiducia, Vincenzo.
7: Sì, questo è vero, ovviamente andremo a vedere un po' come si svolgerà questo match e queste indicazioni. Intanto c'è Polo Ruscio che si sta attardando a rientrare, mentre invece abbiamo già visto prima chissà e Rachmani avviarsi verso gli spogliatoi. Restano ancora in campo Højlund, Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo, anche lo stesso Giovane guadagna pian piano lo spogliatoio. È stato Contini e sta proseguendo Contini a cercare di fermare quelle che sono le conclusioni degli azzurri, che adesso però rientreranno negli spogliatoi sotto la nostra postazione. Possiamo vedere invece continuare a palleggiare tra loro i vari Noah Lang, Allison, ed è sicuramente molto simpatico, no, Giallo, vedere che due giocatori che si giocano il posto sulla stessa fascia, visto che sono due i gruppetti che in questo momento stanno palleggiando tra loro, che ci siano proprio loro a palleggiare insieme.
8: Sono anche molto amici, c'è molta compattezza nel gruppo. Questo è quello che ha, non che prima fosse spaccato assolutamente, però devo dire la verità, Allegri da quello che ci ha fatto vedere in questi giorni è riuscito subito a compattare il gruppo. Vedo tanti sorrisi, tanta felicità anche con giocatori che si giocano il posto, come hai detto giustamente. Per esempio qui abbiamo l'esempio di Noah Lang e Allison, ci sono stati dei siparietti molto divertenti, soprattutto con Allison, che è molto simpatico, l'idolo delle folle, l'idolo dei tifosi azzurri anche qui a Castel di Sangro. Adesso vediamo che esce anche il capitano Di Lorenzo, alle sue spalle c'è Leonardo Spinazzola, c'è Milinkovic Savic, c'è Vergara, tutti nello spogliatoio pronti per poi entrare in campo per il calcio d'inizio. Ormai manca veramente poco, tra l'altro.
7: Sì, manca pochissimo, un quarto d'ora, anzi meno di un quarto d'ora, quello che sarà poi l'inizio di Napoli-Osasuna, la terza amichevole degli azzurri. Ne approfitto per ricordarvi che questa, così come anche quella contro il Celta Vigo e anche quella contro l'Aris di Salonicco, ve le racconteremo, come abbiamo fatto anche con Arezzo e Carrarese, in diretta e in esclusiva con ovviamente Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Avremo qui dal Patini la possibilità di raccontarvi dal vivo queste tre amichevole di Castel di Sangro, in avvicinamento a quello che poi sarà l'inizio ufficiale della stagione azzurra. Grande attesa per il 22, quando davanti al Napoli ci sarà il Genoa che nel frattempo non sta facendo, caro Gianluca, un grandissimo precampionato, e questo lo possiamo dire.
8: No, sono arrivati 10 gol subiti nelle ultime partite, però io quello che dico è mai sottovalutare le squadre, soprattutto quando hanno dei, diciamo, risultati negativi della pre-season, perché poi possono svegliarsi d'improvviso. È chiaro che il Napoli deve fare il suo percorso e cercare di fare risultati utili in queste partite anche per dare fiducia al gruppo. Sicuramente il Genoa è una squadra che si sta formando, è una squadra che lotterà per non retrocedere, viene da un ottimo campionato sotto la guida di Daniele De Rossi, che si è dimostrato un allenatore dalle grandi idee. Credo però una cosa, e sono sicuro che sarai d'accordo con me, Vincenzo: il campionato è ancora lontano, c'è ancora un bel po' di calciomercato, un bel po' di teste, un bel po' di allenamenti prima di arrivare alla prima giornata di campionato, quindi diciamo godiamoci questi test, valutiamo quello che accade in questi test senza fasciarci la testa, con la consapevolezza che il Napoli lotterà per diciamo l'alto della classifica, no?
7: Viene irrigato nel frattempo il lato di campo che il Napoli non sta occupando più per il riscaldamento. Sassuna che invece continua a rimanere all'interno del terreno di gioco per gli ultimi movimenti atletici, dopodiché penso che guadagneranno anche loro lo spogliatoio. Infatti è così, alcuni magari si attardano ancora per provare qualche conclusione e invece il resto subito rientrano negli spogliatoi, anche perché c'è da prepararsi, ormai mancano circa 11 minuti all'inizio del match e ovviamente allo Sassuna farà piacere andare in qualche modo.
8: C'è Careca?
7: Eh sì, eccolo qua, Careca, che tra l'altro viene assaltato dai tifosi per un selfie. Careca che ovviamente si concede a tutti quelli che sono i tifosi lì presenti qui in tribuna al Patini. Tra l'altro, tra le personalità di spicco presenti qui sulle tribune del Patini c'è anche Stefano Ceci, storico manager di Maradona, è qui al Patini per seguire questa sfida contro lo Sassuna. Tra l'altro Sassuna, uno degli avversari di Diego Armando Maradona quando giocò nella Liga con la maglia del Barcellona, quindi squadra affrontata anche dal Pibe de Oro. Tanti i legami di questa squadra con Napoli. Pensa Gianluca che nel 1926 c'è stata la prima apparizione di un calciatore dello Sassuna con la maglia della nazionale, una roba pazzesca, proprio nel 1926.
8: Pazzesco.
7: Sono tante però le circostanze. Una di queste è un calciatore che conosciamo molto bene, che è Budimir, ha giocato nella nostra Serie A con il Crotone, con la Sampdoria, e devi sapere che l'anno scorso, e quindi bisognerà fare molta attenzione a Budimir, ha segnato addirittura più di Yamal e di Vinicius in campionato. Ha segnato più di loro, cioè pensa.
8: Pazzesco.
7: Ti vado a dare dei numeri su Budimir, perché ha segnato 17 gol in campionato, terzo in classifica marcatori dietro a Mbappé e un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato, ovvero Muricci, che è finito secondo rispetto al Picicci, e poi 19 invece stagionali se contiamo anche quelle che sono state le sue marcature in Coppa di Spagna. Un calciatore da tenere sempre sotto controllo.
8: Eh sì, assolutamente, chissà quante aste del fantacalcio avrei fatto per prendere possesso di Budimir. No, scherzi a parte, è un calciatore di esperienza, è un calciatore che sicuramente può rappresentare un pericolo, e ovviamente staremo molto attenti a questo. A proposito di attacco, ovviamente ci sarà da fare diciamo molta attenzione a quelli che sono i movimenti di Rasmus Højlund, perché da quello che abbiamo visto in settimana, come ti raccontavo poco fa, Vincenzo, è chiaro che diciamo Allegri vuole un altro tipo d'attaccante rispetto a quello che abbiamo visto con Antonio Conte. Fammi passare il termine, vuole un Højlund meno lucachizzato rispetto a quello che abbiamo visto nella passata stagione. Secondo me oggi inizieremo a vedere qualche indicazione al riguardo.
7: Questo sì, è un ragazzo che deve attaccare la profondità. Ovviamente lui spesso e volentieri, l'anno scorso lo abbiamo detto in più di un'occasione, veniva lasciato troppo solo. Un ragazzo che va anche servito, non può battagliare per tutti i 90 minuti come abbiamo visto fare l'anno scorso e cercare semplicemente di mandare in porta i compagni. Un attaccante vive per il gol e lo deve portare a casa per potersi sentire tale. Højlund nei suoi piedi il gol ce l'ha, li abbiamo visto tra l'altro fare un paio di azioni proprio nella fase finale del riscaldamento degli azzurri, e io trovo che uno dei colpi di testa in anticipo sul primo palo più belli che abbia mai visto, una qualità che probabilmente ha solo lui, e secondo me proprio su questo tipo di situazioni bisognerà lavorare ancora di più, perché poi l'anno scorso già si era lavorato tanto, lui c'ha questo senso del gol che gli permette di fare bene.
8: È vero, bisogna lavorare tanto su questo, bisogna sfruttare le qualità dei calciatori e soprattutto in questo caso di Højlund. È un'altra cosa molto importante, dove ho visto lavorare tanto veramente a ripetizione il Napoli di Massimiliano Allegri in questi giorni, sono i calci piazzati, perché effettivamente con tutta la fisicità che c'è all'interno del campo, che il Napoli può mettere all'interno dell'area di rigore avversaria, è un peccato non sfruttare quelli che sono i calci piazzati. Mi viene da pensare a gente come McTominay, come Zabo Anghissà, come lo stesso Højlund, insomma gente fisica, anche Rachmani, che spesso e volentieri ci ha fatto vedere di essere molto bravo in area di rigore. Bisogna sfruttare tanto questo.
7: Ci stiamo avvicinando al fischio d'inizio di Napoli Osasuna, e allora state lì perché tra pochissimo ritorneremo qui dal Patini. A tra poco.
5: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience.

0: E rieccoci con i calciatori qui al Patini che stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco con il Napoli che vestirà la maglia bianca, mentre invece maglia rossa con pantaloncini blu per l'Osasuna. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, pronti per raccontarvi questo Napoli-Osasuna. Prima amichevole internazionale per gli azzurri, e allora direi di andare con le formazioni. Napoli che presenta Meret in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci e Spinazzola, in mediana Anghissà, Lobotka e Folorunscio, con Politano, Højlund e Giovane a chiudere quello che è l'undici scelto da Massimiliano Allegri per questa sfida. Per quanto riguarda invece l'Osasuna di Ramis, Fernandes tra i pali, abbiamo poi Arguibide con Errando, Catena e Bretones per la linea a quattro difensiva, Munoz, Gomez e Moncajola per quanto riguarda il centrocampo, Rosa e Mar con Ruben Garcia ai lati di Raul Garcia che sarà la prima punta. Vi ricordo che la direzione di gara è affidata ad Alberto Arena della sezione di Torre del Greco. Azzurri che in questo momento con una foto vanno a immortalare quello che è il momento pre-match, e allora facciamo così, super spot e poi sarà Napoli-Osasuna.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: E dunque con i due capitani che in questo momento vanno a fare la foto di rito anche con il direttore di gara dopo essersi scambiati i gagliardetti, Napoli che partirà dalla sinistra alla destra della nostra postazione, mentre invece per quanto riguarda nostro portiere avrà la maglia gialla. La prima, vi dicevo, del completo bianco per gli azzurri, una maglia ispirata all'Argentina nel legame che ha il popolo partenopeo con quello sudamericano. Saranno gli azzurri a battere il calcio d'avvio di questo match e sarà Rasmus Højlund a colpire il primo pallone di questa gara con il numero 19, pronto a mettere in gioco il pallone non appena avrà il via libera da parte di Arena, e si porta forse al... ok, no, ancora il fischietto lontano dalla bocca, anzi no, si può partire, e allora partiti con Højlund che mette il pallone in gioco. Parte Napoli Osasuna, e allora ancora ben ritrovati a tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Kiss Italia, Radio Kiss Napoli. Napoli che va a subito palleggiare da dietro con Amir Rachmani e Marianucci. C'è Oros Aymar che provava a disturbare Amir Rachmani nel portare il pallone in avanti, poi però il Napoli con il giro palla riesce ad arrivare addirittura da Giovane sulla corsia di sinistra, si sposta però il pallone subito a destra con Folorunscio che viene messo a terra da parte del numero 5, Errando, che si era alzato in pressione, fallo sulla tre quarti per Errando. C'è anche Aurelio De Laurentiis ovviamente a seguire il match a bordo campo, si è accomodato pochi istanti fa. Napoli che ha già battuto il calcio di punizione, pallone in profondità per Politano, il cross al centro, libera la difesa dell'Osasuna, poi cicca la conclusione dalla distanza Frank Zambò Anghissà e il pallone finisce nelle mani di Fernandes, che dunque può rimetterlo sui piedi del proprio compagno di squadra. Parte il primo lancio lungo per

0: per l'Osasuna in direzione del numero 16 Gomez, che riesce a tenere il pallone per poi provare a giocarlo con Garcia, Ruben Garcia, che prova ad allargare sulla corsia di destra, palleggia adesso ancora con i difensori, in particolar modo con Errando. L'Osasuna, il club spagnolo, attenzione, prova a girare su se stesso ma non trova spazio Gomez per l'ottimo pressing del nostro capitano Giovanni Di Lorenzo, ma è ancora il pallone per Gomez, che stavolta viene ovviamente anticipato molto bene da Foloruncio, che è stato bravo a sporcare una trama di passaggio, poi Di Lorenzo bravo ad entrare in anticipo su Oros Aymar e quindi a prendersi un fallo per una trattenuta proprio del numero 10 dell'Osasuna. Napoli che ha già rimesso in gioco il pallone, Marianucci aggredito, prova a rifugiarsi verso Anghissà, che la sposta verso Spinazzola, ma è costretto ad andare all'indietro verso Meret. Non la butta il Napoli, la gioca a terra tra Anghissà e Marianucci. Marianucci che prova a rinviare verso Giovane. Giovane non riesce nello stop, il direttore di gara sembrava volesse dare la rimessa laterale all'Osasuna e invece la affida al Napoli il suo assistente. Spinazzola la rimette in avanti verso Højlund, prova a fare la sponda verso Giovane ma viene anticipato, poi pallone che dopo un batti ribatti finisce ad Anghissà, poi Lobotka che la sposta verso Giovanni Di Lorenzo. Siamo ancora nella nostra metà campo ma entriamo nella metà campo avversaria grazie alla proposizione di Politano, che cerca Foloruncio che non riesce però a superare il numero 8 Iker Muñoz, che la rinvia, bravo Marianucci di testa, ottimo il suo tentativo di andare a bloccare l'avanzata da parte dell'Osasuna, però colpo di testa che finisce nelle grinfie della difesa avversaria. Super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Osasuna che prova ad attaccare dal lato corto dell'area rigore sulla destra, ma il Napoli pressa bene e quindi ritorna all'indietro, sempre da Gomez che prova a dettare un po' i tempi delle battute, pallone verso Arguibide, non riesce il suggerimento al centro, ancora però Gomez che sembra avere la calamita nei confronti del pallone, che poi gira ritorna sempre da lui. Errando cerca la qualità da parte di Oros Aymar e viene sempre pressato al nostro capitano Giovanni Di Lorenzo, che stavolta spende un fallo sulla tre quarti di campo azzurra e quindi può beneficiare di questo calcio di punizione l'Osasuna. Vediamo se sceglierà di mettere il pallone all'interno dell'area di rigore oppure se la giocherà. Viene giocato il pallone sulla corsia di sinistra, colpo di testa, il Napoli non la sblocca, attenzione perché c'è un tentativo di destro da parte di Gomez dal limite nettamente alto oltre la traversa. Al quinto minuto di gioco però c'è stato il primo tentativo da parte di Bretones, che ha messo un ottimo pallone al centro e purtroppo i giocatori del Napoli non sono riusciti a liberare di testa. Si era arrivati poi dopo un batti e ribatti alla conclusione di Gomez dal limite. Adesso però il Napoli con un po' di fortuna trova Spinazzola, la sua progressione sulla corsia di sinistra, finta il cross, poi cerca Giovane all'interno dell'area di rigore, il tentativo di cross al centro, rimpallo però che ha visto ancora una volta Gomez seguire benissimo all'indietro l'ottimo Giovane, e purtroppo un rimpallo però non favorisce gli azzurri, palla sul fondo e rimessa dal fondo affidata proprio a Fernandez, visto che l'ultimo a toccare è stato Giovane. Però abbiamo constatato, caro Gianluca Miranda che è qui accanto a me in postazione, il primo tentativo azzurro di proposizione all'interno dell'area di rigore avversaria.
2: Si gioca molto sugli esterni, abbiamo visto anche prima con Politano questa occasione ancora più pericolosa con una sovrapposizione di Giovane, che ci fa vedere già un'indicazione positiva, no? L'abbiamo detto nel corso della giornata, Allegri si è innamorato di lui sull'auto di sinistra e adesso ci sta iniziando a far vedere, diciamo, già delle cose positive.
0: Sì, e adesso però a dare diciamo un po' di smalto alla propria corsia di destra è stato lo Sassuna, ma il Napoli si è chiuso molto bene ed è riuscito a rimpallare fortunatamente. Adesso si è ripreso il pallone con Spinazzola che l'allarga sulla corsia di destra per Giovanni Di Lorenzo. Amir Rachmani che la allontana ma non riesce a trovare la testa di Foloruncio. Occhio ancora all'Osasuna con il numero 8 dei giocatori spagnoli che provava in qualche modo ad entrare all'interno dell'area di rigore. Chiude bene il Napoli, poi fallo su Foloruncio da parte di Gomez. Furetto che è davvero ovunque per questa squadra dell'Osasuna. Fallo sulla tre quarti del Napoli. Napoli che ha già rimesso in campo il pallone perché si fosse messo in collegamento soltanto adesso. Ottavo minuto di gioco tra Napoli e Osasuna, ancora 0-0 qui a Castellisangro per la prima amichevole internazionale degli azzurri che adesso provavano un lancio lungo a tagliare il campo, così come avevamo visto fare spesso e volentieri con la Carrarese, questo tentativo di cambio gioco per gli esterni che vanno poi ad inserirsi alle spalle della linea difensiva avversaria. Adesso un cross in avanti dell'Osasuna, bravo Amir Rachmani con esperienza a prendersi questo fallo da parte di Raul Garcia. Fallo al limite della nostra area di rigore, quindi si riparte con il pallone che è tra i piedi di Alex Meret che subito la accomoda tra quelli di Giovanni Di Lorenzo, il capitano, un po' più avanti per Politano che cespica un po' sul pallone, batti e ribatti, ne esce bene Politano, poi Anghissà che ovviamente la mette in banca per Stanislav Lobotka. Ne usciamo con Marianucci che porta il pallone oltre la nostra metà campo, entriamo nella metà campo avversaria con Spinazzola sulla corsia di sinistra, prova a puntare un avversario, entra in area di rigore, l'appoggia al limite per Anghissà in destro, palla a lato, ci ha provato Frank Zambò. Anghissà al nono minuto di gioco e direi primo sviluppo. Gianluca davvero molto ma molto bello, intanto super spot.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E dunque Gianluca, è stata una conclusione ciccata, però devo dire la verità, almeno è stata una prima conclusione abbastanza interessante degli azzurri.
2: Gran lavoro di Spinazzola, ne parlavo poco prima del calcio d'inizio che sull'out di sinistra ha cercato Anghissà, l'hanno provata spesso in allenamento questa soluzione, di poco il Napoli non è andato in vantaggio, ci è mancato pochissimo, comunque un buon Napoli in questi primi minuti.
0: Sì, un buon Napoli, prova a rispondere lo Sassuna che beneficia di una rimessa laterale già però messa di nuovo in gioco da parte della squadra di Ramis, adesso sposta il gioco sulla corsia di destra, ma il Napoli si muove bene, possiamo vedere quanto si lavora diciamo in un 4-1-4-1 per la fase difensiva, la fase passiva degli azzurri. Adesso attenzione a Oros Aimar che provava a mettersi in evidenza, tentativo di tacco da parte di un giocatore dell'Osasuna, il numero 14, che però non trova proprio Oros Aimar e quindi il Napoli può riconquistare il pallone, già perso però, e allora è di nuovo l'Osasuna a stazionare sulla nostra tre quarti di campo con il pallone gestito nel cerchio di centrocampo da Errando. Il tentativo in avanti verso Raul Garcia, ancora una volta Amir Rachmani bene in copertura, anche una leggera spinta sul numero 9 dell'Osasuna, ma poi anche le scuse all'attaccante avversario. Giallo anche quello che può essere l'inizio di questa stagione da parte di Amir Rachmani è assolutamente correttissimo e assolutamente di altissimo livello.
2: Perfetto, io l'ho detto più e più volte, è una mia idea, per me è il miglior centrale difensivo che abbiamo nel campionato italiano, calciatore d'esperienza ma soprattutto corretto, e tra i difensori devo dire la verità è una dote particolare.
0: Sì, attenzione adesso allo Sassuna però che all'interno dell'area di rigore prova a farsi vedere la squadra spagnola, poi il numero 7 Moncajola prova la conclusione dal limite, rimpallata, ma è ancora lo Sassuna che riesce a prendersi il pallone, a gestirlo con Bretones, poi il pallone per Gomez, il gioco si sposta sulla corsia di destra, prova a venire avanti Arguibide. Poi il cross mancino all'interno dell'area di rigore, Marianucci però di destro allontana, ma sempre in una zona dove non ci sono calciatori del Napoli, pallone che viene gestito adesso dall'Osasuna, sempre però al piccolo trotto con passaggi ravvicinati da parte dei calciatori della squadra spagnola. Prova a venire a legare il gioco Rosa Aymar. Ancora però bene sale il pressing del Napoli con Højlund che addirittura sale verso errando, con adesso ad abbassarsi Muñoz a prendere il pallone, prova il metronomo di centrocampo a gestire il pallone anche grazie alla venuta di Gomez che si va a prendere questo pallone, di Lorenzo che esce altissimo verso Bretones, e allora ancora una volta l'Osasuna che deve tornare all'indietro, sempre errando. C'è quasi tutto l'Osasuna all'interno della nostra metà campo, in questo momento c'è tutto l'Osasuna nella metà campo del Napoli, e ancora una volta ottima la chiusura di Marianucci su un tentativo di Aymar di mettere all'interno dell'area di rigore un pallone per un inserimento di un centrocampista. Adesso Bretones che viene arginato da Matteo Politano, deve avvicinarsi Muñoz per prendere il pallone, si resta sulla corsia di sinistra con l'Osasuna che ancora con Muñoz gestisce questo pallone, ancora Bretones, ma tutto chiuso. Il Napoli lavora bene sulla fase passiva, adesso però lancio lungo di Errando dalle parti di Spinazzola a cercare eventualmente l'inserimento di un attaccante, ma fortunatamente bravo Spinazzola nella copertura, nel tentativo di cercare Ruben Garcia, il colpo di testa non riuscito di Spinazzola, però quello del suo avversario sì, e alla fine finisce sul fondo il pallone che è già stato messo dal Napoli in gioco. 13° minuto, ancora 0-0 tra Napoli e Osasuna, piccolo rischio adesso con un retropassaggio verso Marianucci che però si libera molto bene, prova la progressione adesso Lobotka che trova sulla corsia di sinistra Leonardo Spinazzola, non sembra voler accelerare, trova Anghissà centralmente, Foloruncio allarga sulla corsia di destra, allora Giovanni Di Lorenzo che prova ad appoggiarsi verso Matteo Politano che entra in mezzo al campo, si appoggia anche lui verso Stanislav Lobotka, ancora Lobotka che gestisce questo pallone, siamo sulla tre quarti dell'Osasuna, vediamo se si inventa qualcosa il centrocampista slovacco, no, si rifugia in Amir Rachmani che poi la dà verso Marianucci che la allarga a sinistra verso Spinazzola, uno contro uno tentato contro Ruben Garcia, si guadagna il fondo, il cross sul secondo palo finisce fuori, super spot.
1: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: 14° minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Osasuna, non tantissimi sussulti, l'unico però tiro in porta pericoloso è stato per il Napoli, Gianluca, una gara che ovviamente racconta di due squadre che sono nel pieno della loro preparazione, no?
2: È così, però piccole indicazioni positive le stiamo avendo, per esempio nell'azione che hai raccontato poco fa ho visto un bellissimo disimpegno di Marianucci che in un momento di difficoltà si è riuscito a liberare in modo positivo, e tanta spinta da parte di Spinazzola, l'abbiamo commentato anche prima, sempre di più al centro del gioco nella sua fascia sinistra in fase offensiva.
0: Sì, aspettiamo un po' più il lavoro da parte degli attaccanti che per adesso purtroppo non sono riusciti a venir fuori in quelle che sono le loro qualità. Ci prova adesso Matteo Politano che però è chiuso da Bretones e quindi alla fine decide di ritornare all'indietro, si va verso la corsia di sinistra, sbaglia stavolta Marianucci nel tentativo di servire Spinazzola sulla linea di tre quarti di campo, e quindi rimessa laterale per l'Osasuna regalata dagli azzurri proprio sotto il settore distinti del Patini, completamente tinto d'azzurro, direi quasi gremito in ogni ordine di posto, mancherà soltanto una, diciamo così, cinquantina di persone, però per il resto davvero un bellissimo colpo d'occhio qui al Patini, Gianluca.
2: È vero, tante persone sono entrate al calcio d'inizio, è uno stadio che praticamente è sold out con dei colori meravigliosi, perché poi il tramonto sulle montagne è sempre molto bello, è un fresco invidiabile a chi è in città sicuramente.
0: Abbiamo scavallato il quarto d'ora di gioco, 16° minuto, ancora 0-0, ancora una mezz'ora da giocare in questo primo tempo di Napoli-Osasuna, prima amichevole internazionale degli azzurri. Dopo le due di Maro saranno tre le sfide qui al Patini, dopo di questa ci sarà anche Celta Vigo e Aris di Salonicco. Avrete sentito il sussulto del pubblico, perché mentre vi stavo raccontando delle amichevoli quasi combinava un disastro la difesa dell'Osasuna e regalava palla al Napoli. Napoli che però ha riconquistato il pallone con Giovanni Di Lorenzo, cercava di mettere in movimento Rasmus Højlund, anche in questo caso ottima la chiusura da parte di Errando, completata poi da Bretones la ripresa del pallone. Attenzione all'Osasuna che prova a venire dall'altra parte del campo in avanti con Arguibide, però ovviamente la squadra spagnola era tutta schiacciata nella propria metà campo, quindi è dovuto tornare all'indietro il terzino dell'Osasuna, e quindi pallone che viene gestito adesso nel cerchio di centrocampo da Marianucci, che la ruba a Orosaimar, e poi fallo su Giovane da parte di Arguibide. E direi che in questo momento possiamo dire che sia Rachmani giallo che Marianucci stanno dimostrando di essere una coppia di centrale affidabile e poi soprattutto molto fisica e anche capace di gestire gli anticipi.
2: Solidità difensiva, marchio di fabbrica di Massimiliano Allegri, è una difesa che è cucita sicuramente, l'esperienza di Rachmani, la qualità di Marianucci, e questo ci fa molto piacere perché sono note estremamente positive.
0: Adesso Anghissà, altro calciatore che devo dire la verità forse sto rivedendo l'Anghissà che eravamo abituati a vedere, sebbene con compiti diversi. D'altronde proprio in questa partita sta giocando in maniera completamente diversa rispetto magari a quello che eravamo abituati a vedere da parte sua. Attenzione perché provava Foloruncio una sortita offensiva, non ci riesce, fallo al limite dell'area, anzi doppio fallo, prima Foloruncio poi Anghissà, super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: E dunque il Napoli in questo momento in campo al 19° minuto contro l'Osasuna, ancora 0-0. Per la prima volta in questa gara si è alzato Massimiliano Allegri dalla panchina, Gianluca.
2: Eh sì, a dare indicazioni soprattutto agli attaccanti dopo questo fallo fischiato per l'Osasuna. Ha avuto modo di parlare un attimo con i suoi, poco prima c'era stata quella giocata classica di Matteo Politano, di prima verso l'attacco.
0: Sì sì, effettivamente sì, è un Napoli che adesso con un fallo di mani può beneficiare del calcio di punizione, ma siamo nella metà campo degli azzurri. Pallone rimesso in gioco da parte di Amir Rachmani verso Marianucci, che con un no look serve Lobotka, poi Højlund, ma il pallone viaggia poi all'indietro verso Frank Zambo-Anghissà, lo fa gestire ad Amir Rachmani, sventagliata sulla sinistra, lontano però da quella che era la posizione di Giovane da parte di Amir Rachmani, e quindi il pallone finisce sul fondo, rimessa dal fondo per l'Osasuna. Napoli che resta in pressione, poi però arriva l'indicazione da parte di Fernandez di voler calciare lungo e quindi si rincula all'indietro. Addirittura Orosaimar si abbassa sulla tre quarti per ricevere il pallone, calciatore qualitativamente parlando tra i migliori, un brutto sguardo nei confronti di Amir Rachmani, caro Gianluca, perché comunque alla fine sarà pure un amichevole, nessuno ci sta ai falli e alle continue trattenute.
2: Il solito aplomb di Rachmani, mano intorno al collo in modo ovviamente amichevole, come per dirgli stai tranquillo, non è successo niente, bravo Rachmani qui a mantenere saldi i nervi.
0: Sì sì, perché si era girato in maniera un po' piccata, ecco, il calciatore dello Sasuna, che lo raccontavo, è probabilmente il calciatore con la miglior qualità di questo organico, calciatore che è stato attenzionato da tantissimi club, ovviamente però per adesso è uno dei punti fermi di questa squadra. Tra l'altro Orosaimar è stato anche campione olimpico con la sua Spagna a Parigi. Pensate, avrei voluto raccontarvi di un duello con Gutierrez che faceva parte della stessa squadra, invece purtroppo Gutierrez oggi non ci sarà per il suo trasferimento al Bayer Leverkusen. Tentativo di cross da parte dell'Osasuna dalla corsia di sinistra, ma Bretones sbaglia completamente, pensate che il pallone finisce vicino alla bandierina Pina dall'altra parte del campo, quindi rimessa dal fondo per gli azzurri. Direi che, come dicevamo, Giallo, la tenuta difensiva non possiamo che dire positiva anche in questa partita, così come avevamo visto anche con la Carrarese, e qui il livello si è alzato. Probabilmente Allegri si è alzato proprio perché sotto il profilo offensivo magari vorrebbe vedere qualcosa di più.
2: Bisogna fare qualcosina in più sicuramente dal punto di vista offensivo. Il Napoli ci sta provando, ci provava con più determinazione nei primi minuti, è un po' calato in questa fase della partita, ma ora vediamo proprio Politano.
0: Seguiamo Politano, cross al centro, Højlund cerca di testa il pallone che finisce sul fondo, ma dopo una deviazione aerea nel tentativo di andare a impattare quello che era stato il lavoro ottimo da parte di Højlund, Catena si era andato a opporre al numero 19 degli azzurri, la palla poi si è alzata a campanile finendo sopra la traversa difesa dagli azzurri. Seguiamo questo calcio d'angolo dalla corsia di sinistra, il primo calcio d'angolo del Napoli, lo va a battere Matteo Politano con il mancino ad uscire, parte Politano, il cross all'interno dell'area di rigore, svetta però su tutti il numero 23 Bretones, allontana, riceve Spinazzola che è l'uomo più arretrato degli azzurri, e allora la consegna a Giovanni che può ripartire da Marianucci che cerca sulla corsia di sinistra Lobotka. Siamo sulla tre quarti dell'Osasuna, allora Politano che è rimasto a sinistra la vuole semplicemente gestire anche con Marianucci in modo che tutti i propri compagni di squadra possano riprendere le posizioni. Spinazzola cerca un'imbucata sbagliata e allora Oros Aymar riconquista questo pallone seguito subito da Foloruncio. Super spot per noi
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Un Napoli che subito ha posto il freno ai tentativi dello Osasuna di ripartire. Osasuna che adesso gestisce il pallone sul cerchio di centrocampo quando siamo arrivati al 24esimo minuto di gioco in corso. Ancora 0-0 tra Napoli e Osasuna in questa amichevole allo Stadio Patini di Castel di Sangro. È l'Osasuna a gestire il pallino del gioco, Napoli però che quando poi prende il pallone riesce a diventare sicuramente molto più pericoloso rispetto agli avversari. Sbaglia il rinvio Spinazzola e allora occhio all'Osasuna che prova a venire in avanti, ma lo stesso Spinazzola però a riprendersi questo pallone. Poi Anghissa vince un contrasto, prova a ripartire con una gomitata, colpisce però Muñoz, brutta gomitata di Anghissa nei confronti di Muñoz e c'è l'ammonizione per Frank Zambou. Anghissa
2: eccessiva
0: al 24esimo minuto,
2: eccessiva. Per me non c'era manco fallo, se vuoi sapere la mia, era semplicemente un contrasto fisico, addirittura l'ammonizione mi sembra veramente eccessiva per Anghissa.
0: Sì, ha tentato di esplodere con la sua forza fisica Anghissa, poi però il pallone gli è rimasto un po' indietro, lui ha cercato in qualche modo di proteggere la sfera con il corpo ed evidentemente c'è stato questo contrasto, un po' di scena da parte del numero 8 dell'Osasuna, ovvero Muñoz.
2: Giallo eccessivo.
0: Giallo probabilmente eccessivo, però intanto ci sta da parte del direttore di gara Arena della sezione editore del Greco. Pallone che è già stato rimesso in gioco, 25esimo minuto in corso, ancora 0-0 tra Napoli e Osasuna, e adesso il Napoli che prova a salire in pressione verso Fernandez, il portiere dell'Osasuna che cerca di rinviare lungo, poi bravissimo Foloruncio ad esplodere fisicamente nel contrasto con Gomez e quindi a prendere questo pallone di slancio e riaccomodarlo tra i piedi di Giovanni Di Lorenzo. Napoli a piccolo trotto con Rachmani che la ridà al nostro capitano, il numero 22 Giovanni Di Lorenzo, dialogano i due sempre sul cerchio di centrocampo, costruzione a tre arricchita anche dal lavoro di Marianucci che la sposta sulla corsia di sinistra per Giovanni che cerca l'inserimento di Anghissa che l'allarga verso Leonardo Spinazzola, non vuole metterla al centro dell'area di rigore, allora Lobotka, poi Di Lorenzo cercava l'imbucata per Foloruncio ma è costretto per un rimpallo a rimediare su Politano che cerca il fondo, Politano poi rientra sul sinistro, Lobotka al limite dell'area di rigore, ancora Lobotka gira su se stesso più e più volte, non trova compagni troppo liberi e allora decide di mettere il pallone tra i piedi di Marianucci, che la sposta sulla sinistra per Spinazzola e si fa aiutare da Giovane. Adesso Højlund cercava un colpo di tacco per Anguissà per un 1-2 al limite dell'area che non si concretizza. Attenzione adesso allo Sassuna, che prova a trasformare l'azione da difensiva ad offensiva cercando in profondità Raul Garcia, che non riesce a superare Amir Rahmani, che gli ruba il pallone senza fallo. E allora super spot per noi.
1: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: 27esimo minuto di gioco, ancora 0-0 tra Napoli e Osasuna, primo tempo che gli azzurri stanno inevitabilmente giocando con grandissima applicazione difensiva, però stanno cercando anche delle soluzioni offensive che possano in qualche modo sbloccare il punteggio. Bellissima l'apertura da parte di Amir Rahmani sulla corsia di sinistra verso Spinazzola, che supera un avversario, poi il cross al centro verso Politano, il sinistro al volo, Matteo Politano, 27esimo minuto di gioco, il Napoli è in vantaggio, il numero 21 degli azzurri cross dalla sinistra, conclusione al volo sempre di mancino da parte di Matteo Politano su assist di Spinazzola, super gol da parte di Matteo Politano. Napoli 1 Osasuna 0 qui a Castel di Sangro. Gianluca,
2: un gol alla Matteo Politano, un gol meraviglioso al volo, imbeccato alla perfezione, tutto bello, 1-2-3 ta ta ta, Napoli in vantaggio. Questo è un gesto tecnico meraviglioso da vedere e rivedere di Matteo Politano, che adesso viene a esultare sotto la tribuna dei tifosi, un Patini che canta, molto molto bello.
0: E sì, e parte anche la canzone dedicata a Diego Armando Maradona, che aveva fatto ballare i tanti tifosi qui al Patini nel prepartita. Non si capisce che tipo di protesta possa avere lo Sassuna su questo gol assolutamente regolare. C'è stata anche una spiegazione da parte di Arena, l'arbitro, che tra l'altro dà il consenso per ricominciare il gioco, si è spiegato con Anguissà a proposito del cartellino giallo di poco fa. Attenzione adesso lo Sassuna, che prova a rispondere subito con un pallone in profondità per Raul Garcia, ma ancora una volta Marianucci, spettacolare nell'anticipo, poi il lancio lungo con la difesa dello Sassuna che provava in qualche modo a liberare, ma Anguissà riesce a mettere in movimento Giovane, limite dell'area, tenta il cross, non gli riesce, Moncacola si ritrova il pallone sui piedi e allora lo rimette in avanti per Oroz Aimar, che viene affrontato da dietro da Marianucci. Ancora un fallo sul numero 10 dello Sassuna, che un po' però giallo fa bene a lamentarsi, preso un po' di mira, lui che è un talento sicuro, però preso un po' di mira dalla difesa azzurra.
2: Eh sì, vabbè, questo è il calcio, ovviamente non bisogna mai intervenire con cattiveria, però bisogna far sentire sicuramente la presenza. È un Napoli che sta cercando in tutti i modi di bloccare quelle che sono le vie d'uscita per la porta azzurra dello Sassuna.
0: Sì, provare a stroncare sul nascere quelle che possono, esatto, essere eventualmente le pretese da parte dello Sassuna, che se prima evidentemente aveva la voglia di passare in vantaggio, in questo caso invece dovrà osare qualcosina in più, perché è sotto 1-0 quando siamo arrivati alla mezz'ora di gioco di questo primo tempo tra Napoli e Osasuna. Ancora un tentativo di allungare la palla in avanti per la squadra spagnola allenata da Aramis, però molto bene Marianucci, sempre bene in copertura, accomoda all'indietro verso Alex Meret, la gestisce adesso la difesa del Napoli, non sale troppo la pressione da parte dell'Osasuna e vediamo proprio chiaramente Gianluca allo schieramento 4-4-2 nella fase passiva da parte della squadra spagnola.
2: Eh sì, si vede proprio qui davanti ai nostri occhi. A te Vincenzo.
0: Attenzione, perché Folorunscio trova in avanti Matteo Politano, che cercava di mettere in difficoltà Bretones con una finta, ma non c'è riuscito evidentemente. Il calciatore dello Sassuna era riuscito a riprendersi il pallone, a giocarla verso Aimar e indovinate, fallo di Marianucci. Osasuna che subito ha rimesso in gioco il pallone con Gomez, che riesce a venire fuori da una morsa di due avversari. Osasuna che adesso prova a giocarla sulla corsia di destra, attenzione ancora con Aimar che però non trova spazio. Siamo sulla tre quarti del Napoli con adesso Bretones che cerca uno scambio con qualche compagno libero, si avvicina a Gomez ma il pallone deve essere gestito ancora all'indietro. Super spot.
1: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Ci ha provato lo Sassuna con un cross dalla sinistra da parte di Bretones, troppo lungo per tutti, e adesso poi è arrivato un fallo di Arguibide su Anghissà che era riuscito poi dall'altra parte del campo a prendersi il pallone con una finta, era riuscito a superare l'avversario che lo ha steso evitando una ripartenza del Napoli, anche se il pallone era abbastanza lontano dai piedi di Anghissà, era finito addirittura in fallo laterale. Però il fallo ci stava tutto, fischiato da Arena, e quindi il Napoli può gestire un nuovo possesso dalle retrovie con Amir Rachmani verso Marianucci, poi Anghissà che viene più basso a prendersi il pallone, anche perché Lobotka spesso e volentieri viene attenzionato da Muñoz che lo segue a distanza ma è subito pronto eventualmente a contrastarlo, e allora il pallone sulla corsia di sinistra verso Spinazzola che cercava di mettere in movimento Giovane ma il pallone era uscito, e quindi rimessa laterale per lo Sassuolo.
2: È molto contento Massimiliano Allegri di quello che sta facendo Luca Marianucci, è molto attento al suo lavoro in fase difensiva, anzi ha fatto i complimenti prima, nonostante il fallo fischiato dall'arbitro ha detto così, continua, stagli addosso, pressalo, stagli addosso. Queste le indicazioni di Massimiliano Allegri, che poi dopo si rivolge anche a Giovane in fase offensiva, gli ha urlato vatti a prendere il pallone, lo vuole sempre di più al centro del gioco, Vincenzo.
0: Sì, e al centro del gioco sicuramente ci sono i due difensori centrali del Napoli che stanno gestendo la maggior parte dei palloni azzurri. Siamo sul cerchio di centrocampo, ottimo l'anticipo di Matteo Politano su Bretones che adesso gli mette le mani addosso, fallo sulla tre quarti sul numero 21 degli azzurri. Voleva il cartellino Matteo Politano perché se n'era andato rispetto a Bretones, qui ci poteva stare, fallo tattico.
2: Si avrà pensato, se lo hai dato prima ad Anghissà era molto meno giallo quello di prima che quello di adesso, aveva ragione Matteo Politano, doveva essere giallo per coerenza di giudizio da parte del direttore di gara.
0: Sì, e invece non è arrivato il giallo, anche in questo caso Arena richiama la calma per Matteo Politano. Napoli che ha rimesso subito il pallone in gioco con il cronometro che lascia in questo momento scoccare il 34esimo minuto di gioco con Lobotka che gestisce questo pallone, viene in avanti, lo accomoda sulla corsia di sinistra verso Spinazzola, non vuole accelerare, allora si ritorna all'indietro verso Marianucci, ultimo uomo Lobotka che con una sventogliata trova sulla destra Matteo Politano libero, punta Bretones, arriva sul fondo, tentativo di cross, molto bravo però errando a trovare la posizione per il colpo di testa. Amir Rachmani viene messo giù da Aimar che evidentemente si vuole togliere qualche sassolino dalla scarpa, addirittura lo punta e dice questo è per te, giusto per ridare ciò che gli è stato dato fino a questo momento da parte del difensore numero 13 del Napoli, che però come ricordava il nostro Miranda non accetta provocazioni. Marianucci rischia con questo tentativo di servizio verso Amir Rachmani, bravissimo Frank Zambò, Anghissà nel ripiegamento difensivo anticipa tutti e riporta il pallone tra i piedi dei calciatori del Napoli, e poi serve per Spinazzola, cross arretrato per Giovane, non ci credo, cioè Giovane ha provato il piatto mancino sul primo palo ma ha trovato la figura di Catena a chiudergli lo spazio e quindi a chiudergli la possibilità del raddoppio del Napoli. Non è stato nemmeno impegnato Fernandez perché il pallone è stato ribattuto dal centrale difensivo dello Sassuna. Politano, limite dell'area, si accentra Politano, messo giù, calcio di punizione dal limite, si arrabbia Bretones, ma è il secondo fallo del terzino mancino dell'Osasuna che poi si lamenta con Arena, però mani addosso ci sono state, va giù abbastanza facilmente giallo Politano, però il fallo ci può stare.
2: Allora riavvolgiamo un attimo il nastro, ottimo recupero di Anghissà che tocca il pallone, bravissimo l'arbitro a vederlo in tempo reale, ottimo l'allargo, grande occasione per Giovane, mi aspettavo qualcosina in più dal calciatore brasiliano, ha avuto una grandissima occasione, sicuramente avrebbe dovuto calciare meglio, qui il fallo c'è, l'impressione è che non finirà a baci e abbracci la partita.
0: Al super spot e poi il calcio di punizione per il Napoli.
1: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: 36esimo minuto di gioco con il Napoli che è già in vantaggio 1-0 sullo Sasuna in questa prima amichevole internazionale per gli azzurri. C'è un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, lato destro, quindi ottimo per un mancino come Matteo Politano che è sul pallone, parte Matteo Politano, traversa! La traversa di Matteo Politano al 37esimo minuto di gioco, Napoli vicino al raddoppio, sebbene sia la parte alta della traversa, però bello il mancino di Matteo Politano.
2: La calciata bene, di poco, fuori, colpisce la traversa, il Napoli poteva andare 2-0, grande occasione, ma è sempre lui, one man show Matteo Politano.
0: Eh sì, perché esattamente 10 minuti dopo aver collezionato il gol che ha portato in vantaggio il Napoli, ha avuto quest'altra chance dal limite con questo calcio di punizione che però si è spento alto oltre la traversa dopo averla però sfiorata, e quindi un Matteo Politano sicuramente tra i migliori dei suoi. Adesso però seguiamo l'Osasuna che cerca di trovare Aimar, bravi però sia Di Lorenzo che Politano a chiuderlo di testa, e poi spende un altro fallo il numero 10 dell'Osasuna che non sembra diciamo così gentilissimo nei confronti dei calciatori del Napoli, però ci sta, voglio dire, è un ragazzo che sa di avere talento, ha voglia di dimostrarlo, però dall'altra parte c'ha i vice campioni d'Italia che sono stati anche campioni d'Italia, e superarli non è per niente facile, Gianluca.
2: È bello vedere questa intensità da parte di entrambe le squadre, ovviamente che si rimanga nei limiti come speriamo per goderci appieno la serata. È bello vedere anche Massimiliano Allegri che sembra di starsi giocando una gara di Champions League nel dare le indicazioni ai suoi giocatori.
0: Sì, e Napoli che ha rimesso in gioco il pallone, sventagliata a cercare Højlund da parte di Di Lorenzo che con il piatto sinistro cercava poi in profondità Folorunshu, chiuso però dall'Osasuna, e Osasuna che poi prova a ripartire con un lancio lungo, adesso serie di batti e ribatti che mette in movimento Raul Garcia che cambia il fronte di gioco, adesso siamo sulla corsia di destra, sale addirittura a catena per cercare di dare una mano agli in avanti della propria squadra, Ruben Garcia cross al centro, però nel nulla più totale direttamente dall'altra parte dove c'è Matteo Politano che la lascia sfilare direttamente sul fondo. Anche in questo caso un tentativo abbastanza diciamo velleitario da parte dell'Osasuna, e sono in questo momento diciamo i calciatori azzurri a essere un po' più tranquilli difensivamente parlando, Gial.
2: Sì, devo dire che il comportamento difensivo del Napoli è stato encomiabile fino a questo momento. Avevamo lamentato un po' di inesattezza offensiva fino ovviamente al gol del vantaggio di Matteo Politano, da quel momento il Napoli si è trasformato anche lì, devo dire che da quel momento è diventata una gara perfetta da parte del Napoli.
0: Osasuna che adesso gestisce il pallone, siamo arrivati al 40esimo minuto di gioco, quindi ci sono ancora 5 più recupero da giocare, attenzione però all'Osasuna sulla corsia di sinistra con Bretones che trova all'interno dell'area di rigore Aimar, cerca di superare Folorunshu, non ci riesce, e allora deve tornare all'indietro e andare a cercare dall'altra parte del campo Arguidibe che poi affida il pallone a Ruben Garcia, anche in questo caso però il Napoli si muove benissimo, ricacciato all'indietro l'Osasuna, può ripartire con Gomez limite dell'area seguito però da Folorunshu, e allora ancora sulla corsia di destra con il terzino dell'Osasuna che va a proporsi sul fondo, troppo lungo il pallone di Ruben Garcia, e allora si ripartirà da una rimessa dal fondo per gli azzurri con Alex Meret che sta per mettere il pallone al limite della sua area piccola, ma a battere sarà Amir Rachmani che la muove verso Marianucci, non la butta mai via il Napoli, cerca sempre di giocarla, anche se in questo caso si cerca la profondità per Giovane da parte di Marianucci, Il rimpallo però non lo favorisce, rimessa laterale per lo Sassuna, super spot.
1: Original Intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Original Intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Napoli che riprende il pallone dopo un tentativo da parte dell'Osasuna con Spinazzola che cercava un allungo ma poi lancia nel deserto il pallone. E allora, quando mancano 4 più recupero al termine di questo primo tempo, c'è un altro errore da parte dell'Osasuna. È bravo però a chiudere errando quando si rende conto che il pallone poteva essere raggiunto da Matteo Politano. È arrivata una chiusura in scivolata da parte del centrale difensivo dell'Osasuna e quindi il pallone che viene messo in faro laterale per il Napoli, già rimesso in gioco però. 42esimo minuto, Napoli 1 Osasuna 0, resiste il gol del vantaggio realizzato al 27esimo minuto da Matteo Politano su assist di Leonardo Spinazzola, una conclusione, una volée di sinistro all'interno dell'area di rigore dopo un cross che partiva dal lato opposto da parte del terzino del Napoli. Attenzione però adesso all'Osasuna che prova ad attaccarci in un 3 contro 4 con Ruben Garcia che sfida nell'1 contro 1 Marianucci, poi cercava il pallone in mezzo. Ancora una volta però ottima la chiusura da parte del Napoli, perfezionata da Stanislav Lobotka che poi riesce a lanciare per Giovane che poi sbaglia il pallone per Anghissà. Brutto intervento sia su Anghissà che su un calciatore dell'Osasuna che resta a terra. Chiedono il secondo giallo per un fallo di Anghissà su Muñoz. Arena non mi sembra dello stesso avviso, però vediamo, per adesso i calciatori si stanno spiegando. Non abbiamo monitor, Gianluca, per rivedere questo intervento. No, assolutamente no, ha rischiato anzi anche Anghissà.
2: Esatto, era un fallo di gioco, tutto nella norma, capitano negli scontri di gioco queste situazioni. Vorrei sottolineare poco prima del fallo un altro intervento, come dicevi tu, ottimo di Luca Marianucci che è attentissimo a tutti gli ingressi in area di rigore dei calciatori spagnoli.
0: Sì, e adesso squadra spagnola che può eventualmente cercare di mettere all'interno della nostra area di rigore un pallone, anche perché siamo al 43esimo minuto di gioco, quindi bisognerà provare in qualche modo a trovare la via del gol con Ruben Garcia che cercherà con il mancino di mettere all'interno dell'area di rigore il cross. Rachmani di testa, benissimo, poi Di Lorenzo non riesce a superare però errando il tentativo poi di lancio da parte di Anghissà verso Giovane, non va a buon fine perché Bretones, ben appostato, riprende il pallone, gestito adesso però sul lato opposto, sulla corsia di destra da Ruben Garcia, ancora con il suo mancino, non trova spazio, lo allarga sulla destra per Aymar, poi il cross di Arguedoibe che la mette lunghissima e pallone che finisce dall'altra parte in faro laterale, super spot per noi.
1: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Napoli che rimette il pallone in gioco con la rimessa laterale da parte di Giovanni Di Lorenzo che cercava Matteo Politano, poi il rimpallo, altra rimessa laterale da parte degli azzurri. 44esimo minuto in gioco in corso, ormai manca poco, un minuto più recupero e poi sarà intervallo. Un Napoli che in questo primo tempo ha giocato davvero molto ma molto bene. Fallo adesso ai danni di Foloruncio sulla tre quarti di campo del Napoli con Giovanni Di Lorenzo che aveva visto Leonardo Spinazzola proporsi sulla corsia opposta in avanti e voleva lanciare, bene però lo Sassuna in qualche modo a fare schermo e a evitare il lancio lungo da parte del capitano azzurro che adesso riceve il pallone da Mirrachmani, poi Matteo Politano che sbaglia il passaggio di ritorno verso il numero 22 azzurro e allora lo riconquista lo Sassuna. Attenzione ad Aymar, chiuso Damir Rachmani, ma il pallone poi finisce sui piedi di Muñoz e poi Aymar. Il tentativo di conclusione da parte di Moncajola dalla distanza, rimpallato dagli azzurri, ma è sempre Osasuna che vuole chiudere in avanti questo finale del primo tempo. Ruben Garcia, palla morbida di testa, colpo di testa, attenzione da parte di Raul Garcia proprio all'ultimo respiro all'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo, la palla finisce alta oltre la traversa, bel rischio da parte degli azzurri,
2: l'occasione più pericolosa dell'Osasuna fino a questo momento.
0: Intanto finisce il primo tempo di Napoli-Osasuna e allora super spot.
1: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.
4: E dunque, intervallo di Napoli-Osasuna 1-0 per gli azzurri. Resiste al termine dei primi 45 minuti il gol di Matteo Politano al 27esimo minuto di gioco, una volée di sinistro su assist da parte di Leonardo Spinazzola, un lancio che partiva dalla corsia di sinistra nel lato corto dell'area di rigore per trovare poi a chiudere il terzo degli attaccanti sul secondo palo. Veramente molto ma molto bella la conclusione da parte del numero 21 del Napoli, e direi un primo tempo di questa prima amichevole qui a Castel di Sangro. Ne approfitto per ricordarvi che ve le racconteremo tutte, anche quella col Celta Vigo e anche quella con l'Aris di Salonicco. Direi che si è iniziati molto ma molto bene. Gianluca Miranda.
5: Indicazioni positive sicuramente da parte del Napoli in questi primi 45 minuti, atteggiamento difensivo direi perfetto, a parte gli ultimi secondi, gli ultimi minuti del primo tempo, dove si è anche molto arrabbiato Massimiliano Allegri perché giustamente non vuole che la palla vaghi nell'area di rigore azzurra. Dal punto di vista offensivo un po' dormiente inizialmente il Napoli, poi dopo si è svegliata sicuramente dopo il gol di Matteo Politano con altre tante occasioni. Mi viene da pensare a quella di Giovane, imbeccato da Spinazzola, anche lui molto propositivo in fase offensiva. Indicazioni positive direi, Vincenzo, in questi primi 45.
4: Direi proprio di sì, soprattutto sotto il profilo difensivo, dove praticamente si è rischiato soltanto al 45esimo minuto di gioco. Per il resto le occasioni dicono di un cross di Bretones che forse poteva essere, diciamo, un po' più interessante al quinto minuto. Poi però chissà che calcia dal limite al nono minuto dopo una bella azione manovrata. Il gol al 27esimo di Matteo Politano, la traversa su calcio di punizione di Matteo Politano al 37esimo, lasciando soltanto un colpo di testa alto sopra la traversa di Raul Garcia al 45esimo minuto. Ci sarà la girandola dei cambi, caro Gianluca. Li vediamo già i calciatori del Napoli andare a prepararsi. Vedo Mattias Olivera che sta sistemando quello che è il GPS. In porta invece c'è già Milinkovic Savic che si sta andando ad esercitare con le uscite. Vedo Obareti, nello stesso Pasquale Mazzocchi, che tra l'altro abbiamo sentito, no, a Kiss Kiss Napoli.
5: Sì, un Pasquale Mazzocchi molto determinato, volenteroso di continuarsi a giocare il suo spazio, i suoi minuti con la maglia della squadra che ama. Lo vediamo palleggiare con Obaretin al centro del campo in questo momento, e vediamo anche Milinkovic Savic, su lui tante voci di mercato, come giusto che sia. Ora nel secondo tempo vedremo un po' di volti nuovi. Questi sono amichevoli, sono test, ed è giusto che si provino tanti calciatori. Vedo anche Noah Lang al fianco di Mattias Olivera, anche lui evidentemente pronto a entrare in campo nella ripresa, Vincenzo.
4: Sì, e stanno arrivando anche le indicazioni da parte del vice di Massimiliano Allegri, che ovviamente si sta concentrando su Mattias Olivera e su Noah Lang, proprio su loro due, che mentre allacciano gli scarpini nel frattempo ricevono le istruzioni necessarie, anche perché c'è sempre il rischio, no, con la girandola dei cambi, Giallo, di andare a squilibrare un po' la propria squadra. ed è un peccato, perché poi in questi test devi in qualche modo temprare anche lo spirito, no, della squadra. E è vero, il risultato conta poco, però vincere aiuta sempre.
5: Sì, è vero, fai guai a far arrabbiare Massimiliano Allegri, perché nelle urla finali del finale del primo tempo l'abbiamo visto molto arrabbiato per quella, diciamo, le piccolissime disattenzioni difensive che si sono avuti, ricordiamo, solamente nei minuti finali del primo tempo. Ci tiene molto all'integrità difensiva, alla chiusura ermetica della difesa azzurra, è quello che abbiamo visto fino a questo momento. Ora vedo anche Lorenzo Lucca incamminarsi, diciamo, verso la panchina.
4: Sì, anche Lorenzo Lucca, altro calciatore che sicuramente Gianluca è sotto esame, no? Al pari di Noah Lang, devo dire la verità. Adimaro l'abbiamo visto lavorare molto bene, peccato per quel piccolo infortunio. Qui tu lo stai vedendo di più e lo stai vedendo da vicino. Che impressione ti ha dato in questi primi giorni di Castel di Sabbia?
5: Ci si aspetta molto da lui, ci si aspetta molto dalle sue qualità. Il Napoli l'ha pagato tanti soldi e per delle motivazioni, perché aveva fatto vedere tante qualità con la maglia dell'Udinese, cosa che non ha fatto vedere nei sei mesi al Napoli. Poi è stato girato in prestito con diritto di riscatto al Nottingham Forest, è rientrato alla base. Massimiliano Allegri vuole, si aspetta molto da lui, è molto attenzionato nel corso degli allenamenti, la volontà c'è, manca ancora il salto di qualità. Spero che in queste amichevoli, in questi test, possiamo vedere molto da questo calciatore, perché ripeto, ci si aspetta tanto da lui.
4: Allora, tra pochissimo ci sarà il secondo tempo di Napoli Osasuna, risultato per adesso 1-0 per gli azzurri con la rete di Matteo Politano. Permettetemi di salutare il nostro Marcello Galvano che insieme ad Andrea Izzo ci sta seguendo, così come voglio salutare tutti quelli che ci stanno seguendo in radio attraverso le app di KissKiss Napoli e KissKiss Italia. E allora, super spot e poi vi racconteremo in diretta e in esclusiva su Radio KissKiss Italia e Radio KissKiss Napoli anche il secondo tempo di Napoli Osasuna.
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su KissKiss Italia e KissKiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Al Maxbo, vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximal Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione.

0: Empoli, Osasuna 1-0 per gli azzurri, la rete di Matteo Politano in questa prima amichevole internazionale qui a Castel di Sangro. Ci sono già alcuni nuovi innesti del Napoli per il secondo tempo e c'è anche Marianucci che invece nel primo tempo c'era già. E allora tra pochissimo vi diremo tutte le sostituzioni, i calciatori sono già in campo e allora super spot.
1: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Ci sono Noah Lang con Mattias Oliveira, Obaretin, Luca Mazzocchi, Vergara, Alisson Santos, mentre del primo tempo ci sono Marianucci, c'è Anghissà, c'è Lobotka, quindi questi calciatori resteranno all'interno del terreno di gioco, quindi direi che possiamo già immaginare Anghissà, Vergara, Lobotka come centrocampo titolare con Obaretin accanto a Marianucci che quindi farà il centrale di destra, con Mazzocchi a destra come terzino, a sinistra Mattias Oliveira e poi Noah Lang e Alisson dietro a Lorenzo Lucca. Questa sarà la formazione del Napoli in questo secondo tempo e allora facciamo così, visto che l'Osasuna invece tarda ancora ad arrivare, e allora un altro super spot e poi torniamo qui da Castel di Sangro.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: Sarà invece Milinkovic-Savic a partire dal primo minuto, ci pare di capire, in questo secondo tempo. Gianluca Miranda qui in postazione con me dalla tribuna stampa dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, dove vi stiamo raccontando in diretta e in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli questo appuntamento primo degli azzurri, amichevole internazionale contro l'Osasuna. Milinkovic-Savic che entra anche lui in mezzo al campo, direi che anche questa seconda formazione giallo ci può dare tranquillamente affidabilità, al di là magari di quello che può essere la presenza di Obaretin. Per il resto sono calciatori che hanno grandissime esperienze internazionali.
3: Affidabilità e sicuramente indicazioni, perché sono molto curioso di vedere quello che avrà da offrire Vergara, ci si aspetta tanto anche da lui. Noah Lang è un nome molto chiacchierato in chiave mercato, sicuramente si vorrà giocare le sue carte. Sono curioso di vedere all'opera anche Obaretin e ora la squadra è al centro del campo, i calciatori stanno parlando tra di loro. Ripeto, sicuramente tra le varie indicazioni che vedremo Antonio Vergara mi aspetto molto, ma soprattutto anche da Lorenzo Lucca, perché avrà la responsabilità di guadagnarsi quella che è la fiducia di Massimiliano Allegri, non per mettergli pressione, però sicuramente questo è un momento molto importante per lui. Ripeto le parole di prima di Manna nel corso del ritiro di Di Maro, ci aspettiamo tanto da lui e sicuramente è un calciatore che dovrà guadagnarsi quella che è la fiducia del tecnico livornese. Sono molto curioso di vederlo all'opera in questo secondo tempo, Vincenzo.
0: Intanto entrano due calciatori dell'Osasuna che, manca a dirlo, non erano in campo dal primo minuto, e uno era il tanto atteso Budimir con il numero 17 per l'Osasuna. Entra Budimir, ante Budimir, mentre invece sta palleggiando al centro del campo anche con il numero 11 che Barca, altro calciatore di grandissima qualità, e quindi bisognerà stare attenti anche a lui. Vi ricordo che il Napoli sta giocando questa prima amichevole qui a Castel di Sangro con il completo bianco e quindi con la seconda maglia, mentre, lasciatemi dire, la terza, tra l'altro con logo invertito per omaggio a quelle che erano le maglie storiche di una volta, devo dire la verità, grandissima operazione commerciale, ma per gli occhi, anche vedendola nell'arrivare qui al Teofilo Patini quest'oggi, c'è già chi ce l'ha e la porta con orgoglio, e devo dire la verità, è molto molto bello il colpo d'occhio anche della rossa, Gianluca, come maglia.
3: È stato fatto un grande lavoro su tutte e tre le magliette, quelle che abbiamo visto fino a questo momento. Poi il Napoli ne caccerà altre nel corso della stagione. La prima azzurra è meravigliosa, la seconda ispirata all'Argentina, anche con il Vesuvio all'interno dello stemma del Napoli, e poi questa terza che hai appena finito di descrivere, rossa, bellissima, che richiama un po' quella che è stata la storia degli ultimi

0: Ancora buonasera da Vincenzo Perna. E allora, iniziato il secondo tempo di Napoli Osasuna, primo tempo che ha visto gli azzurri passare in vantaggio con un gol di Matteo Politano, una volée di sinistro che aveva portato in vantaggio gli azzurri su assist di Spinazzola. Secondo tempo che ha visto la girandola dei campi, e allora andiamo a rimarcare quella che è la formazione attuale del Napoli sul terreno di gioco: Milinkovic, Savic tra i pali, Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Matias Olivera linea a 4, poi Lobotka insieme ad Anghissà e a Vergara, Noah Lang sulla corsia di sinistra con Allison sulla corsia di destra e poi Lucca invece come prima punta. Ha provato il Napoli un tentativo di sfondamento con Vergara e Lucca, non è riuscito però a trovare la corsia giusta anche per un buon intervento da parte di Catena. Ha cambiato pochissimo lo schieramento tattico Ramis, invece allenatore dell'Osasuna, preferendo semplicemente far entrare Budimir al pari di Barca, però non c'è stato poi un vero e proprio avvicendamento come invece è accaduto nel Napoli complessivo da parte di tutta la squadra. Un 4-4-2 vero e proprio anche nella gestione secondo me offensiva del match. Intanto il Napoli prova a dialogare sulla corsia di destra, Mazzocchi per Anghissà che cercava di prima Allison, si accendono intanto anche alcuni dei riflettori dello stadio Patini con il Napoli che rilancia lungo con un tentativo da parte di Milinkovic Savic che non trova Lorenzo Lucca che sbraccia e viene ammonito Lucca al secondo minuto del primo tempo, ha sbracciato un po' troppo Gianluca.
1: Sì, questo è un giallo che secondo me ci sta, deve imparare a controllare questi che sono i movimenti, non è partito benissimo ma c'è ancora tutto un secondo tempo per rifarsi.
0: Sì, e prova in qualche modo adesso a imbastire una azione diciamo di ripartenza all'Osasuna, lo fa da dietro con il portiere Fernandez che cercava Anguiri Dibe che però viene chiuso dall'ottimo movimento di Olivera in pressione addirittura altissima per il Napoli. Adesso a gestire il pallone è Raul Garcia che lo allarga sulla corsia di destra, ancora per Arguidibe che prova a giocarla ancora verso il terzino dell'Osasuna, poi il pallone viene spostato sulla corsia di sinistra, lo gestisce per adesso Errando che prova un lancio lungo a cercare Bretones affrontato da Allison, riesce a crossare, un rimpallo però lo sfavorisce, quindi sarà rimessa dal fondo per il Napoli, rimessa dal fondo per il Napoli con ovviamente Milinkovic Savic che affida il pallone a Obaretin che la ribatte verso di lui. Adesso il lancio per Anghissà, ha tentato di testa a metterla per un compagno, è stato chiuso però, e allora azzurri che poi dopo un rimpallo lo vanno a riprendere e a riconsegnarlo tra i piedi di Milinkovic Savic all'interno della propria area di rigore, palla tra i piedi, la sposta sulla destra per Marianucci, Anghissà, la manovra per Mazzocchi, super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: Quinto minuto di gioco, Napoli-Osasuna qui al Patini di Castelvisangro, 1-0 per gli azzurri. La rete nel primo tempo di Matteo Politano al 27esimo minuto di gioco, girandola dei cambi in questa ripresa che ci permette di vedere un po' di calciatori che ovviamente nel primo tempo erano in panchina. Per adesso in questi primi 5 minuti giallo non abbiamo visto ancora grandissima proposizione, però sugli esterni abbiamo calciatori capaci di fantasia e di creare qualche occasione.
1: C'è una fase di studio e di analisi tra entrambe le squadre, vedo Vergara che vuole essere al centro del gioco, va sempre a cercare il pallone. A te Vincenzo.
0: Cross di Mazzocchi, troppo lungo per tutti. Manuel Lang dall'altra parte si impegna e lo va a riprendere nel tentativo poi di superare Ruben Garcia. Si guadagna una rimessa laterale e rimette subito il pallone all'interno del terreno di gioco con Olivera, che lo scambia con Lobotka, che è diventato capitano dopo la sostituzione di Di Lorenzo. Adesso Ruben Garcia va ad affrontare di spalla regolarmente, dice Arena.
1: Al limite,
0: dice Arena, e quindi non c'è calcio di punizione per il Napoli, ma c'è rimessa dal fondo per l'Osasuna.
1: Sì, è molto al limite questa spinta, sicuramente un corpo a corpo, però fatto in modo un pochino eccessivo dal calciatore dell'Osasuna.
0: Intanto si rispingono quelli che sono i riflettori del Patini, visibilità non eccezionale, ma si continua a giocare. Allora il pallone sulla corsia di sinistra per Vergara, che cerca il cross rimpallato da parte di Catena, ma il Napoli lo riconquista adesso con Noah Lang, che vuole farsi vedere evidentemente, vuole mettersi in mostra l'esterno, che sta giocando tra l'altro a sinistra con Allison, che in questo momento è a destra. Allison, di solito eravamo abituati a vedere in proposizione a sinistra. Mattias Olivera l'accomoda ancora tra i piedi di Lang, che vede il tentativo di Vergara di andare in profondità. Vergara non riesce a superare il difensore dell'Osasuna, che poi alla fine prova a guadagnarsi un rinvio dal fondo. Invece no, bravo, bravo Vergara a crederci, perché sullo spicchio angolare del campo riesce a guadagnarsi un calcio d'angolo che va a battere, è il primo per quanto riguarda questa ripresa, lo va a battere Alisson Santos, ma lì vicino c'è anche Noah Lang. Vediamo se il Napoli muoverà la palla o se andrà direttamente all'interno dell'area di rigore, dove ci sono già ben 5 calciatori azzurri. La gioca verso Noah Lang, il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, finisce sul fondo, e allora rimessa dal fondo per l'Osasuna, è quindi affidata a Fernandez. Non buonissima questa soluzione, Giallo.
1: Assolutamente no, indicazione positiva, proviamo a vedere il bel bicchiere mezzo pieno, lo sottolineavi tu poco fa, è stato molto furbo Vergara a crederci fino all'ultimo e soprattutto a posizionarsi con il fisico, quando si impunta con le gambe è difficile togliergli il pallone. Vincenzo, a te.
0: Sì, perché il Napoli ha riconquistato palla a centrocampo, c'è Luca! Luca! All'ottavo minuto di gioco è bravo Anghissà a trovarlo subito in profondità, vince il duello fisico con Errando, protegge il pallone, poi fa partire un sasso verso la porta di Fernandez e arriva il gol del 2-0, Napoli 2 Osasuna 0. Super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E dunque Gianluca, 2-0, meritato, perché il Napoli comunque la sta dominando questa partita, però bravo Anghissà a trovare subito Luca in profondità.
1: Bravo Anghissà, bravissimo Luca, doveva dimostrare qualcosa in questi 45 minuti a disposizione, lo ha fatto e lo ha fatto anche bene, era cominciata in salita, ma l'avevo detto poco fa, aveva tutto il secondo tempo a disposizione, lo ha sfruttato alla grande questa occasione con un grande contrasto fisico come lui sa fare, deve sfruttare quelle che sono le sue qualità e porta poi il Napoli sul 2-0. Bravissimo Lorenzo Lucca.
0: E adesso bisognerà capire anche la tenuta difensiva, perché ovviamente è cambiata rispetto a quella che possiamo definire la difesa titolare del Napoli. Ricordiamo, non c'era Famarin in questo match, non c'era Famarin perché purtroppo in via precauzionale è stato tenuto a riposo da parte del Napoli insieme a Scott McTominay. C'è Obaretin insieme a Marianucci, costretto a fare gli straordinari da difensore centrale, quindi vedremo se questo secondo tempo sapranno i calciatori azzurri tenere la porta inviolata. Adesso ci prova l'Osasuna a venire in avanti con Barca, attenzione a Barca che prova a superare Mazzocchi, il cross al centro, esce Milinkovic-Savic, era molto lontano il pallone da quello che era stato il movimento di Ante Budimir, che viene a quel punto scavalcato dal pallone, bravo il portiere serbo a prendersi però la sfera con le mani. Milinkovic-Savic che viene richiamato di nuovo in campo con questo pallone arretrato da parte di Mattias Olivera, poi affidato a Marianucci che cerca il lancio lungo per Vergara, che di testa non si capisce con Lorenzo Luca. Effettivamente entrambi avevano fatto lo stesso movimento e questo non aveva favorito la possibilità di dialogare. Attenzione ancora a Barca, il nuovo entrato che cerca Bretones in profondità. Bretones, il suggerimento ancora per Raul Garcia e poi c'è fuori gioco da parte di Bretones, ovviamente segnalato dal direttore di gara, però il pallone è già tra le mani di Milinkovic Savic che prova a rimetterlo in gioco. C'è ovviamente Arena che gli chiede di velocizzare, ovviamente indica anche i secondi rimanenti nei quali li può tenere tra le mani il pallone. Adesso Alisson Santos, vediamo se si accende. No, non ce la fa per un fallo però da parte di Gomez, che a questo punto poi ricede il pallone, anzi no, il fallo di Muñoz. Fallo di Muñoz con il pallone che viene restituito al Napoli per la battuta di questo calcio di punizione per un fallo su Alisson. Lo gestisce da dietro Baretin, non lancia lungo per adesso il numero 28. Allora la accomoda tra i piedi di Marianucci, che dopo aver fatto il centro-sinistra in questo secondo tempo fa il centro-destra. Mazzocchi prova a mettere in movimento Alisson, che però è seguito da Bretones come un francobollo, il terzino mancino dello Sassuolo. Allora si ritorna da Milinkovic Savic o Baretin, ancora Milinkovic Savic, la pressione di Budimir, il pallone viene poi spedito sulla corsia di destra dove c'è Marianucci, poi Mazzocchi. Siamo vicini alla linea di centrocampo ma si ritorna indietro ancora da Milinkovic Savic. Sono passati già 12 minuti di questa ripresa e il Napoli è riuscito a trovare anche il raddoppio subito grazie al gol all'ottavo minuto del secondo tempo di Lorenzo Lucca. Super spot.
2: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Napoli che attacca sulla corsia di destra ma poi è costretta a ritornare all'indietro da Obaretin con Noah Lang sulla corsia di sinistra. Adesso Vergara affrontato da Catena, ancora Catena, bravo a chiudere su Vergara, vuole la rimessa laterale che però Arena affida al Napoli. Allora sarà Mattias Olivera sulla corsia di sinistra a mettere di nuovo in gioco con le mani il pallone. Si fa vedere Noah Lang che però è seguito da Ruben Garcia a vista d'occhio, non trova compagni liberi. Allora il tentativo di servizio proprio per Noah Lang e poi alla fine un rimpallo, altra rimessa laterale per il Napoli, pallone per Anghissà, non riesce però a stopparlo e allora libera lo Sassuna, ma libera però lì dove c'è il numero 5 del Napoli, Marianucci. Oggi partita quasi perfetta per il numero 5 del Napoli, giallo.
1: Sì, letture in anticipo, sempre grandissima attenzione, perfetto fino a questo momento, confermo.
0: Noah Lang sulla corsia di sinistra, non trova spazi liberi, allora va per vie centrali con Anghissà che cerca la sventagliata dall'altro lato verso Alisson Santos. Interviene di testa Bretones ma Alisson si va a riprendere questo pallone, una serie di finte ma non trova spazi liberi, allora va da Marianucci all'indietro verso Obaretin, il calciatore più arretrato del Napoli. Mattias Olivera, Anghissà, sale il pressing da parte dell'Osasuna e allora le urla di Milinkovic Savic che chiede il pallone, lo ottiene, lo sposta verso Marianucci, adesso Lobotka che prova a farsi vedere, lui che viene spesso e volentieri schermato dal lavoro difensivo in 4-4-2 dello Sassuna. Adesso Obaretin prova a venire avanti ma alla fine Anghissà riparte da Mattias Olivera che la rimette verso Marianucci. Si parte molto spesso da quella che è la qualità col destro di Marianucci. Adesso Pasquale Mazzocchi per Alisson Santos ma sempre all'indietro, il Napoli è in controllo, non accelera, cerca il pertugio giusto, non vuole buttare palloni, Gianluca.
1: Sì, è vero, gioca in modo molto intelligente, aspetta lo Sassuna e chiaramente aspetta il momento in cui si disunisce la squadra e la formazione spagnola per cercare di attaccare. È in completo controllo del match, è una squadra molto attenta e questo ci fa molto piacere perché sono delle indicazioni positive, ovviamente tutto questo sotto gli occhi attentissimi di Massimiliano Allegri.
0: Siamo entrati nel quarto d'ora di gioco di questo secondo tempo, 2-0 per il Napoli, fallo sul cerchio di centrocampo da parte di Budimir in collaborazione con Muñoz su Mattias Olivera e quindi Napoli che può beneficiare di un calcio di punizione. Ovviamente siamo molto lontani dalla, dall'area di rigore dell'Osasuna. Provano a farsi sentire gli spettatori del Patini a sostegno di questa squadra che per adesso comunque sta dando un buon spettacolo in questa terza amichevole estiva degli azzurri, la prima internazionale per il Napoli contro l'Osasuna. Adesso Noah Lang sulla corsia di sinistra prova a puntare il suo diretto avversario, si appoggia verso Anghissà, cerca il cross sul secondo palo anticipato però Allison, e allora può provare a ripartire Barca seguito da Pasquale Mazzocchi che non riesce a fare fallo. Adesso sì che lo fa, no per Arena, tutto regolare, e allora Pasquale Mazzocchi riconquista il pallone, lo serve per Vergara, prova a farsi vedere, prova a girare su se stesso ma non trova lo spazio giusto, allora si appoggia verso Lobotka. Siamo sulla tre quarti dell'Osasuna e allora il Napoli in pressione con Mazzocchi, si appoggia su Allison che ovviamente non ha sulla corsia di destra, caro Gianluca Miranda che sei qui al mio fianco, non ha lo stesso spunto che magari potrebbe avere a sinistra.
1: Assolutamente, proprio così, indicazione positiva ancora una volta da Pasquale Mazzocchi, forse intervento un pochino al limite.
0: Ah, Lang che cerca Lucca sul filo del fuorigioco che c'è, e allora fallo di fuorigioco in favore dell'Osasuna, per noi super spot.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Napoli 1-2 e Osasuna 0 al 16esimo minuto di gioco che ormai tramonta, e abbiamo passato il quarto d'ora, il Napoli è in assoluto controllo di questo match nonostante la girandola dei cambi che ha portato tanti nomi nuovi sul terreno di gioco, e poi vedremo se ci saranno altre sostituzioni. Intanto seguiamo l'Osasuna che può attaccare sulla sinistra con Bretones che cercava il cross al centro, chiuso benissimo da Marianucci che era uscito in pressione sull'attacco alla profondità da parte di Bretones e mette in calcio d'angolo.
1: Ottimo ancora Luca Marianucci, ottimo nelle letture, ottimo negli anticipi, ottimo nell'attenzione che è proprio quello che vuole Allegri, devo dire la verità fino a questo momento una prova veramente positiva.
0: Battuto subito, veloce il calcio d'angolo, Barca al limite dell'area, cerca e trova il numero 27 Arguibide per il tentativo di cross sulla corsia di destra, ma bene Mattias Olivera a chiuderlo, cross che arriva da parte di Catena ma libera tutto Noah Lang, attenzione. Adesso Vergara che provava a rubare il tempo proprio a Catena, poteva crearsi una situazione pericolosa perché il numero 24 dell'Osasuna era rimasto da solo a guardia della propria metà campo, però poi con l'esperienza e anche le leve lunghe il difensore centrale dell'Osasuna ritrova il pallone ed evita il pericolo per la squadra spagnola allenata da Ramis. Osasuna che prosegue sulla corsia di destra nei tentativi di sinistra, pardon, nei tentativi di andare ad attaccare la nostra porta. Intanto Gianluca mi segnalava che è pronto ad entrare Prisco al posto di Lobotka per il centrocampista azzurro, si tratterà di rifiatare un po' dopo aver fatto oltre un tempo e anche ovviamente questo quarto d'ora del secondo. Attenzione a Barca in area di rigore, Barca destro a giro da parte del numero 11 dell'Osasuna, palla alta oltre la traversa, però bella iniziativa della squadra spagnola.
1: Questa è stata un'occasione sicuramente importante, la più pericolosa del secondo tempo fino a questo momento per l'Osasuna, è un tiro che è finito di poco alto, controllato sicuramente da Milinkovic-Savic, ma ora è il momento dei cambi, mi sa Vincenzo.
0: Eh sì, perché c'è Lobotka che ha già tolto la fascia di capitano, la metterà sul braccio di Frank Zambò Anghissà, girandola dei cambi anche per quanto riguarda l'Osasuna con tanti calciatori che entrano sul terreno di gioco, sembrano 5 cambi per l'Osasuna, il Napoli invece ne fa uno solo, esce tra gli applausi Stanislav Lobotka per dare il 5, un abbraccio al numero 36 del Napoli ovvero Prisco, ed è il momento che aspettavamo, no? Perché lo volevamo vedere all'Opera Prisco.
1: In bocca al lupo a questo ragazzo che ci ha fatto vedere tante cose positive nel corso di questi allenamenti, è provato più e più volte al fianco di Lobotka nei suoi lanci verso gli attaccanti, verso gli esterni. Sono curiosissimo di vedere come si giocherà le sue carte, ripeto, in bocca al lupo a questo ragazzo.
0: Sì, un grande bocca al lupo a Prisco. Intanto ormai con questi cambi siamo arrivati già al 20° minuto di gioco, con il Napoli che gestisce questo pallone, fallo di fondo che vede giocare coi piedi anche in maniera pericolosa Milinkovic Savic e Baretin, poi usciamo bene, Allison che addirittura taglia tutto il campo per venire a dare una mano nel dialogare con i propri compagni, poi perdiamo palla e allora super spot.
2: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
0: Napoli 2, Osasuna 0, quando siamo ormai al 20° minuto di gioco qui a Castel di Sangro, lo stadio Teofilo Patini che ospita questa prima amichevole internazionale, la terza invece estiva per gli azzurri. Tutte ve le racconteremo come stiamo facendo quest'oggi in diretta in esclusiva su Radio Kiss Italia e Radio Kiss Napoli a reti unificate. Intanto attenzione all'Osasuna, il cross di Bretones dalla sinistra taglia tutta la nostra area di rigore, finisce però sui piedi di Lang che era stato bravo a ripiegare in maniera difensiva. Adesso il pallone gestito proprio da Noah Lang che la dà per Matias Olivera che si guadagna una rimessa laterale facendo carambolare il pallone sui piedi di Morales Anai, calciatore che è entrato adesso proprio sul terreno di gioco. C'è un Massimiliano Allegri, Gianluca, particolarmente scatenato, che approfitta del fatto che sia amichevole per andare addirittura nella area tecnica degli avversari.
1: Sì, è proprio così, è molto attento, è nel pieno del gioco, ripeto, come se fosse una gara di campionato o di Champions League, vuole la perfezione nei posizionamenti, soprattutto quando si tratta di posizionamenti difensivi nel recupero della palla nella fase di non possesso.
0: Anguissa ancora in campo, lui che ha iniziato il match dal primo minuto e che attualmente è diventato il nuovo capitano del Napoli. C'è fallo guadagnato da Lorenzo Lucca che era venuto a dare una mano ai propri compagni di squadra addirittura nella tre quarti azzurra per cercare di sbrogliare una situazione abbastanza complicata. Lancio lungo, l'aveva girata di testa verso Anguissa che poi l'aveva ritrovato, e lui bravo a guadagnarsi con il posizionamento un fallo. Ormai in questo secondo tempo sarà molto importante anche vedere la gestione del risultato e soprattutto la curiosità relativa a Prisco, ma anche a Noah Lang e anche a soluzioni tattiche alternative, Gianluca, perché adesso stiamo vedendo una sorta di Allison sottopunta che adesso infatti prova a dialogare con Noah Lang, non dà il triangolo al calciatore olandese. Allora attenzione ad Anai che trova il numero 29 all'interno dell'area di rigore, attenzione la chiusura da parte di Milinkovic Savic, ma c'è fallo di Obaretin, c'è fallo di Obaretin su Budimir, proprio su di lui, Gianluca, proprio su Budimir.
1: Paghiamo però una leggerezza di Allison Santos, lo stavi sottolineando, lo sta provando Massimiliano Allegri in una posizione non sua, ha provato un numero alla Ronaldinho, voleva far passare la palla sotto le gambe del calciatore. Napoli perde una palla sanguinosa al centro del campo, bravo poi lo Sasuna ad entrare in area di rigore e guadagnarsi un calcio di rigore che è netto.
0: È netto, sì, netto, sgambettato prima di poter calciare Budimir, e allora Budimir proprio lui dal dischetto contro Milinkovic Savic quando siamo al 23° minuto di gioco, ma presumibilmente potrebbe calciare già al 24° minuto. Fischia Arena, tutto pronto, parte Budimir contro Milinkovic Savic, in sinistro, il gol, è il gol, peccato, l'aveva intuito. L'aveva intuito Milinkovic, mi ero quasi esaltato nel voler raccontare una parata di Milinkovic Savic, invece tirato molto bene, aperto il piattone sinistro, a fil di palo ha battuto Milinkovic Savic al 24° minuto di gioco. Napoli 2 e ovviamente Osasuna 1, il gol di Budimir.
1: Tiratina di orecchie di Massimiliano Allegri, l'ho visto proprio gesticolare nei confronti di Allison Santos, ha fatto il gesto del tacco con il piede, ha detto non facciamo queste cose verso il giocatore brasiliano.
0: Super spot.
2: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli olive granata, qualità e tradizione dal 1936.
0: E dunque l'Osasuna accorcia le distanze 2-1 tra Napoli e la squadra spagnola, il gol di Budimir su calcio di rigore. Adesso Lang serve sulla corsia di sinistra, Matias Oliveira che provava a saltare un avversario, poi il cross per Vergara, arriva Mazzocchi, incredibile salvataggio sulla linea da parte di Errando. Stava per segnare Pasquale Mazzocchi
1: con un aggancio sopraffino di Antonio Vergara.
0: Antonio Vergara che aveva agganciato mandando al bar l'avversario e aveva lasciato a Mazzocchi la possibilità di concludere a rete, superato Fernandez, ma non purtroppo Errando che era rimasto lì proprio in attesa di questo pallone. Ancora Paco che prova ad entrare in area di rigore, poi si ferma perché la cede ad Antonio Vergara che si appoggia verso Anghissà. Adesso Prisco prova a entrare nel vivo della manovra del Napoli dopo aver sostituito Lobotka. Il pallone arriva tra i piedi di Obaretine che è all'interno della metà campo avversaria. Adesso Allison che si è spostato sulla corsia di sinistra. Allison prova il fondo, il cross al centro sul secondo palo, ancora Mazzocchi la gestisce con uno stop, prova a metterla di sinistra al centro, Luca non ci può arrivare, il colpo di testa da parte di Arguibide che prova a liberare, ma ci sono ancora Noah Lang ed Allison, entrambi stanno giocando sulla corsia di sinistra, dialogano ancora i due esterni di qualità azzurri, poi Noah Lang cercava un'imbucata per Oliveira che però è poco precisa. Adesso prova a venire in avanti Barca, ma è ancora straordinario Marianucci sul cerchio di centrocampo a prendersi questo pallone, il numero 5 del Napoli che riconsegna tra i piedi dei propri compagni di squadra il pallone, viene in avanti Anghissà fermato da Budimir che in clima partita commette fallo per il Napoli.
1: Allora sull'occasione di poco fa di Pasquale Mazzocchi che ha sfiorato il gol del 3-1, tre indicazioni positive: la palla di Lang bellissima, di Trivela per Mati Oliveira che riesce a smarcarsi, palla dentro, aggancio di Vergara sopraffino, peccato per Mazzocchi, avrebbe meritato il 3-1.
0: È vero, è verissimo. Intanto il Napoli gestisce questo pallone, sta per terminare il 26esimo minuto di gioco, Napoli 2 Osasuna 1 con Matias Oliveira che in questo momento prova a trotterellare, poi lancio lungo sulla corsia di sinistra verso Noah Lang che con un aggancio e stop bellissimo, poi il destro tentato, rimpallato, peccato, stava per fare un gol straordinario, si è salvato lo Sassuna che adesso prova a venire in avanti con il suo numero 21 ovvero Dubasin, ma bravo anche nell'interdizione Allison Santos, ricaccia indietro lo Sassuna che per adesso prova in qualche modo con ovviamente la freschezza dei nuovi entrati a cercare il pareggio, perché lo abbiamo sempre detto, il risultato conta poco, però nel calcio nessuno mai, Gianluca, ci sta a perdere.
1: Sicuramente la partita è alta intensità proprio per questo, perché entrambe le squadre vogliono fare bella figura nonostante sia un amichevole, un test estivo.
0: Sì, proprio Dubasin che provava a interessarsi di questo pallone lanciato un po' a caso da parte dello Sassuna, si alza un campanile con Abaretin che aveva provato a rinviare in due sandwich su Noah Lang, sandwich però in quota, probabilmente è arrivata anche una botta sulla nuca per il calciatore olandese, quindi sulla tre quarti del Napoli arriva un calcio di punizione in favore della squadra di Massimiliano Allegri che ormai segue solo ed esclusivamente in piedi quelli che sono i movimenti dei suoi. Anche gli azzurri stanno preparando qualche altro cambio. Adesso c'è Prisco che gestisce questo pallone con il mancino, lo dà all'indietro per Matias Oliveira e allora facciamo così, per noi super spot.
2: Gruppo Autoscala, la tua concessionaria di riferimento in Campania. Ci trovi ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Gruppo Autoscala, una marcia in più.
0: 28esimo minuto di gioco, Napoli 2, Osasuna 1, le reti nel primo tempo di Matteo Politano al 27esimo minuto di gioco, all'ottavo del secondo tempo Lorenzo Lucca e poi il gol di Budimir su calcio di rigore a riaprire il match. Adesso una serie di batti e ribatti a centrocampo con Matias Oliveira e Noah Lang che combattono contro altri due calciatori dello Sassuna. Budimir prova a mettere ordine in mezzo a questo marasma e si guadagna un fallo laterale con Prisco che era andato a chiudere davvero molto ma molto bene sull'attaccante, sulla prima punta dello Sassuna. Altri cambi per il Napoli, esce Frank Zambò, Anghissà per gli azzurri, entra Barido Ed esce anche Marianucci ed entra Garofalo e quindi Mattias Olivera che andrà presumibilmente Gianluca a fare difensore centrale, o ci va Garofalo? No, ci va Garofalo. Ci va Garofalo a fare il difensore centrale.
1: Ci va Garofalo, nel frattempo ho visto Massimiliano Allegri dare il 5 a Marianucci dicendogli ottimo Luca, effettivamente un'ottima prestazione da parte del difensore azzurro.
0: Guarda, in questa stagione secondo me è fondamentale riuscire a riprendere un calciatore che va ancora bene per le liste ed è sicuramente di grandissima prospettiva. Questo è un ragazzo forte, forte, forte, secondo me Gianluca, che ha bisogno semplicemente di trovarsi personalmente come calciatore, perché sotto il profilo tecnico ha poco da invidiare ad altri.
1: È vero, quello che ci sta facendo vedere conferma quello che di buono hai detto di lui fino a questo momento. Ottima partita, bene così, avanti Luca, io spero di vederlo presto titolare nel Napoli.
0: E sì, e intanto Vergara riconquista al centrocampo un pallone sbagliato dagli avversari, Allison cerca in qualche modo di trattenerlo, poi Mattias Olivera che lo allarga verso Noah Lang, siamo sulla corsia di sinistra, salta un avversario, ancora Noah Lang, limite dell'area, cerca un sombrero a cercare Mattias Olivera che poi si accomoda il pallone all'indietro verso Allison Santos, finta la partenza, poi la appoggia verso Noah Lang, Napoli all'indietro verso Baretin, sale il pressing del Osasuna, ma Baretin con grande personalità viene in avanti ed evita un tentativo di pressing avversario. Adesso il pallone in profondità per Baridò che però viene chiuso molto bene dalla retroguardia dell'Osasuna e quindi rimessa dal fondo per la squadra spagnola che verrà ripresa da Fernandez. Vediamo se si appoggia su Boyomo, calciatore davvero molto ma molto interessante. Pensate che su di lui c'è sia il Como di Cesc Fabregas ma anche il Benfica, un franco camerunense che ha scelto il Camerun come nazionalità e ovviamente lì in nazionale ha ritrovato nelle sue poche presenze Frank Zambo-Anghissa che poco fa ha lasciato il campo. Anche per lui secondo me un'ottima prestazione, solida,
1: una prestazione buona di un Anghissa che sta ritornando ad essere l'Anghissa che conosciamo. Sappiamo che il centrocampista camerunese al 100% è uno dei calciatori in quel ruolo migliori nel suo.
0: Lancio lungo di Mattias Olivera per Noah Lang che stavolta non riesce nel controllo orientato, poi il pallone verso Allison Santos, ancora Noah Lang, i due continuano a dialogare sulla corsia di sinistra ed è una soluzione abbastanza innovativa da parte di Massimiliano Allegri. Pallone centralmente per adesso Prisco, Noah Lang di tacco non trova però Mattias Olivera, adesso lo trova però il cross di Mattias Olivera arretrato rispetto al movimento di Luca, poi Prisco cerca addirittura un tiro al volo, però ciccato, non gli riesce. Mattias Olivera, bravo in interdizione, però un po' sfortunato perché alla fine il pallone va verso un avversario e Barca può andare ad affrontare Garofalo. Bravo, bravo Garofalo che chiude tutto. Chiude il tentativo dell'Osasuna di andarci ad attaccare sulla corsia di sinistra, adesso Baridò però che rischia, incespica un po' con Pasquale Mazzocchi che poi alla fine trova Prisco che con grande lucidità riesce a trovare Vergara. Vergara invece poco lucido, alla fine regala il pallone all'Osasuna. Super spot.
2: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: E dunque cross dell'Osasuna tentato dalla corsia di sinistra quando ormai siamo arrivati al 33esimo minuto di gioco ed è ancora 2-1 per il Napoli sull'Osasuna in questa prima amichevole internazionale per gli azzurri. Un Napoli che adesso è in controllo anche se con la girandola dei cambi ovviamente un po' magari rischia nelle ripartenze, così come aveva rischiato anche in occasione del calcio di rigore regalato alla squadra spagnola e realizzato da Budimir, entrato nella ripresa il numero 17 che lo ricordiamo passato in Serie A con Crotone e Sampdoria e che l'anno scorso è arrivato terzo nella classifica marcatori della Liga dietro soltanto a Kylian Mbappé e a Morici, altra vecchia conoscenza del nostro campionato. Napoli che prova a gestire questo pallone senza buttarlo con Mattias Olivera che aveva trovato Noah Lang attaccato alle spalle dal numero 3 dell'Osasuna. C'è qualche protesta da parte del popolo azzurro. Kepa è entrato leggermente duro su Noah Lang che però poi era volato addirittura nella panchina dell'Osasuna, rischiando anche un po', Gianluca, però poi si è rialzato con un sorriso.
1: Sì, sicuramente è bello vedere comunque sguardi distesi dopo dei primi minuti un pochino elettrici che abbiamo vissuto qui alla Patini.
0: Lancio lungo di Mazzocchi a cercare il movimento di Lorenzo Lucca, anche in questo caso attaccato alle spalle da un calciatore dell'Osasuna, e quindi alla fine è arrivato, diciamo, quello che è il tentativo da parte del Napoli di andare eventualmente a infastidire, tra virgolette, la difesa dell'Osasuna. Siamo nel corso del 35esimo minuto di gioco, 10 più recupero ancora da giocare di questo Napoli-Osasuna al Patini di Castel di Sangro, in questa serata dove la temperatura è ideale per giocare al calcio, non fa né caldo né freddo, si sta davvero molto ma molto bene, e sta bene anche il Napoli. Gianluca adesso esce con Mattias Oliveira centralmente a cercare Noah Lang, ottimo l'aggancio, l'allarga verso Alisson Santos che cerca ancora Noah Lang, Alisson Santos, il destro rimpallato all'interno dell'area di rigore, peccato perché si erano capiti alla grande Noah Lang e Alisson Santos. Ancora Noah Lang sul sinistra, lato colto dell'area di rigore, il cross al centro di sinistro, pallone che resta lì, fallo da parte di Lorenzo Lucca su un tentativo di andare a contendere il pallone a Barca. Direi che quei due lì, soluzione Gianluca davvero strana, davvero diciamo volendo giocare un po' una situazione abbastanza atipica. Però devo dire la verità, vedere Lang e Alisson dialogare con questa velocità può essere molto interessante,
1: con qualche tacco di troppo che sta facendo infastidire Massimiliano Allegri, prima con Alisson e poi con Lang, però ci stanno facendo divertire. Questa scoperta brasilolandese, chiamiamola così, è veramente simpatica e divertente.
0: Sì, e adesso il Napoli prosegue nel tentativo, diciamo, di andare a pressare alto l'11 dell'Osasuna. Nelle scalate vediamo un Noah Lang che quasi fa un po' il lavoro di Politano nei 5 dell'anno scorso, no Gianluca? Quindi anche questo sacrificio viene chiesto all'olandese. C'è intanto però attenzione l'Osasuna in avanti sulla tre quarti azzurra, tentativo sulla sinistra con Barca che insieme a Budimir, calciatore più pericoloso di tutto il match, nonostante entrambi fossero entrati soltanto nel secondo tempo per la squadra spagnola, Bretones trova ancora Barca sul fondo, il tentativo di cross, calcio d'angolo, super spot.
2: Origina l'intimo, la scelta vincente per il tuo negozio di intimo uomo, donna, bambino. Origina l'intimo, la convenienza che veste il tuo business.
0: Altro calcio d'angolo per l'Osasuna, quando ormai siamo giunti al 37esimo minuto di gioco, ancora 2-1 per il Napoli, c'è Barca sul pallone con il destro a rientrare verso la porta difesa da Milinkovic-Savic, parte il cross di testa, Lorenzo Lucca fa valere i centimetri, riesce ad allontanare ma il pallone viene ripreso dall'Osasuna che però ovviamente non può rimetterlo al centro perché il Napoli sale subito bene in pressione e allora si deve ritornare all'indietro dal portiere degli spagnoli che però lancia benissimo verso proprio Barca, ma il Napoli è salito benissimo e quindi fuori gioco per la squadra ovviamente dell'Osasuna, e quindi inevitabilmente direi che anche la nuova difesa, Gianluca, sta lavorando bene in questo secondo tempo.
1: Sta lavorando bene in modo molto attento, nota strapositiva Garofalo in tante chiusure, in tante letture, e devo dire bravi dal punto di vista difensivo, non ci possiamo lamentare quest'oggi, questa sera.
0: Un unicum in questa partita, un lancio lungo da parte del portiere del Napoli, in questo caso di Milinkovic-Savic, che aveva trovato benissimo Lorenzo Lucca che ha provato a difendere il pallone che però poi purtroppo gli è stato sottratto dai difensori avversari dopo un raddoppio. Allora l'Osasuna può provare a ripartire, 39esimo minuto di gioco, 2-1 per il Napoli, con gli spagnoli che cercano di pareggiarla, il Napoli che vorrebbe tanto chiuderla, e allora pallone gestito dal numero 29 Osambella che la sposta sulla corsia di destra in favore di Anai, poi è ancora Osambella che cerca di dialogare con Mauro che la sposta sulla corsia di sinistra ma è tutto chiuso, e allora si va da un altro giocatore dello Sassuna, Boyomo, ancora sulla corsia di sinistra, si insiste verso Barca che è il più propositivo, ma sale bene Mazzocchi nel suo pressing. Attenzione perché lo Sassuna adesso si sposta sulla corsia di destra, allarga verso il numero 3 Kepa. Kepa non trova spazi, Boyomo. E allora ancora il pallone che si sposta verso Kepa, affrontato da Noah Lang. Segue il movimento Vergara di Osambela, che aveva provato a infiltrarsi nella nostra retroguardia, però il lavoro dei centrocampisti è fondamentale per evitare imbucate. Allora si riparte dal portiere, che ha già ricacciato però in avanti i propri compagni di squadra. Siamo nella metà campo del Napoli, ma sale bene il pressing. Allora si ritorna all'indietro sulla corsia di sinistra, il Napoli pressa e allora lo Sassuna è costretto a ragionare e a tornare sulla corsia di destra. Attenzione alla discesa del numero 26 dello Sassuna, lo affronta Alisson Santos, poi Kepa che la rimette sui piedi di un proprio compagno di squadra. Attenzione con il numero 3 Kepa, che ancora vede tutto chiuso e si rifugia all'indietro. Allora super spot per noi.
2: Shopping, food, experience, oltre 140 negozi, oltre 30 ristoranti, eventi e cinema. Maxi Mall Pompei, il centro che hai sempre desiderato.
0: Ultimi 5 minuti di gioco, siamo al 40° minuto di Napoli Osasuna, 2-1 per gli azzurri, le reti di Matteo Politano e poi il raddoppio nel secondo tempo da parte di Lorenzo Lucca. Adesso invece al 41° minuto di gioco l'errore di Noah Lang in copertura di testa, da solo completamente, cercava di appoggiare verso Milinkovic Savic e invece regala un calcio d'angolo sulla corsia di destra allo Sassuna.
1: Sì, prima sbavatura diciamo difensiva per quanto riguarda il Napoli in questo secondo tempo, oltre ovviamente all'errore che poi ha causato il calcio di rigore per la formazione spagnola. Sarà interessante anche vedere il posizionamento della squadra sul calcio piazzato degli avversari.
0: E c'è sempre Barca con il destro a calciare, cross al centro sul secondo palo, Boyomo a fare la sponda e poi pugni di Milinkovic Savic sul pallone rimesso al centro dal numero 22 dello Sassuna, calciatore davvero molto interessante, difensore davvero molto ma molto forte fisicamente e anche evidentemente con un ottimo senso del posizionamento e dello stacco. Adesso c'è un fallo da parte di Prisco sul numero 21 dello Sassuna, ovvero su Dubasin, e quindi calcio di punizione da posizione molto interessante, perché da lì la si può mettere al centro, siamo sul lato corto quasi dell'area di rigore, leggermente spostati più sulla tre quarti, ma Barca da lì ovviamente vuole metterla al centro. C'è già una batteria di 5 saltatori con la maglia rossa e pantaloncini blu dello Sassuna, Napoli in completo bianco, e allora chiama lo schema Barca. Parte il cross sul secondo palo, ancora una sponda al centro, Milinkovic Savic però fa valere i centimetri con le sue manone, riesce a evitare ogni tipo di problematica e a liberare l'aria e poi a tenere questo pallone per sé con Arena che conta i secondi. Allora lo mette a terra, la gioca con i piedi verso Garofalo, riparte il Napoli che adesso invece sta giocando prevalentemente sulla linea difensiva. Adesso Baridò prova a farsi vedere, a metterla in avanti per Mazzocchi, poi con un rimpallo l'accomoda centralmente per Vergara cerca la sventagliata verso Noah Lang, l'aggancio, lo stop, rientra al centro del campo, limite dell'area, ancora Lang 1-2 con Lucca che però serve Vergara che sbaglia l'apertura a destra verso Pasquale Mazzocchi, pallone che finisce sul fondo. 43° minuto di gioco, pallone subito rimesso in campo dallo Sassuna, ovviamente sono pochi i secondi quindi si cerca di accelerare le operazioni, buco da parte di Mattias Olivera su Budimir, attenzione al numero 34 dello Sassuna che però poi sbaglia il pallone proprio per Budimir, e Garofalo bravissimo ad intervenire su questo pallone. Noah Lang lo tiene in campo, c'è fallo su Garofalo prima ancora che con Noah Lang, e intanto mi informa il nostro bravissimo Gianluca Miranda che a bordo campo ci sono Scott McTominay, Kevin De Bruyne e anche Sirin Gonghe, che ieri ha raggiunto la squadra qui a Castel di Sangro a godersi questi ultimi minuti del match, visto che siamo al 44° minuto di gioco, un minuto e mezzo prima del termine della gara, più recupero ovviamente, anche se è successo abbastanza poco in questo secondo tempo, quindi come per il primo immagino che non ci sarà la possibilità di avere recupero, però lo scopriremo tra pochissimo. Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic a cercare Lucca, che non trova però il pallone di testa e allora lascia scorrere il difensore centrale dello Osasuna verso Fernandez, che difende e ha difeso i pali della squadra spagnola per tutto il match. Il Napoli invece ha alternato i suoi due portieri, Meret e Milinkovic-Savic, nei due tempi. Adesso Boyomo, che prova a muovere questo pallone in avanti a cercare Budimir, che viene chiuso benissimo da Obaretin, e poi il pallone per Baridò. Baridò cerca Vergara, sbaglia però Baridò, ma fortunatamente Vergara, bravissimo in scivolata, ritrova il pallone. Baridò lo allarga verso Allison. Allison cerca di entrare in area di rigore, il sinistro, la deviazione, calcio d'angolo, calcio d'angolo per gli azzurri nell'ultimo minuto che ci resta ancora da giocare. Intanto c'è il quarto uomo, che mi sembra essere Maresca,
1: è lui
0: Maresca, quarto uomo di questo match, che è pronto evidentemente ad alzare la segnalazione del recupero, quindi il recupero ci sarà. E intanto il Napoli può godere al 45esimo minuto di gioco di un calcio d'angolo che verrà battuto all'interno dell'area di rigore, visto che si allontanano a Lang. Parte Allison, il destro a rientrare, il colpo di testa, peccato, peccato questo colpo di testa di Mattias Olivera sul secondo palo. Sono tre i minuti di recupero che vengono concessi dal direttore di gara Arena di Torre del Greco. Allora si giocherà per altri tre minuti, perché sono già iniziati i minuti di recupero. Il Napoli li ha iniziati con un colpo di testa di Mattias Olivera, troppo schiacciato non a trovare il gol, ma a trovare ovviamente la chiusura da parte dell'Osasuna, che già è nella nostra metà campo nel tentativo di trovare un pareggio che il Napoli vuole evitare. Boyomo sulla linea di centrocampo, la sposta sulla corsia di sinistra, si cerca di andare brevemente subito dalle parti di Barca, che sembra essere il calciatore più ispirato. Eccolo qua che riceve il tentativo di venire in mezzo al campo, poi il cross di Bretones verso il numero 29, che di testa però colpisce ma a lato, e quindi il pallone si spegne sul fondo. Non pericoloso ovviamente, pallone lento, Gianluca, tutto ampiamente controllato da parte della linea difensiva del Napoli e di Milinkovic-Savic.
1: Sì, allora riavvolgendo un attimo il nastro, prima nell'inesperienza barra ingenuità di Baridò, che tra l'altro non sta giocando malissimo, molto bravo Antonio Vergara in quella sua solita scivolatina da campi di calcetto, diciamola così, da calcio di strada, nel recuperare palloni, e sta entrando sempre di più nel gioco. Ormai è quasi terminata la partita, però diciamo non un secondo tempo superlativo di Vergara, ma nemmeno negativo, dai, diciamo.
0: Sì, attenzione a Dubasin, che adesso viene innescato da Barca, prova Dubasin il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti, era andato in copertura anche Allison Santos, che lascia spegnere il pallone sul fondo. E allora, quando siamo arrivati ormai alla chiusura di questo secondo minuto di recupero, ne manca ancora uno, il Napoli ripartirà da dietro. C'è Arena che si lamenta un poco, Milinkovic-Savic e Obaretin nella rimessa non proprio veloce del pallone sul terreno di gioco. Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic, lì dove c'è soltanto Kepa che può respingere di testa, però bravo Vergara ad anticipare poi il tentativo dello Osasuna, non bene poi a rilanciare. Allora Budimir, limite dell'area, Budimir allarga verso Dubasin per Bretones, che prova a calciare al centro dell'area di rigore, non ci riesce, la chiusura da parte di Garofalo e di Mazzocchi, nel rimpallo sfavorito il terzino dello Osasuna, e quindi palla che finisce sul fondo, altra rimessa dal fondo del Napoli senza calcio d'angolo, quando ormai mancano 20 secondi al termine della gara.
1: Sì, devo dire la verità, questo secondo tempo non ci ha offerto tantissimi spunti, Vincenzo, però insomma abbiamo visto anche qui delle indicazioni positive. Parlavo prima di Garofalo, di questa nuova coppia brasilo-olandese formata da Lang e Allison.
0: Finisce qui il Napoli batte lo Osasuna 2-1 qui in questa prima amichevole di Castel di Sangro, prima amichevole internazionale, un successo che non conta nulla se non per il morale, Gianluca.
1: È vero, contano queste partite, perché comunque conta poco, essendo un test amichevole per quanto riguarda il risultato, però per il morale fa tanto bene a questa squadra, che ci ha fatto vedere belle cose, soprattutto nel primo tempo. È una squadra che sicuramente si sta avviando verso l'inizio della stagione in modo positivo. Siamo molto contenti perché abbiamo avuto tante indicazioni positive.
0: E soddisfatto anche il presidente Aurelio De Laurentiis a bordo campo. E allora grazie a Gianluca Miranda che mi ha accompagnato in questo Napoli-Osasuna. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ci riascolteremo nella prossima amichevole, ovvero Napoli-Celta Vigo, sempre qui da Castel di Sangro e sempre su Radio Kiss Kiss Napoli e Radio Kiss Kiss Italia. Buona serata e forza Napoli!
2: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al Maximall Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Maximall Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al Maximall Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto e incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Tutti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da